If you saw me crying, and would you save my soul tonight?

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Quattro notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate d'ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti e ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Astronotizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Il Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il suo assegno ha portato a Kiev al cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Fra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi della diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tetti ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garrasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni. Negli uffici delle volanti ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella, nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri, domenica, è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Questa è Touring 104.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Una giornata dalla redazione in apertura attesa in questi minuti la dichiarazione istituzionale annunciata in mattinata da Pedro Sánchez. Il premier spagnolo ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027 sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al congresso spagnolo. In Brasile sarà ballottaggio tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula e il figlio dell'ex presidente in carcere, Flavio Bolsonaro. Il servizio della redazione.
2: La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
1: Nel Golfo di Napoli, dopo le preregate della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Il dato emerso al 66esimo Salone Nautico di Genova in una conferenza stampa con il capo della segreteria tecnica del ministro per lo sport Mario Pozzi, il CEO dell'America's Cup Partnership Marzio Perrelli e il vicepresidente di Confindustria Nautica con la delega all'evento Marco Monsurro. L'America's Cup, ha commentato Perrelli, l'anno prossimo a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale. Napoli aggiunge valore all'America's Cup e l'America's Cup a Napoli. Credo che quando ci sono questi due elementi è più facile arrivare al successo. Il calcio in una domenica, quella di ieri, senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera. Ciclismo e automobilisti che regalano destini diversi ai secondi arrivati. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al foto finish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Il calcio adesso, questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini, a poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia, Corsara, Bursa, con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia, e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, è proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel giro dei Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21. Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia. Nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo l'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnarne l'accesso diretto al torneo. A fiducia illimitata di questi ragazzi e come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali, i primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: La giornata dalla redazione in apertura attesa in questi minuti la dichiarazione istituzionale annunciata in mattinata da Pedro Sanchez. Il premier spagnolo ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027 sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al congresso spagnolo. In Brasile sarà ballottaggio tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula e il figlio dell'ex presidente in carcere, Flavio Bolsonaro. Il servizio della redazione.
1: La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
0: Nel Golfo di Napoli, dopo le preregate della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Il dato emerso al 66esimo Salone Nautico di Genova in una conferenza stampa con il capo della segreteria tecnica del ministro per lo sport Mario Pozzi, il CEO dell'America's Cup Partnership Marzio Perrelli e il vicepresidente di Confindustria Nautica con la delega all'evento Marco Monsurro. L'America's Cup, ha commentato Perrelli, l'anno prossimo a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale. Napoli aggiunge valore all'America's Cup e l'America's Cup a Napoli. Credo che quando ci sono questi due elementi è più facile arrivare al successo. Il calcio in una domenica, quella di ieri, senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera. Ciclismo e automobilisti che regalano destini diversi ai secondi arrivati. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
0: Il calcio adesso, questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. A poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia, corsara Bursa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia, è fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France e proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel giro dei Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21. Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia. Nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo l'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnarne l'accesso diretto al torneo. A fiducia illimitata di questi ragazzi e come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 5 ottobre a tutti voi. Benvenuti sulla frequenza di Radio Turin 104 e per chi ci segue in radiovisione sul canale 87 del Gigitale, se il resto ormai rimane così, ragazzi, Gigitale. E vabbè, inizia una nuova settimana, io sono felicissima di riaprire ufficialmente le porte del nostro Turin Caffè. Mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere, perché da questo momento per le prossime 2 ore, dalle 10 alle 12, la vostra mattinata la passiamo insieme. Vi terrò compagnia con la giusta carica di energia, tantissima buona musica, naturalmente la buona musica scelta dal nostro station manager. Poi le principali notizie del mondo, ci sarà Paolo Esposito con l'oroscopo. Oggi è lunedì, quindi si comincia con l'oroscopo, ragazzi, e poi tutto quello che c'è da sapere anche sul nostro territorio. Quindi viaggeremo insieme tra curiosità, attualità, poi soprattutto io vorrei tanto sapere come è iniziato questo lunedì, e quindi direi di cominciare subito, veloci veloci, dai, tatta, via.

Goia! Eccoci qua, possiamo cominciare ufficialmente con l'almanacco. L'accadde oggi di lunedì 5 ottobre. Compleanni, santi, proverbi e tutto quel che c'è da sapere, insomma. E vediamo un pochino. Vabbè, mi devo mettere gli occhiali, non vedo niente, ragazzi. Il compleanno ha decretato la fine dei miei giorni. No, sto scherzando, ovviamente. Oggi è lunedì 5 ottobre ed è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano solamente 87 giorni alla fine dell'anno. Che cosa festeggiamo oggi? Santa Maria Faustina Kowalska. Non conosco, ma vabbè, io ne conosco veramente pochi. C'è un proverbio, ebbene sì, c'è il proverbio di ottobre. Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. Chissà che cosa vuol dire. Poi lo chiederemo a Paola, sono sicura che lei, che sa sempre tutto, conoscerà anche questo. Va bene. 1750, a Milano si rappresenta la prima del Teatro Comico di Carlo Goldoni. Ma che meraviglia, mi piacerebbe tanto rappresentarlo. 1789, 7000 donne partite a piedi all'alba da Parigi giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles reclamando provviste di pane e altri alimenti e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferisce effettivamente al palazzo delle Tuileries. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank di Coffeyville nel Kansas. E 1944, ritorniamo in Francia, per la prima volta è concesso il voto alle donne. 1947, il presidente statunitense Henry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do, e comincia un'era, ragazzi. 1966, nei pressi di Detroit, un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla centrale elettronucleare Enrico Fermi. La radiazione venne tuttavia contenuta. Meno male. 1970, a Montreal in Canada, il commissario britannico al commercio James Cross viene rapito dai membri del gruppo terroristico Fronte di Liberazione del Quebec. 1984, Marc Garneau diventa il primo canadese nello spazio a bordo della Space Shuttle Challenger. Insomma, ce ne sono di notizie oggi, ce ne sono parecchie. Questa mi piace. 1991, Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux. 1993, Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Veritatis Splendor. E poi, questa invece è terribile, 1999, nel disastro ferroviario di Ladbroke Grove in Inghilterra muoiono 31 persone. 2000, e ne riparleremo anche dopo, dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Milosevic. 2003, in Somalia, a Borabba, viene uccisa Annalena Tonelli, missionaria italiana forlivese presso l'ospedale da lei fondato. E poi l'ultima notizia, 2019, durante il GP del Giappone il pilota Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Ecco, questa era l'ultima notizia per quel che le accadde oggi. E tra poco daremo gli auguri a chi di dovere, poi forse parleremo anche di quelli che per contratto non potremmo nominare. Voi rimanete qui in ascolto di Turin 104.

eccoci qui pronti a dare gli auguri a chi oggi festeggia il suo genetliaco. E allora cominciamo subito con Denis Diderot, nato nel 1713, non credo che possa ascoltarli. Filosofo, enciclopedista, scrittore francese. E poi diamo gli auguri a quello che nella mia infanzia è stato uno dei miei eroi, ragazzi, Ciccio Ingrassia. Era nato nel 1922, attore, comico, regista, anche conduttore televisivo. Che meraviglia, io ancora ci penso ai film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Ho odiato quando litigarono e si separarono, ma anche da soli mi piaceva comunque. E poi Brian Johnson, nato nel 1947, cantante britannico. E faceva il compleanno oggi, nato nel 1952, chi se lo ricorda? Gigi Sabani, ve lo ricordate? Io sì, io me lo ricordo molto bene, imitatore, conduttore televisivo e cantante. E poi dobbiamo dare gli auguri a una delle più grandi attrici del mondo, secondo me, vincitrice di Oscar, Kate Winslet, nata nel 1975, attrice britannica. Basta, per i compleanni oggi diciamo che abbiamo terminato. Chi dobbiamo ricordare tra quelli che non ci sono più? Solamente una persona, Steve Jobs, che ci ha lasciato nel 2011, imprenditore e inventore statunitense. Questo glielo dobbiamo, almeno questo. E anche se per contratto non avrei dovuto neanche nominarlo. Va bene, ci sentiamo tra poco con la pillolina del giorno. Voi restate qui in ascolto.

E siamo ritornati a parlare, per parlare della pillolina di oggi, ben due in effetti, perché nel 1988, sempre oggi in Cile, un plebiscito mise fine alla dittatura, come ben sappiamo, e nel 2000 in Serbia finì l'era di Slobodan Milosevic. Andiamo con ordine. Molti anni dopo a quell'evento è stato dedicato anche un bel film, si intitolava No, i giorni dell'arcobaleno di Pablo Larraín. Il 5 ottobre del 1988 infatti i cileni furono chiamati alle urne per il plebiscito sul presidente della Repubblica. Il quesito era chiaro: volete che Augusto Pinochet rimanga in carica per altri 8 anni? Il no ovviamente vinse con il 56% dei voti, ma solo perché gli altri erano stati minacciati. Così finirono 15 anni di feroce dittatura. In Serbia il decennio al potere di Slobodan Milosevic terminò il 5 ottobre del 2000. È passata alla storia come rivoluzione del bulldozer. Dopo le elezioni di settembre il leader si era infatti proclamato vincitore nonostante i sospetti di brogli. Così il 5 ottobre l'opposizione democratica organizzò manifestazioni di massa in tutto il paese. E a Belgrado la folla sfidò le barricate della polizia e riuscì ad assaltare il Parlamento e la TV di Stato, simbolo della propaganda del regime. Il giorno dopo Slobo, come era soprannominato, riconobbe la sconfitta e indisse nuove elezioni. Per lui finiva così. E questa era la doppia pillolina di oggi. Va bene, per quel che riguarda l'accadde oggi, noi ci ritroveremo domani mattina, sempre all'inizio di Turin Caffè. A tra poco, invece, ci ritroveremo il nostro oroscopo del lunedì con Paola Esposito. Rimanete sempre in ascolto qui su Turin 104. A tra poco.

0: E allora ragazzi, sono le 10:29 e 20 secondi, tra poco entreremo in break e subito dopo ci ritroveremo qui in studio a Turin Café con la nostra Paola Esposito che ci parlerà dell'oroscopo che varrà per tutta la settimana naturalmente, per tutti i segni zodiacali. Perciò se volete saperne di più rimanete qui con noi, fateci compagnia e ascolterete tutto quello che c'è da sapere sul proprio segno zodiacale. Io, lo sapete, non sono un'esperta, però mi affido a chi ne sa più di me naturalmente. Quindi ci ritroveremo qui a breve, a tra poco.
1: Questa è Turin 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Turin Café con Rita Nocera.
6: Let's go.

0: E alle 10.37 siamo ritornati in onda qui su Turin 104 per la seconda parte di Turin Caffè. E abbiamo un ospite, perché come ogni lunedì abbiamo Paola Esposito. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno. Rita, bentrovati.
0: E allora, ti avevo fatto parte del significato di un proverbio che non ero riuscita a capire.
1: Sì, allora, il proverbio vuol dire che il mese di ottobre, visto che è estremamente imprevedibile ed incostante dal punto di vista appunto meteorologico, infatti oggi da noi c'è un sole che spacca le pietre,
0: mi sono accorta,
1: e ci abbraccia, ci avvolge, e quindi visto che i suoi cambiamenti sono talmente rapidi, non si riesce a capirne bene, diciamo così tra virgolette, il significato, cioè non è comprensibile se ci sarà tempo bello, tempo brutto, è variabile, molto variabile.
0: Hai visto, io ero sicura che tu saresti riuscita a capire la metafora del proverbio, cosa che io invece niente, vabbè. Ma del resto ottobre, io ci sono nata ad ottobre, non poteva essere diversamente da me questo mese.
1: Imprevedibile e irresistibile.
0: Eccola, eccola, va bene. Questa era un promemoria per il programma di questa sera, l'Arcidiavolo, qui su Turin 104. Ma veniamo a noi perché dobbiamo parlare di oroscopo.
1: Sì, dobbiamo parlare di oroscopo, che ancora per questa settimana Bilancia è il segno prediletto, però noi partiamo subito con i segni di fuoco, con l'Ariete. Allora, Ariete, cari amici, il sole in Bilancia vi sta dicendo che gli altri non sono messi lì dal destino per farvi innervosire, ma sono persone con cui bisogna invece interagire, quindi state molto calmi. In amore, partner e libertà desiderano il piumone condiviso, ma voi volete la finestra aperta.
0: Hai capito?
1: Consiglio per i single: se vi incuriosisce qualcuno, non provate a rieducarlo dopo 2 giorni. Sul lavoro invece, prima di sbraitare no a una proposta lavorativa, contate fino a 10 e vedete se potete negoziarla in qualche modo. Sfruttate Marte in Leone per i fatti vostri. Passiamo al Leone. Leone, siete una trottola scintillante. Tra Marte e Giove nel segno avete l'ego a palla e l'agenda esplosiva. Attenzione, perché rischi lo sclero al primo semaforo rosso. In amore ci sarà da divertirsi, coppie fuori dagli schemi e fuori casa. I singoli invece fulminati da sguardi magnetici durante una coda al bar o un viaggio in treno. Al lavoro parlate, proponete, mandate quella mail. Anche la battuta fatta alla macchinetta del caffè potrebbe fruttarvi un bel contratto. Finiamo con Sagittario. Torna la voglia di fuggire su un'isola deserta o di iscrivervi a un corso di ceramica azteca. In amore, la socialità è alle stelle, serve aria nuova. I single rischiano di incontrare l'anima gemella tramite amici altamente molesti. Sul lavoro una dritta inaspettata vi apre una porta che credevate murata. L'ottimismo torna a livelli di guardia, canalizzatelo in qualcosa di utile prima che vi iscriviate a 3 gare sportive contemporaneamente.
0: Ma perché proprio ceramica azteca?
1: Non lo so.
0: Deve essere una cosa simpatica, però mi devo informare sulla ceramica azteca.
1: Credo che sia una cosa abbastanza complicatina.
0: Ecco. Ecco, tra la ceramica azteca e la possibilità di essere fulminati davanti alla macchinetta del caffè, io
1: scegliamo la seconda.
0: Scegliamo la seconda, ragazzi. Va bene. Per i prossimi 3 segni ci risentiamo subito dopo. Rimanete in ascolto.

0: Eccoci ritornati qui in diretta su Turin 104. Ricordo sempre, questo è Turin Caffè. Io sono la Rituccia e con me oggi c'è Paolo Esposito a parlare di segni zodiacali e oroscopo. E allora, dove siamo rimasti?
1: Siamo rimasti che adesso passiamo ai segni di terra. Prima abbiamo fatto i segni di fuoco, adesso tocca a loro. Quindi Toro, Vergine e Capricorno. Partiamo con il Toro. Venere retrograda vi fa spulciare gli scontrini del 2018 e i messaggi dei vecchi ex. La vostra parola d'ordine resta metodo, cioè prima il dovere e poi il dovere.
0: Oh mamma mia!
1: In amore cercate la pace sul divano. I single si accorgeranno improvvisamente che quell'amico carino ma innocuo ha un suo perché.
0: Hai visto?
1: Mettete a posto la scrivania, il desktop ed eliminate le routine aziendali che vi fanno solo perdere tanto tempo. Vergine, cara Vergine, finita la festa del vostro mese, si torna a fare i ragionieri del destino. In amore, zero pazienza per le persone noiose o non definite. In coppia si parla di mutui, spese e pianificazioni concrete. Romantici? No, assolutamente
0: no,
1: pratici.
0: No. Sì, però che ansia. Ma dov'è finito l'amore?
1: Cioè, ma bisogna essere anche molto pratici nella vita.
0: Vabbè.
1: Sul lavoro separate i progetti che rendono da quelli che vi regalano solo bruciori di stomaco. E poi smettetela di dire che va tutto male solo perché manca l'1% per raggiungere la perfezione. Il bilancio è ottimo. Capricorno, vivete nel vostro habitat naturale, l'ufficio. State scalando la cima e le soddisfazioni arrivano, ma la vostra vita sociale è non pervenuta.
0: Ecco.
1: In amore il partner vi sta cercando con l'aiuto di chi l'ha visto. Staccate il telefono aziendale quando tornate a casa, vi raccomando. Non firmate nulla d'impulso, ma valutate le conseguenze a lungo termine. Cercate di ricordarvi soprattutto come ci si rilassa senza consultare prima un foglio Excel.
0: Ecco, la vaga impressione è che tutta questa gente qui abbia bisogno di un avvocato prima di tornare a casa.
1: Sì.
0: Va bene, se volete sapere gli altri segni come vanno, rimanete qui con noi in ascolto. A tra poco.

0: sempre molto gradevole, l'ascoltiamo dall'inizio dell'estate, ci piace ancora, molto molto gradevole. Quel suono di bossa nova.
1: Sì, ha quel sound proprio brasilero.
0: Sì, sì, sì,
1: molto
0: ci piace.
1: Bello.
0: E ci accompagna ai prossimi tre segni zodiacali.
1: Segni d'aria.
0: Oh là là.
1: Gemelli, sfarfalleggiate e felici ovunque. Vivrete flirt al sapore di battute pronte. Una chiacchierata nata per sbaglio sui social o in fila alla cassa può diventare molto molto piccante. Nella vostra professione siete macchine da guerra della comunicazione, vendereste ghiaccio anche agli eschimesi.
0: Ma lo sai che leggevo l'altro giorno, non c'entra nulla, cioè in qualche modo c'entra, leggevo l'altro giorno un articolo in cui spiegavano che è il modo migliore per acchiappare al supermercato.
1: Sì, perché lì praticamente c'è un concentrato di disperati
0: di single che separati, devono comunque mangiare, devono mangiare e fare la spesa, perciò il consiglio è buono.
1: L'umore è ottimo, ma la vostra agenda sembra il tabellone delle partenze di Heathrow, rallentate prima di andare in cortocircuito. Bilancia,
0: eccomi.
1: Irresistibilmente Rita,
0: eccomi qua. Pronta,
1: primi in classifica e fascino illegale che spalancano porte che erano saldate.
0: Addirittura.
1: Sì, sì. In amore vivrete giornate da film d'amore. Single magnetici, coppie in perfetta armonia che progettano molto bene il futuro.
0: L'importante è che non mi arrestino, guarda.
1: No, è tutto perfetto. È il vostro mese, ragazzi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete il coltello alla parte del manico, quindi avanzate proposte e incassate. Acquario, la bilancia vi regala idee geniali. Ottima settimana per pianificare la svolta della vostra vita o anche solo per il weekend. Voglia di novità in amore. In coppia si progetta la fuga, da single beccate qualcuno in contesti strani, tipo alla presentazione di un saggio filosofico. Progetti digitali, idee fuori dal coro e collaborazioni stimolanti, quindi ampliate i vostri orizzonti senza timore e godetevi la mente leggera.
0: Leggera. Ah, che bel consiglio.
1: Sì.
0: No, ma deve essere proprio un saggio filosofico.
1: No, diciamo che deve essere un luogo strano, ecco, non consueto.
0: Ok, un luogo non consueto. Il consiglio ce l'avete, adesso mettetelo in pratica. E per quel che riguarda gli ultimi tre segni zodiacali, ce li godremo dopo il break, ovvero dopo il radiogiornale, ragazzi. Quindi rimanete con noi in ascolto su Turin 104 per ascoltare Paolo Esposito e gli ultimi tre segni zodiacali che sono rimasti. E noi adesso ascoltiamo invece un'altra cosa, ascoltiamo questa.

0: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana caratterizzato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere Las Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. La decisione figlia anche di quanto successo venerdì scorso, ovvero la bocciatura in Parlamento dei 2 decreti sull'edilizia abitativa elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. L'offensiva è cominciata intorno alle 18 ore locali e ha visto l'impiego di droni Shahed, Gerbera, Banderol, Danti e i velivoli Esca Parodi. Tra i mezzi utilizzati figuravano anche 49 droni. A reazione per contrastare l'attacco sono intervenuti l'aviazione e i reparti missilistici antiaerei ucraini insieme alle unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco. Oltre 172 droni neutralizzati sono stati rilevati in patti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. In Italia adesso il caso Garlasco. Rompono il silenzio ai genitori, dichiara Poggi, il servizio della redazione.
3: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: Dalla provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna. Protagonista, un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che aveva addirittura minacciato la donna di strangolarla, ma lei fortunatamente è riuscita a fuggire. La vittima, al quarto mese di gravidanza, è stata trasferita nell'ospedale Maresca. Per lei 15 giorni di prognosi per plurime contusioni e traumi da percosse. Lo sport, il tennis a Shanghai, destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cinnai. Il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Douagas in 3 combattuti set con il punteggio di 6-7, 7-5, 4-6. Douagas affronterà domani Federico Cina, che oggi ha eliminato il cinese Lin Hangjiao in rimonta per 6-2, 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo Alex Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece, con questa sconfitta, riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. Non c'è altro, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: E sono le 11.08 e noi ritorniamo in diretta qui su Turin 104. Lo ricorderò sempre, questa è Turin Caffè. Io sono la Rituccia che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. E il lunedì noi abbiamo Paola Esposito che ci parla di oroscopo. E allora Paola, siamo arrivati agli ultimi tre segni zodiacali. Sì. Che adesso cosa ci racconti?
1: Sono i segni d'acqua, questa triade, insomma, non molto fortunata anche questa settimana.
0: Ma veramente, ma dai!
1: Beh, partiamo subito col cancro. Inutile cercare di fare i giganti del business se la lavatrice perde acqua.
0: Ecco.
1: In amore, smettetela di fare i doppi sensi o di aspettare che gli altri vi leggano nel pensiero. Parlate chiaro e vi risparmierete due giorni di museruola. Lavorate nell'ombra con discrezione, non c'è bisogno di fare i protagonisti per portare a casa il risultato. La vostra salute mentale ringrazierà se mandate al diavolo il superfluo.
0: Mamma mia!
1: Te l'ho detto, sono sempre gli ultimi tre che praticamente sono un po' sfortunati, ma passerà.
0: Eh beh, certo, passerà. Sì, prima o poi.
1: Sì. Scorpione. Venere fa le sedute spiritiche e riporta in vita scheletri dall'armadio e vecchi amori. In amore vivrete una fase mistero e introspezione. Un fantasma del passato riaffiora. Prima di scrivergli un papiro, una lettera, quello che volete, capite cosa in effetti volete davvero. Non è il momento delle grandi rivoluzioni per quanto riguarda il lavoro. Sistemate i sospesi e preparate la strategia. La vostra vendetta lavorativa andrà servita a freddo tra qualche settimana.
0: Ma dobbiamo chiamare un esorcista?
1: Sì, però io adesso do un consiglio, perché secondo me dipende da questo. Raccomando ai segni dello Scorpione, se avete sonno andate a dormire.
0: Ecco.
1: E stanchezza.
0: È meglio, sì.
1: Chiudiamo con i pesci, il mio segno, sempre fortunatissimo. Cari pesci, si scava a fondo. Venere vi chiede di chiarire le questioni di cuore ed economiche senza far finta di niente o rifugiarvi nelle fantasie. In amore cercate la sostanza. Se siete single, smettetela di farvi attrarre da persone ombrose e complicate solo perché fanno molto poeta maledetto. Sul lavoro state attenti ai dettagli nei contratti o sugli accordi per quanto riguarda il denaro. Se una clausola non vi convince, fate le pulci prima di firmare. Nel fine settimana finalmente si respira, ci si libererà di un bel peso sul groppone.
0: Oh, eh sì, l'ho notata questa cosa di scegliere sempre lo stesso tipo di gente. È sbagliato, cercate di capirlo.
1: Completamente errato.
0: Va bene, con questi ultimi tre segni abbiamo finito con l'oroscopo. Io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Sì, io saluto Paola, grazie per essere stata qui con noi, con nostra ospite a Turin 104, a Turin Caffè. E quindi ti grazie do l'appuntamento a lunedì prossimo con l'oroscopo di Paola Esposito.
1: Grazie a te Rita, un buon fine settimana a tutti e che le stelle siano con voi
0: sempre.

più. Sembrava amore, invece ronca l'esse. No, quella era un'altra cosa, quella era un magnifico film. Va bene, siamo ritornati in diretta, sono le 11:19, ragazzi. Cominciamo con una notizia. Cominciamo con questa notizia. Pare che andare a letto presto il sabato sera sia diventato il nuovo status symbol della generazione Z. Le discoteche stanno morendo, secondo voi? Allora, io personalmente io non l'ho mai amata. L'ho sempre trovata troppo rumorosa, troppo fastidiosa, troppo piena di gente, perciò chiedo a chi ne sa più di me. Per anni però il weekend ha avuto un copione abbastanza preciso, lo sappiamo tutti, no? Venerdì e sabato sera fuori, discoteca, qui magari proprio nella nostra città, almeno da quel che ne so io, la discoteca non ha mai preso così tanto, i locali sì. Locali sì, il drink, poche ore di sonno sì, la foto dell'alba come prova della serata, la discoteca però qui nella nostra città non l'ho mai vista, ma non, discoteche qui a Reggio ce ne sono mai state, non lo so, io non ci sono mai andata. Però nelle altre città del mondo in generale, in Italia sì, la discoteca lo sappiamo bene, fino all'alba, ma adesso sembra che quel modello stia perdendo parte del suo fascino, soprattutto tra i più giovani, non perché improvvisamente tutti vogliono vivere alle 22 e svegliarsi alle 6, ma perché proprio stanno cambiando le cose che vengono considerate desiderabili, ecco, ovvero dormire bene, avere energie, allenarsi, perché adesso lo sapete, c'è il culto del corpo, leggere, per fortuna, prendersi cura, come dicevo prima, del proprio corpo, arrivare al lunedì senza passare due giorni a star male. E allora in questo senso anche il concetto di status può cambiare. Ecco, se prima mostrare di avercela fatta significava possedere qualcosa, poter raccontare quanto avevi fatto tardi la sera prima per dimostrare di essere figo, no? Oggi per alcune persone può essere magari più interessante raccontare il contrario, avere il controllo delle proprie abitudini, di una vita che non ruota interamente attorno alla notte. E c'è anche, e per fortuna, un cambiamento concreto nel rapporto con l'alcol. Sempre più giovani infatti dichiarano di volerlo ridurre e lo fanno, ma però io noto che c'è anche un aumento dei drink energetici. Mentre in diverse città i locali notturni stanno proprio affrontando una crisi. Molte discoteche hanno chiuso, questo lo so per certo, i dati parlano chiaro. Però attenzione, non significa che la generazione Z abbia smesso di divertirsi. Significa invece che la serata fuori non è più necessariamente in centro della vita sociale. Una cena, un concerto, una serata a casa con gli amici, un allenamento la mattina dopo, semplicemente una notte di sonno, possono avere lo stesso o anche più valore. Qualcuno dice che anche il fatto di non avere abbastanza denaro ha portato a questo, sì, perché spendere magari 80-100 euro per un sabato sera ormai è fuori dalla portata di molti. E forse sì, forse è proprio anche questo il motivo, chi lo sa. In ogni caso i dati parlano chiaro.

Ma questa canzone secondo me è un portale spazio-temporale, perché ci riporta esattamente nel 1984, come dimenticarlo? E invece io non voglio dimenticare un'altra cosa, non voglio dimenticare l'incontro, il match di ieri tra Djokovic e Zverev, finito per 2-1 a favore di Djokovic. Djokovic, 39 anni, è riuscito a volare in semifinale e si batterà adesso contro Medvedev, e questo però mi spaventa, perché c'è una situazione particolare, c'è un mistero Sinner, ragazzi. Sinner non gioca, non si allena, non parla. Cosa sta succedendo al nostro numero uno, che per ora infatti rimane il numero uno proprio perché Djokovic ha battuto Zverev? Questa situazione rimane un mistero. Ha annunciato questo forfait a Shanghai, ora è atteso il rientro al Six Kings Slam, il torneo esibizione da 6 milioni di dollari a Riyadh. Questo infortunio al ginocchio, diciamo, ha imposto al numero uno del mondo una terapia conservativa, decisione presa anche dopo un nuovo consulto medico a Lione. E secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'azzurro sarebbe stato costretto a interrompere gli allenamenti a Monte Carlo dopo 10 minuti per mancanza di resistenza fisica. E ragazzi, io sono molto molto preoccupata. Che cosa vuol dire mancanza di resistenza fisica? Non è, cioè, vabbè, niente. Il grande obiettivo di Sinner sono le ATP Finals dal 15 al 22 novembre a Torino. Staremo a vedere cosa accadrà, però io a questo punto non so cosa dire. Yannick Bello, ti prego, facci sapere qualcosa. Ti aspettiamo con molta ansia, molta ansia. No.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Eccoci qui ritornati in diretta su Turin 104. Io sono Rituccia Nocera, vi terrò compagnia per quest'ultima mezz'ora fino a mezzogiorno con Turin Caffè. C'è questa notizia, ragazzi, che mi ha messo un'ansia addosso. Adesso vado a prendermi qualcosa per calmarmi. Pensate, c'è una donna morta di peste polmonare, sì, avete capito bene, peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. E voi direte, ma la Siberia è lontana dal giorno d'oggi. Si sa che le regioni lontane non sono poi così lontane. E allora lo ha reso noto un funzionario regionale della Siberia. Secondo un organo di stampa russo e come riportato dalla AFP, dopo il decesso decine di persone sarebbero state già messe in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Già. E la testata People of Baikal ha riferito che la donna lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Questo mi ricorda tanto qualcosa, no? Non so se avete presente. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena, ha aggiunto la testata, senza però fornire ulteriori dettagli. Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo. In precedenza Alexei Sidenov, governatore della regione russa della Buriazia, aveva comunicato tramite un post su social media che una donna nella vicina regione di Irkutsk era morta di peste. E allora questo a me fa venire in mente molte cose, no? Non voglio dire ci risiamo, compriamo il lievito, perché davvero stavolta non ne uscirei viva. Qualcuno chiede, ma come si fa a morire di peste nel 2026? Ebbene, sappiate che la peste non è veramente mai stata debellata del tutto. Esiste ancora in molte regioni del mondo. Il fatto però che stiano facendo esperimenti, che una provetta si sia rotta, che un tecnico di laboratorio sia morto tramite questo, a me fa paura. A me fa molta, molta paura. Cioè, va bene che io morirei solamente a pensare di stare in Siberia, però, cioè, no. Mi ricorda molte cose, mi ricorda molte cose brutte. Quindi dico solamente speriamo bene.

catapultati nell'anno 2000. Non so perché il passato a questo punto mi piace sempre di più. E allora veniamo a questa notizia invece, perché a poche ore dal sì pronunciato da Gaia De Rossi, la figlia di Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, allenatore di calcio, dirigente sportivo, ex calciatore, dicevo, a poche ore dal sì pronunciato dalla figlia Gaia De Rossi in aula alla richiesta di adozione presentata dalla moglie del padre, ovvero l'attrice Sara Felbenbaum, la mamma della 21enne Tamara Pisnoli, che si era costituita nella causa iniziata l'altro ieri opponendosi, ha affidato al suo avvocato una dura critica nei confronti dell'ex marito Daniele De Rossi, attuale, e dell'attuale moglie, sostenendo che l'iniziativa dell'adozione non è stata preceduta da alcun confronto con lei. Non solo, la Pisnoli, ha proseguito il legale Simone Ciccotti, ritiene irrispettosa verso la figlia ogni utilizzazione mediatica dell'iniziativa giudiziaria. Attività posta in essere dalla signora Felbenbauer e che ingenera il dubbio del perseguimento di un interessato sfruttamento a fini commerciali di una scelta di vita che, se sincera e spontanea, avrebbe rifuggito la condivisione con i mondi mediatici e social. Allora, questo è quello che è stato scritto sull'articolo. Io ve lo traduco. La madre biologica si oppone all'adozione della figlia da parte dell'attrice, perché ritiene che questo sia stato uno sfruttamento a fini commerciali. In realtà però la ragazza non vede la madre da quando aveva forse 6 anni.

ragioni. Ad annunciare la decisione di adottare Gaia era stata proprio Felbenbaum in un'intervista rilasciata pochi giorni fa al settimanale F, nella quale aveva spiegato che era stata la 21enne a chiederle di diventare sua figlia. Legalmente però la richiesta doveva partire come stato dall'adottante. Gaia vive ormai da anni con il padre e con la 46enne, che si sono sposati nel 2015 e hanno avuto altri due figli. Staremo a vedere come finirà questa vicenda. Nel frattempo noi andiamo avanti.

Isabel von Gelder, è assolutamente super nuova questa canzone. E che, il che ci porta invece, lo vedo nel palinsesto, a una canzone che tanto nuova non è. Si tratta, io lo dico subito, si tratta di Zombies, del capolavoro dei Cranberries. Forse non tutti sanno però che questa canzone nacque dalla morte di due bambini. Ebbene sì, uno aveva 12 anni, l'altro solamente 9. Vi voglio raccontare la storia perché è giusto che quelli che non la conoscano adesso la debbano conoscere. La storia è triste, molto triste. Era il 20 marzo del 1993 a Warrington. Due bombe esplodono nel centro della città e decine di persone rimangono ferite, tra cui due morti. Però tra le vittime ci sono il piccolo Tim Perry e il piccolo Jonathan Ball. In quel periodo i Cranberries sono in tour nel Regno Unito. Dolores O'Riordan vede in televisione la madre di uno dei due bambini, naturalmente era distrutta, e quell'immagine le rimane dentro. Allora decide di prendere una chitarra e trasforma quella rabbia in una canzone. Nel testo parla di bombe,

di armi, di bambini, di una violenza che continua a ripetersi. Se ascoltate il testo, infatti, lo sentite. Però vuole che anche la musica faccia male in qualche modo, no? Quando porta la canzone alla band insiste, deve essere una canzone pesante anche musicalmente, una canzone arrabbiata. Così quando nel 1994 esce Zombie, diventa un successo mondiale. Milioni di persone, me lo ricordo bene, iniziano a cantarla, e molti però senza conoscere i due bambini che ci sono dietro. Ecco perché a volte una canzone sopravvive così tanto che dimentichiamo l'evento che l'ha fatta nascere. Però dietro Zombie ci sono due nomi, Tim e Jonathan. Io direi di ascoltarla.

fino alla fine, l'abbiamo veramente ascoltata fino alla fine, è un capolavoro. E con questa noi ci salutiamo, il tempo a mia disposizione è terminato, ci ritroveremo domani mattina, martedì, sempre alle ore 10, perché Turin Caffè vi accompagna dal lunedì al venerdì, non dimenticatelo, ve lo ricordo io, dal lunedì al venerdì ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 12. Rituccia Nocera vi saluta e vi dà appuntamento quindi a domani, e vi lascio con una canzone, con il radiogiornale. E quindi mi raccomando, voi continuate a seguire i programmi di Turin 104, e subito dopo di me ci sarà Mezzogiorno Amaranto con Andrea Benedetto e Paolo Ficara, e che sono qui, quindi li vedo intorno che bazzicano negli studi, nei bellissimi studi di Turin 104. E allora a domani, amici, a domani, fate sempre cose buone. Ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana caratterizzato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere Las Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. La decisione è figlia anche di quanto successo venerdì scorso, ovvero la bocciatura in Parlamento dei 2 decreti sull'edilizia abitativa elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. L'offensiva è cominciata intorno alle 18 ore locali e ha visto l'impiego di droni Shahed, Gerbera, Banderol, Danti e i velivoli Esca Parodi. Tra i mezzi utilizzati figuravano anche 49 droni. A reazione per contrastare l'attacco sono intervenuti l'aviazione e i reparti missilistici antiaerei ucraini insieme alle unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco. Oltre ai 172 droni neutralizzati sono stati rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. In Italia adesso il caso Garlasco. Rompono il silenzio ai genitori, dichiara Poggi, il servizio della redazione.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
0: Dalla provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna protagonista, un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che aveva addirittura minacciato la donna di strangolarla, ma lei fortunatamente è riuscita a fuggire. La vittima, al quarto mese di gravidanza, è stata trasferita nell'ospedale Maresca. Per lei 15 giorni di prognosi per plurime contusioni e traumi da percosse. Lo sport, il tennis a Shanghai, destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cinnai. Il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Douagas in 3 combattuti set con il punteggio di 6-7, 7-5, 4-6. Douagas affronterà domani Federico Cina, che oggi ha eliminato il cinese Lin Hangjiao in rimonta per 6-2, 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti, battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo, Alex Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni, l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece, con questa sconfitta, riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. Non c'è altro, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 0413 oppure 334 84 44 576.
1: Cade la regina al Antonino Cardinale di Capaci contro un ottimo Trapani e interrompe la striscia positiva di 5 vittorie consecutive, ma ovviamente nulla è perduto perché la regina resta prima in classifica con un vantaggio di 2 punti dalle inseguitrici Vibonese e Sambiase. Allora Paolo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Andrea, strana sensazione, no? Uno perde ed è primo. Cioè, pensa negli anni passati in cui uno vinceva anche per 2 mesi di fila, vinceva sempre, non era mai primo. Quest'anno invece abbiamo perso e siamo primi.
1: Sì, abbiamo perso e siamo primi, quindi diciamo...
2: C'è qualcuno che protesta.
1: Sì, ci sono delle proteste anche in corso in redazione per questa sconfitta, no, a parte gli scherzi. No, è arrivata una sconfitta che sicuramente brucia, dà fastidio, perché anche ieri secondo me c'era la possibilità di portarla a casa. Per me ieri la regina, nonostante abbia fatto la peggior partita da quando è iniziato il campionato, ha avuto le occasioni per passare in vantaggio, soprattutto con Rotulo, quella gran parata di Simoni, e secondo me se riesce a sbloccarla prima del Trapani la porti a casa.
2: La regina ha avuto le occasioni, allora in una partita che a mio avviso poteva finire in qualsiasi maniera, no? Per quello che è stato lo sviluppo, per quelle che sono state appunto le occasioni nel corso del match, la regina ha avuto 3 occasioni sullo 0-0 nitide,
1: sì.
2: Ma io direi soprattutto le 2 nel primo tempo, perché
1: Fazio e Bonchelè,
2: a rivederla non mi sembra una grandissima parata quella di Simoni, mi sembra più che altro lento il tiro di Rotulo. Anche Alma gliela tira un po' addosso, cioè lo stesso Alma che la settimana prima, cioè questo sull'1-0, dunque nel finale abbiamo avuto la quarta occasione nitida, sì, per eventualmente pareggiare il match. Lo stesso Alma che la settimana prima tira una bordata tremenda, insomma, anche la posizione leggermente più distante la mette all'incrocio, invece ieri gliela tirata piano nella mattonella del portiere. Quindi la sconfitta può essere meritata per l'atteggiamento. Abbiamo perso contro un Trapani che a mio avviso non è superiore all'Licata, che abbiamo affrontato la prima giornata e che poi ha fatto ottimi risultati, ha battuto la Nissa, ieri ha battuto il Sambiase, ci ha fatto questa grossa cortesia di fermare il Sambiase proprio ieri, consentendo appunto alla regina di mantenere in solitaria la vetta della classifica. È stata una regina in cui la prestazione collettiva viene fuori per quelle che sono state le prestazioni di parecchi singoli, non tutti. Quindi non è una regina che ha giocato molto sottotono, è una regina che ha giocato sottotono, quindi non molto, ma sottotono sì, nel senso che diverse prestazioni dei singoli sono state da 5 e mezzo, forse un paio hanno giocato anche da 5, e paradossalmente l'unico che ha giocato da 6 e mezzo è proprio Lagonigro,
1: sì,
2: che a un certo punto della partita sembrava un po' da solo contro tutti, insomma, con una difesa che ha iniziato a fare acqua soprattutto nel secondo tempo. Lagonigro è sembrato così lottare contro i mulini a vento, alcune volte ce l'ha fatta, nel finale insomma c'era poco da fare, è stata la seconda occasione uguale che ha avuto la Mingiallo a quel punto del match, e di conseguenza ne è venuta fuori questa sconfitta in una partita nella quale la regina non è stata all'altezza di quanto fatto vedere nelle precedenti 5, quindi non è un caso che in un colpo solo abbiamo perso l'imbattibilità, abbiamo perso la porta inviolata e per la prima volta non abbiamo segnato, perché c'è anche questo dato, uno che non segna può anche fare 0-0, invece ieri la partita l'abbiamo persa perché sì, ci siamo un po' aperti dietro.
1: Sì, no, dico, sicuramente rispetto alle altre partite la gestione dei momenti non è stata proprio ottimale, perché si era capito che la Regina non sarebbe riuscita a vincere la partita, e nonostante questo ti sei scoperto eccessivamente, lasciando poi campo a Napolitano che ha cambiato la partita e poi hai preso gol nel finale, quando probabilmente controllando un pochino la situazione avresti portato un punto, sai. Comunque mantieni la porta imbattuta, non perdi, fai morale, nel senso anche una trasferta così sarebbe stato utile prenderti anche un punticino, invece perdi, però comunque ripeto, secondo me non bisogna fare poi drammi, perché le sconfitte fanno parte del gioco, ci sta secondo me ogni tanto anche una sconfitta che ti può rimettere con i piedi per terra, e adesso sicuramente affronterai la Vibonese, che probabilmente è la formazione più in forma del girone, con un altro piglio. Arriverà il Granillo, una Vibonese informissima che ha vinto ancora, e tu devi azzannare la partita per allontanare ancora una volta l'inseguitrice.
2: Mi sembra che siamo stati qui tutta la settimana a dire un po' le stesse cose, sì, no? Certo. Quindi partita trappola.
1: L'avevamo descritta un po' così, sicuramente.
2: Non sottovalutiamo, cioè, il fatto che siamo primi, andiamo a giocare fuori casa contro l'ultima, quindi può sembrare un testa coda, ma testa coda non era, quindi era la classica partita trappola. Si è aggiunto l'elemento delle porte chiuse, che non so quanto abbia inciso, perché da, secondo me molto
1: sono
2: poco,
1: d'accordo
2: quasi
1: con,
2: nulla.
1: Con le parole del direttore generale Graziano Strano qui ai nostri microfoni. Alla fine contano i giocatori quando scendono in campo, come stanno, se è una giornata sì, se è una giornata no, se comunque approcci bene alla partita. La Regina ieri oggettivamente non ha approcciato bene, poi era cresciuta con il passare dei minuti nel primo tempo, aveva preso anche coraggio, probabilmente anche grazie a quel colpo di testa di Fazio, aveva avuto le sue occasioni. Poi nel secondo tempo, probabilmente questa è la notizia poi secondo me più grossa che la partita di ieri ci dà, i cambi hanno cambiato la partita, questa volta però per i nostri avversari, cioè nel senso i cambi di Misiti sono stati azzeccati, hanno cambiato l'inerzia della partita a favore del Trapani, cosa che invece i nostri cambi non hanno saputo fare, cioè l'ingresso di Rotolo, di Iallo non ha portato quella freschezza e quella comunque anche fame che nelle scorse partite ha permesso alla Regina di vincere. Secondo me quella è un po' la notizia poi generale. I cambi questa volta non ti hanno aiutato.
2: Dunque il dato positivo, per me l'unico di questo match, è che forse finisce la presunzione della piazza, nel senso ormai ogni partita ci approcciavamo, non dico tutti ma quasi, dicendo oggi gliene facciamo tre, no a quattro ci fermiamo, eccetera eccetera. Evidentemente poteva anche avere questo tipo di forza alla Regina, però non ce l'ha per tutte 34 le partite, come è normale che sia. La partita di ieri non l'ha vinta il Trapani, la partita di ieri l'ha persa la Regina. Credo che la Regina di ieri avrebbe, così come ha perso contro il Trapani, avrebbe perso contro parecchie altre formazioni di questo girone I della Serie D, e di conseguenza, più che, per carità, il coraggio che ha avuto Misiti, soprattutto all'inizio, no, perché ha rinunciato ad un modulo 3-4-1-2 col quale aveva vinto la prima ed unica partita che aveva disputato lui sulla panchina dei Granata, aveva vinto a Ragusa, ha messo da parte quel modulo, evidentemente ha studiato l'avversario, e anche in base al tipo di giocatori che aveva a disposizione, perché gli tornava Sasanelli, che io per la prima volta comunque ho visto come attaccante esterno, mi è sembrato anche un po' adattato onestamente, e ha fatto le sue scelte che avranno messo in difficoltà la Regina, ma non credo che la nostra difficoltà sia stata di natura tattica, quindi no. Con tutto il merito che posso dare a Misiti, che le sue mosse le ha fatte e non si può dire che non l'abbia azzeccate, e io ho visto una Regina in difficoltà sul piano dell'atteggiamento, sul piano del passo, sul piano anche della coesione. Ripeto, è una Regina che è stata bruttina, non bruttissima, però è stata brutta abbastanza da perdere la partita 1-0.
1: Ma a mio avviso poi cioè la partita è stata anche condizionata. Abbiamo capito una cosa: la Regina fa fatica su determinati campi. Non deve essere un alibi, non deve essere una scusa, perché la squadra è forte e può vincere tranquillamente anche queste partite. Però chiaramente la squadra va in difficoltà su questi campi piccoli e sintetici. Perché a Modica abbiamo avuto delle avvisaglie. Ricordiamo che comunque Rosario Girasole salva all'ultimo il gol dell'1-1 proprio sulla linea, e di conseguenza ieri è stata una conferma, perché hai giocato male, non hai creato gioco, hai fatto fatica e non sei riuscito a sbloccare la partita, e probabilmente anche il campo ha condizionato la gara.
2: No, ieri è funzionato davvero poco. Ora, per quanto concerne i cambi che ha fatto il mister Marchionni, non sono cambi diversi né di assetto né di uomini rispetto a quello che ha combinato nelle precedenti partite, però io onestamente guida titolare non l'ho capito. C'è un calciatore che non gioca da oltre un mese, non l'hai fatto neanche subentrare contro il Ligia Virtus, di punto in bianco lo metti titolare. Io posso capire che per questioni di caratteristiche scegli, e forse lo devi fare già la settimana prima, di tenere il tuo giallo in panchina, perché capisci che non hai un'alternativa a Magrassi in panchina, e forse è meglio che te la porti, anche se hanno caratteristiche completamente diverse. Però mi è suonato tanto di bocciatura per Alma, e questa non l'ho capito.
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, Andrea Michele sono.
2: Buongiorno.
3: Voglio dire la mia.
1: Sì, prego.
3: Ieri la partita l'ha persa la Regina, non la Svizzera Strapoli. La Regina ieri, la squadra è andata in campo sottotono, prima di tutto. E poi secondo me manca lo stoccatore a questa squadra. È una squadra forte, sì, d'accordo. Però manca il bomber. Non so se siete d'accordo.
2: Ah, ma Grassi ha fatto la prima partita da titolare, c'era subentrato contro il Licata, poi la prima che ha fatto titolare contro l'Aula, ha fatto gol e poi ha propiziato di fatto la vittoria contro l'Igea prendendo quella traversa. Credo che sia troppo presto, insomma, se la critica è rivolta a Magrassi, credo che sia troppo presto. E poi c'è mancato Reis in queste partite, speriamo che torni il prima possibile, vediamo se già mercoledì sarà presente in Coppa Italia a Barcellona Pozzo di Gotto, almeno da subentrato o comunque in panchina. E poi, se vogliamo allargare il discorso a tutto il parco attaccanti, allarghiamolo, però non andiamo ora sul singolo, perché non mi sembra né corretto né vedo tutta questa base. Cioè, Magrassi arrivato all'ultimo giorno di mercato e all'inizio non era neanche titolare, ha fatto un gol, ne ha propiziato un altro domenica scorsa, mi sembra un po' troppo presto per puntare l'indice se l'obiettivo è lui.
1: Io su questo sono un pochino più d'accordo con il nostro ascoltatore, Paolo, sai perché? Perché non voglio sminuire le qualità di Magrassi, che per la categoria resta un grande attaccante, è un grande attaccante, ma è proprio una questione di caratteristiche. Cioè, la Regina ha rincorso un tipo di attaccante per tutta la campagna acquisti e poi ne è arrivato uno completamente diverso. Questo è sicuramente un aspetto che al momento non è venuto fuori, perché comunque la Regina ha fatto 15 gol, ma che in questo tipo di partite può venire fuori, perché Patierno è completamente diverso da Magrassi, lo è anche Samaché, quindi sicuramente può essere una difficoltà. Però ripeto, la Regina è una squadra così forte, con un organico così forte, che secondo me può tranquillamente vincere le partite anche senza un centravanti d'area di rigore, diciamo così.
3: Condivido in pieno, Andrea, quello che tu hai poc'anzi detto, sono d'accordo.
1: Grazie, va bene, grazie per aver chiamato.
2: Grazie. Ciao, grazie. Ciao.
1: Allora, noi abbiamo anche comunque le dichiarazioni, se vogliamo sentirle,
2: sì, fra un po' le sentiamo,
1: dei protagonisti, no? Lo diciamo anche per il nostro pubblico, che tra poco avremo anche le dichiarazioni di Misiti, Baldan e ovviamente mister Marco Marchionni. Beh, comunque possiamo dire che l'approccio di Giuseppe Misiti sulla panchina del Trapani è stato perfetto, cioè ha cambiato completamente l'andamento del Trapani. Probabilmente è stato bravo a isolare un po' la squadra da tutto il resto e tutte le voci che circolano, e ha fatto 6 punti, ha azzerato la penalizzazione e incomincia a avere un lumicino di speranza anche la stagione del Trapani, che, come ha detto anche il mister, proverà a raggiungere un piazzamento playoff.
2: Ma il Trapani ora non so onestamente che obiettivi possa avere nel corso della sua stagione. Ripeto, per me ieri qualsiasi avversario davanti a quella regina avrebbe fatto punti, quindi non do particolari meriti al Trapani, che continua a giocare lontano dalla propria città a porte chiuse, quindi deve pensare a risolvere questo problema il Trapani, altrimenti fa fatica a finire la stagione, secondo me, perché devi anche avere degli introiti e senza la biglietteria altri introiti non ne hai in questa categoria, almeno penso. E di conseguenza
1: a livello di sponsor come sono organizzati,
2: e se giochi a porte chiuse che sponsor deve avere, cioè alla fine una partita ti è stata mandata in diretta televisiva, quella contro la regina, poi non so quando giocheranno contro il Gela, perché hanno la diretta su YouTube anche loro, di conseguenza chi te lo guarda lo sponsor, ecco, si fa fatica ad immaginare una cosa del genere. Comunque qua abbiamo diversi messaggi pure. Pasqualina scrive: provare Guida dopo un mese di stop è stato un azzardo, ma Grassi non andava sostituito nonostante non avesse fatto una gran prestazione, serviva il doppio play, qualche difensore andava sostituito nel secondo tempo.
1: Dunque, sul doppio play sono d'accordo, perché ieri a quadro anche è stato imbrigliato. Comunque ricordiamo che la regina ha all'interno del suo organico Momo Laribi, cioè voglio dire, un giocatore che in questa categoria è probabilmente tra i centrocampisti più forti che si possano avere, nel senso, a quadro sicuramente è un altro giocatore molto importante, ma secondo me hai anche la possibilità di cambiare le partite in corso, cioè hai tanti uomini con caratteristiche diverse. Ieri mi aspettavo Rossetti dal primo minuto, è entrato Rotulo, però avresti potuto anche cambiare qualcosa in maniera diversa, cioè l'ingresso di Iallo è stato un pochino controproducente, perché con Magrassi abbiamo capito che si pestano un po' i piedi per caratteristiche, io non li vedo bene in coppia, e anche se Iallo è un pochino più mobile, però Magrassi e lui hanno caratteristiche molto simili, quindi metterei sempre dietro un sottopunta, cioè esce Guida, forse avrei inserito Rotulo per Guida se Alma non è ancora al 100%, e avrei provato a inserire anche Laribi per dare un pochino più di aria alla manovra, perché obiettivamente la manovra della regina ieri era molto molto lenta e in difficoltà, un po' impacciata, c'era la palla, ma anche per spazi, no? Perché chiaramente quando hai un campo così piccolo tu hai così tanti calciatori fisici, perché Rossetti è un giocatore fisico, Abboncheria è un giocatore fisico, Magrassi, Iallo stesso, non hai spazio, e quando non hai spazio fai fatica se hai questi tipi di calciatori, quindi qualche brevilino in più, secondo me anche per quello Guida è stato schierato dall'inizio, ti sarebbe servito.
2: Dunque, nel momento in cui inserisci sia Alma che Rotulo,
1: anche Laribi, cioè brevilino, perché comunque Laribi, sì, essendo di stazza fisica molto inferiore rispetto ai compagni di reparto, probabilmente ti avrebbe potuto dare una mano.
2: Dico, nel momento in cui inserisci sia Alma che Rotulo e passi al 3-4-2-1, comunque il doppio play ce l'hai, perché metti Rossetti accanto da quadro, poi lascia stare le caratteristiche, è chiaro che quelle di Rossetti sono molto diverse da quelle di Laribi, però a livello di assetto tattico è come se ce l'avessi. Io ho visto un Rossetti anche molto poco coinvolto nella manovra della regina, quello che onestamente non ho capito, noi abbiamo visto questa difesa 4 solo nel secondo tempo contro il Praia d'Orto in Coppa Italia, io non so se l'ha prescritto il medico che non si può più fare, non penso, però se non la fai ieri quando l'avversario è chiaro che si presta, no? Cioè è inutile che ne tieni tre dietro, tanto hanno puntato sul 2008, cioè il centravanti va a scattare dove c'è il 2008. Di conseguenza togli il riferimento agli altri due centrali. Secondo me lì bisognava un attimo leggere la situazione e passare a 4 non sarebbe stata una cosa disonesta. Non è stato fatto, perché andavi a guadagnare un giocatore in un altro lato del campo, a centrocampo, in attacco, potevi mettere Alma al posto di un difensore già all'intervallo per me, e cercare di allargare anche tu la difesa del Trapani. E tutta una serie di mosse che noi a fine partita possiamo anche immaginare, ipotizzare, dopo averla vista però in diretta e sapendo che nel frattempo la partita l'abbiamo persa, perché questa è la differenza, cioè rispetto a quanto abbiamo detto la settimana prima dopo Regina Egea. Sì, le sostituzioni danno ragione al tecnico perché ha vinto la partita, quindi ha fatto bene iniziare con Giallo e no con Alma, perché Alma ha subentrato, gli ha fatto vincere la partita sia con la prestazione sia col gol del definitivo 2-0 che ha fatto alla fine. Il risultato gli ha dato ragione, ieri il risultato non gli ha dato ragione, però alla fine le letture o comunque le scelte anche iniziali, secondo me, come hanno lasciato un pizzico a desiderare contro l'Igea, hanno lasciato più di un pizzico a desiderare ieri a Capaci contro il Trapani, ma soprattutto è stata la gestione dei 90 minuti che non ha convinto per niente, perché non hai dato neanche un'impronta alla squadra, nel senso, è vero che quando ti rendi conto che non riesci a vincerla, almeno non la perdere, ma l'allenatore ha dato un input in tal senso? Cioè ha fatto un cambio che si può definire conservativo? E non mi sembra, no, perché ha iniziato con 3-5-2 o 3-5-1-1 e ha finito comunque a metà del secondo tempo, è passato al 3-4-2-1, quindi lui ha detto la voglio vincere.
1: Vabbè, ci sta.
2: Ma non l'ha fatta tutta.
1: Che ci può stare, nel senso, sei nelle condizioni, secondo me, a questo punto del campionato per provare a vincere tutte le partite, anche come quella di ieri. È andata male, la Regina probabilmente avrebbe dovuto rischiare qualcosina in meno, però io sono d'accordo con te, nel senso, l'avevo detto anche dopo Modica, per me su determinati campi te lo insegna la categoria, tu hai bisogno di giocare col tridente, hai bisogno di giocare con la difesa a 4, perché comunque hai giocatori per provare a farlo, e non è un caso per me che poi le squadre che hanno stravinto questi campionati hanno sempre giocato col 4-3-3 o col 4-2-3-1, perché per caratteristiche secondo me questi tipi di partite le vinci quando riesci a fare l'uno contro uno, quando riesci a mettere la superiorità numerica sugli esterni. Poi secondo me la Regina ha anche degli uomini molto forti che possono giocare sia a destra che a sinistra, perché a sinistra puoi mettere Guida, a destra puoi mettere Alma, puoi mettere Rotulo, ce li hai calciatori, quindi forse lì se dobbiamo rimproverare qualcosa un po' al mister o comunque alla gestione generale della gara è questa, forse provare a cambiare qualcosina anche a partita in corso sarebbe potuto essere utile. Però chiaramente poi, nel senso, voglio dire, ci sta la sconfitta, non è successo niente, abbiamo fatto i complimenti alla squadra, al mister finora, continuiamo a farli, perché secondo me poi ci sta di perdere a Trapani, perché ripeto, per me il Trapani è una squadra forte per gli uomini che ha. Io non so se poi loro hanno problemi, non finiranno il campionato, ci saranno delle situazioni particolari, questo è sicuro, però il Trapani oggi è una squadra forte. Misiti è arrivato al momento giusto, ha cambiato l'inerzia. Per me perdere contro questo Trapani non è un dramma, perché secondo me se continua su questa falsariga il Trapani può battere tutti in casa, e quindi non è successo nulla, anzi secondo me bisogna subito pensare adesso a mercoledì, perché è la Coppa Italia, e poi domenica hai un'altra partita molto complicata, perché ripeto arriva la Vibonese al Granillo, che in questo momento è una delle squadre più in forma del girone.
2: Per me la Regina il campionato lo vince.
1: Vabbè, su questo
2: non ci sono dubbi, ora non siamo qui.
1: No, ma sono d'accordo con te, lo dicevamo fino a settimana scorsa e lo diciamo anche oggi dopo una sconfitta. La Regina ha tutte le carte in regola, resta la formazione ampiamente più forte del campionato. Quindi dico, appunto, a maggior ragione bisogna fare i complimenti nonostante la sconfitta alla squadra, all'allenatore e per quello che abbiamo sempre detto. Ieri è stata una partita storta, l'hai approcciata male, ma ripeto, secondo me se la sblocchi in una di quelle situazioni per me la porti a casa, nonostante tu abbia giocato malissimo.
2: A me da tifoso può dispiacere che per tutta la settimana abbiamo parlato di partita trappola e alla fine siamo rimasti intrappolati, questo mi può dispiacere. E di sicuro non pensavo di fare record contro record, 100 punti, 100 gol, 3 gol subiti, 34 partite, ma io neanche ci pensavo, capisci? Di conseguenza per me la Regina il campionato lo vince, come abbiamo detto qualche giorno fa, anzi in settimana vi diremo quando è che inizia il podcast La Vittoria Più Grande, curato da Giosuè Branca, che andrà in onda a margine della nostra trasmissione, che riguarda l'epopea fatta in Serie A dalla Regina, quindi le due promozioni più i 9 campionati di Serie A. Io credo che la Regina questo campionato lo vinca. Mi dispiace che siamo cascati nella trappola, perché era una partita trappola. Dobbiamo altresì dire che grazie alla sconfitta del San Biase a Licata noi oggi siamo ancora primi,
1: sì.
2: Perché non oso immaginare se il San Biase avesse vinto. Fermo restando che siamo ancora alla sesta partita, quindi non
1: secondo
2: è
1: secondo
2: che
1: in classifica alla sesta giornata in campionato,
2: dicendo,
1: quindi
2: No, per carità.
1: Per noi non sarebbe stato un dramma, forse qualcun altro l'avrebbe
2: apri di cielo. Cioè, se sì, vai secondo in classifica dopo che le hai vinte tutte le prime 5,
1: esatto.
2: Apri di cielo, per carità. Quindi è stato un weekend in cui ha perso la Regina, ha perso la Virtus Francavilla, che al nostro pari le aveva vinte.
1: L'unica squadra è la Pistoiese.
2: Esatto, come Serie D. Ma ti aggiungo che in tutto il professionismo l'unica squadra a punteggio pieno era il Cittadella, che ha perso in casa contro l'Albino Lef, in Serie C. Quindi è stato un weekend in cui, insomma, alla fine anche a livello, non so se atletico, mentale, chi ha iniziato molto bene il torneo, è stato un weekend in cui abbiamo pagato un po' tutti. Quindi sarà una coincidenza? Non lo so, pensando alla regina, di sicuro bisogna capire i motivi di questa prestazione sottotono affinché non si ripeta, perché è una cosa, su una cosa sicuramente sono d'accordo con Marchionni: la prestazione di ieri non si deve ripetere. E poi le partite le puoi perdere, ma le puoi perdere se affronti qualcuno più bravo di te. Ieri non abbiamo affrontato qualcuno più bravo di noi, mi dispiace, ma nella maniera più assoluta. Cioè non ci sono calciatori del Trapani che ho visto ieri che sarebbero titolari, non voglio dire nell'Licata, perché il Licata per me mi ha fatto un'impressione migliore, però non ho visto calciatori del Trapani che sarebbero titolari nella Nissa, dico per dire, ma neanche nell'Igea Virtus che abbiamo affrontato la settimana prima. Di conseguenza non
1: sono d'accordo, sicuramente il valore della rosa è completamente differente tra Trapani e Regina, su questo non c'è dubbio, però questo non, per me non inficia il fatto che il Trapani ha al suo interno dei giocatori che possono mettere in difficoltà tutte le squadre di questo girone. Cioè ieri, anche per l'approccio che hanno avuto, probabilmente è stato bravo finora da quando è arrivato Misiti, e ti ha messo sotto perché loro comunque hanno avuto la consapevolezza di andare a vincere la partita. E ti ripeto, secondo me poi comunque c'è questo Lamin Yallo che è un ottimo attaccante, nel senso i gol li ha sempre fatti in questa categoria, ha vissuto stagioni anche in Serie B.
2: Ma quindi noi non siamo stati messi in difficoltà da Lamin Yallo, noi siamo stati messi in difficoltà da Napolitano. Cioè io posso credere che uno come Baldan, che la settimana prima si è mangiato, bevuto e digerito Faccetti, e Cicirello,
1: in casa,
2: Harper, sa che, capisci? Cioè, posso credere che si fa in quel modo superare perché da Napolitano. Comunque, evidentemente era Baldan che era down, non era Napolitano che è un top player.
1: Ma infatti, sicuramente la regina non ha fatto la regina, e quindi le difficoltà te le sei creati solo. Questo è poco ma sicuro. Però comunque ti ripeto, Napolitano non è un calciatore acerbo per la categoria, no? Perché poi, capito, fosse magari capitato in un altro tipo di partita, magari andavi a giocare contro qualche squadra meno attrezzata del Trapani, tu l'avresti vinta comunque la partita. Tu in queste determinate partite, con questi tipi di campi, non puoi abbassare la soglia dell'attenzione. Ieri più di qualcuno probabilmente non è riuscito, ma perché ci può stare, nel senso, una giornata no, capita a tutti, non è riuscito a mantenere lo stesso livello dell'avvio di campionato e ha perso la partita. Però secondo me le avvisaglie erano arrivate anche a Modica. Ieri è stata una partita secondo me molto simile, cioè la regina Modica non ha fatto una partita come le altre che ha vinto, però è riuscita a vincerla, perché poi con un calcio piazzato si è riuscita a sbloccare la partita. Ieri poteva accadere praticamente la stessa cosa, perché se uno tra Fazio, Bonchelè e Rotolo fanno gol, probabilmente poi, ripeto, la porti a casa. Bisogna cambiare un po' di l'atteggiamento, secondo me, il modo di interpretare questi tipi di partite, e poi la regina veramente avrà la strada spianata verso la Serie C.
2: Allora, qualche messaggio prima che poi non li ritrovo più. Andrea: spero torni presto Reis, sta mancando tanto in attacco. Non è il primo messaggio che ci arriva su Reis, non sappiamo bene che tipo di infortunio abbia avuto, però
1: abbiamo capito che potrebbe rientrare già con la Vibonese insieme a Franchini,
2: o comunque in Coppa, insomma, mercoledì vediamo.
1: Non so se li andrà a rischiare per la Coppa, visto che sono due ragazzi che da un po' di tempo che soffrono di problemi fisici, quindi non credo li andrà a rischiare in Coppa Italia. Secondo me con la Vibonese potrebbero quantomeno essere già disponibili per essere convocati, e poi se sceglierà il mister se portarli oppure no.
2: Bruno: credo che su determinati campi stretti si potrebbe giocare a 4 dietro, liberando un centrocampista in più oppure un attaccante.
1: Sì.
2: E poi Giovanni: secondo me non ci ha messo l'aggressività giusta a centrocampo e sulla corsia di destra. Inoltre, per gente abituata a gioco su campi più grandi, sull'ampiezza, giocare su questi campi ti può far sbagliare le misure dei passaggi e ti penalizza. Comunque ce la siamo mangiata noi, resettare si impara anche da queste cadute. Rosario: io non farei drammi, siamo primi, questa sconfitta servirà da lezione, comunque il campo ci ha penalizzato, adesso pensiamo a vincere già da domenica. Dino: sconfitta meritata, che ahimè ha ridato fiato ai nani. non bisogna fare drammi, ma rialzare le antenne. Occhio che niente è scontato. No, assolutamente, nulla è scontato. Infatti non era scontato neanche che facessimo un risultato ieri, e così è stato. Vediamo un attimo di riprenderci. Abbiamo subito l'occasione, già mercoledì, per far vedere nuovamente di che pasta siamo fatti. Quindi abbiamo questi impegni ravvicinati. Anche la Coppa Italia credo che sia un obiettivo di questa regina. Quindi andiamo a farci valere a Barcellona Pozzo di Gotto, dove troveremo un'Igea Virtus che vorrà rifarsi rispetto alla sconfitta che ha preso qui a Reggio Calabria. Noi oggi, essendo lunedì, commentiamo la partita che si è giocata ieri, certo, che era domenica, ma per il resto sappiamo benissimo che siamo con una squadra non forte, fortissima per quello che è il girone, ci ritroviamo con una società che credo sappia vincere, e quindi ci aspettiamo che la regina vinca questo campionato e che fra un anno questi discorsi, che fra un anno ci troviamo qui di lunedì e parliamo di partite come ad esempio Salernitana-Bari ieri, che io ho girato fino al 79esimo, mi stavo alternando con la Nations League, ho girato, insomma, ho detto vabbè, ancora 0-1, mi sa che fanno fatica, invece stamattina ho scoperto che ha vinto la Salernitana. Ecco, vediamo, speriamo di andare a commentare questo tipo di partite nella prossima stagione. Quest'anno comunque è un girone in cui determinati scivoloni ci stanno, devi solo capire quando arrivano. È arrivato ieri per la regina la sesta partita, e credo che sia arrivato ieri anche perché giocavi contro l'ultima.
1: Se questa media punti non hai rivali, cioè nel senso, se ogni 5 partite tu ne perdi una non ci sono grossi problemi, ma perché te lo dimostra anche
2: se vinci le altre 5.
1: Sì,
2: no,
1: sì, sì, certo, devi vincere, no, dico, se vinci 5 partite e poi ne perdi una fino a fine campionato non va incontro a problematiche, anche perché la dimostrazione l'hai avuta ieri, cioè nel senso, le inseguitrici che potevano approfittare di questo passo falso non hanno vinto, ad eccezione della Vibonese, che comunque ora si è riavvicinata, però per esempio il San Biase aveva una partita che comunque poteva vincere a Licata se fosse stata una grande squadra, e non c'è riuscita. La Nissa non vince su un campo comunque complicato come quello di Barcellona, ma si dividono il punto, quindi c'è comunque una grande concorrenza alle spalle della regina che può favorire, secondo me, poi la cavalcata degli Amaranto, perché se non c'è una squadra che riesce ad avere la continuità della regina, difficilmente poi questo campionato potrà essere combattuto fino alla fine.
2: Nino, giornataccia, era scritto così: sconfitta, incidente di percorso, grazie Antonini, ci regala campi oratoriali e per giunta a porte chiuse, la Lega dovrebbe prendere misure più rigide. E poi Roberto, se dovevamo fare una sconfitta, meglio col Trapani che rischia di non chiudere il campionato. E Alessandro, a gennaio, ecco, viene credo a te o comunque l'ascoltatore di prima, a gennaio ci serve un bomber, non possiamo rischiare.
1: Beh, se ci saranno delle uscite sicuramente, anche però bisogna anche mettere in conto che trovare un attaccante, un bomber vero e proprio a gennaio, dicembre non è facile, perché poi i pezzi pregiati sono già tutti accasati a metà campionato. Se ci saranno le occasioni, secondo me poi è la necessità, la regina si farà trovare pronta, però chiaramente dovrà uscire qualcuno, e in questo momento mi sembra molto prematuro pensare a chi potrebbe andare via, perché ricordiamo che la regina veniva da 5 vittorie consecutive, 15 gol e 0 subiti, quindi
2: appunto,
1: ora
2: andare a criticare
1: un attacco, un organico in generale dopo una sola sconfitta mi sembra alquanto ingeneroso.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Io mi riferivo solamente alle caratteristiche dell'attaccante che poi è stato scelto, perché Magrassi è completamente diverso da Paterno, come è diverso secondo me anche da Comi, a parte la struttura fisica, io solamente a questo mi riferivo, ma la qualità dei calciatori non si discute, cioè Magrassi per

0: di valutare le caratteristiche dei calciatori che erano stati accostati alla regina e che poi sono arrivati effettivamente. Solo questo.
1: Assolutamente.
0: Ma se ci sarà il bisogno, ripeto, secondo me la regina lo andrà a prendere un attaccante, ma vediamo se ci sarà poi realmente il bisogno, perché sai, 6-8 punti di vantaggio, facciamo finta, a dicembre non credo che vai a stravolgere l'organico quando non c'è realmente il bisogno di farlo.
1: E ricordiamo che è stato fuori race nelle ultime settimane,
0: è quello che con le caratteristiche un pochino diverse dagli altri.
1: Poi mi sta a Marchionni, per carità, a decidere chi merita di giocare come titolare, però non ha avuto neanche tutte queste alternative.
0: No, infatti.
1: E va detto anche questo, perché contemporaneamente il race è stato fuori anche Guida, quindi ora cerchiamo di recuperare, di recuperarli uno alla volta. Fortunato, scrive Nereo Rocco, diceva: in certe partite la palla deve stare in tutti i posti tranne che in campo. Ma non lo so, Fortunato, insomma, ribadiamo che ieri il mister per me ha provato a vincerla fino alla fine, quindi poi è andato a dire quando capisci che non riesci a vincerla, almeno non la perdere, però ripeto, lui tutti questi input di doverci portare a casa lo 0-0 non mi sembra che li abbia dati.
0: Sì, almeno ma nel corso poi comunque la mentalità deve essere coerente, secondo me. La regina ha giocato finora per provare a vincere tutte le partite, ieri il mister ci ha provato, forse non pensava di prendere il gol, un po' per come comunque si era indirizzata la partita. C'è da dire che secondo me, ripeto, la notizia più grossa, l'allarme più grosso secondo me che arriva dalla partita di ieri sono stati i cambi, perché solitamente ti cambiavano la partita, è successo in più di un'occasione, anche a Modica, e ieri no, ieri oggettivamente Misiti ha pescato meglio dalla panchina, perché probabilmente chi è entrato dalla panchina, vedi Napolitano, ma anche l'esterno destro, mi sembra Valenti, era più motivato dei nostri. E poi chiaramente anche una questione di inerzia, cioè quando tu entri in una squadra che attacca, che sta bene, che è in fiducia in quel frangente di partita, sei più propenso a fare bene, mentre se entri in una squadra che comunque è in difficoltà, è un po' in un momento di una fase di stanca, difficilmente poi riesci a anche tu a dare l'apporto. Si sperava dalla panchina, secondo me, che qualcosa potesse succedere, obiettivamente no.
1: Valenti lo ha messo tutta fascia, peraltro.
0: Sì, però obiettivamente è stata anche quella una mossa. Cioè, ha capito che ieri la regina faceva difficoltà a tenere gli esterni, perché sia Napolitano che Valenti, soprattutto Napolitano che è entrato un po' prima, hanno messo in difficoltà, tant'è che poi il Trapani ha avuto due o tre occasioni sempre su quella fascia sinistra. Una volta con Sasanelli, una volta due o tre volte con Napolitano, e poi alla fine ha preso il gol, non si è riuscito a prendergli le misure.
1: La Vibonese è la squadra che in ogni campo ha giocato per vincere sempre, non sempre ci è riuscita, ma il marchio di fabbrica è quello, domenica sarà difficilissima. E poi adesso domenica il Granillo deve essere il secondo uomo in campo, quindi non più il dodicesimo, direttamente il secondo. E siamo sempre primi in classifica, la strada è spianata per dicembre per fare la fuga, quindi insomma per fortuna c'è ancora parecchio ottimismo diffuso, diciamo, nei tifosi, almeno in quelli che ci scrivono in questa nostra fase della trasmissione. Per carità, non che da parte nostra ci sia chissà quale scoramento, delusione, nella maniera più assoluta, insomma, manteniamo la barra dritta. Come si suol dire, nessuno di noi si aspettava di concludere immacolati il campionato, anzi siamo stati qui tutta la settimana scorsa a descrivere i pericoli che potevano aspettarci in una partita del genere, su un campo del genere. Purtroppo si sono avverati. Io credo che la regina, nel momento in cui gioca in casa, abbia sicuramente una spinta in più, che è quella del proprio pubblico. Adesso servirà la Coppa Italia per far ruotare ancora di più gli uomini, per far prendere o riprendere il ritmo partita a chi magari il campo l'ha visto un po' di meno, perché c'era stato un bel turnover proprio nel turno infrasettimanale contro l'Avola. A prescindere dall'importanza della manifestazione, perché io ritengo la regina voglia vincere pure la Coppa Italia, quindi se assisteremo ad un turnover sarà appunto per dare minutaggio a calciatori importanti che non ne hanno avuto tantissimo nelle ultime settimane, e in base a quello che dimostrerà la regina in Coppa Italia, i calciatori che saranno chiamati in causa da Marchionni, poi quello sarà il viatico per arrivare alla partita di domenica. Quindi è importante adesso fare il risultato in Coppa Italia, perché un conto è arrivare a giocare contro la Vibonese dopo la sconfitta che hai fatto ieri contro il Trapani, ci può stare.

0: conosce, non dico di nervosismo, però a voler dimostrare che non hai perso certezze. Un altro conto è che nel frattempo riesci in Coppa Italia contro un Igea Virtus che abbiamo visto, qualche ricambio ce l'ha, ma non può avere un organico profondo come quello della Regina. Poi vai a capire se l'Igea Virtus nel frattempo starà pensando che faccio, mi impegno di più in campionato in Coppa Italia, quindi dobbiamo capire da qui a mercoledì insomma che tipo di scelte farà anche l'avversario.
1: A mio avviso sì, ci saranno tanti cambi nella formazione della Regina, perché c'è necessità di far giocare tutti per una serie di motivi, per far rifiatare chi fin qui ha giocato tantissimo, per dare fiducia anche a calciatori che hanno visto meno il campo. Quindi mi aspetto sicuramente che Baldan, Lancini, Toscano, forse anche Lagonigro possano rifiatare. Lì davanti, per questioni anche di scelte, non lo so chi riposerà, perché non so se si vorrà andare a rischiare Guida. Potrebbe giocare Alma dal primo minuto, che l'abbiamo visto forse solamente a Modica, se non vado errato. Quindi potrebbe giocare lui, almeno che non si voglia addirittura lanciare Macri, che ha giocato anche lui molto poco e che abbiamo capito Marchionni lo veda come seconda punta. Quindi non so, potrebbe anche giocare lui, però mi aspetto sicuramente tanti cambi, tanti stravolgimenti per far ruotare tutti e per far rifiutare una squadra che comunque, ripeto, deve mantenere il suo focus principale sul campionato. Non va snobbata la Coppa Italia, ma a mio avviso hai una squadra e un organico così profondo da poter fare un ampio turnover e provare a vincere anche questi tipi di partite. Poi magari più avanti, se arriverai ai quarti, in semifinale, allora a quel punto magari equilibri un po' la situazione e provi ad arrivare fino in fondo. Però oggi ai sedicesimi ci può stare un ampio turnover, secondo me.
0: Gregorio, la Vibonese da quando ha messo in porta De Simone 2006 non ha mai preso gol. Gli unici gol presi sono l'autogol col Siracusa e la partita strana contro l'Igea Virtus. Ah, quindi ci sono partite strane nel girone A. E questa settimana non mi avete letto la formazione ed abbiamo perso. Io la mandavo
1: forse
0: per
1: sì,
0: Scaramanzia.
1: Forse ha ragione.
0: Però secondo me non l'aveva beccata, cioè perché comunque Misiti ha cambiato tutto.
1: No, mi sa di no.
0: Di conseguenza,
1: vediamo,
0: Gregorio.
1: Vediamo, forse ce l'ho qui. 3-5-1-1. Simoni, Frasson, Vasquez, Demoleon, Corallini, Valenti, Teio, Danfa, Scorza, Ferlicca, sottopunta Ledec, attaccante Iallo. Allora, l'attacco sì.
0: E 9 l'aveva presa, sì, 9 undicesimi, insomma. Complimenti.
1: Sì, più o meno sì.
0: Non il modulo sicuramente, ma gli uomini almeno sì. Quindi Gregorio, quindi eri tu. Ora io il sabato posso anche non mettermi più la polo. Va bene.
1: ci arrivano messaggi anche su WhatsApp.
0: Bene.
1: Un nostro ascoltatore Pino ci scrive: buongiorno, ieri la squadra è mancata la giusta concentrazione e cattiveria per affrontare la partita come era solito fare. Poi dice Giuseppe: analizzare gli 85 minuti di alti e bassi di ieri è corretto, è mancato principalmente il pressing alto dei centrocampisti, ma non possiamo ignorare il finale. Negli ultimi 10 minuti c'è stata una grande reazione di carattere, la squadra ha spinto, ha creato occasioni e ha chiuso il Trapani nella sua area. È da questo spirito che dobbiamo ripartire, trasformiamo la rabbia in determinazione ed entusiasmo per le prossime partite. Tutti uniti, forza Regina. Poi Nuccio ci saluta e dice: quanto tuonò che piove, l'avete desiderata con autolesionismo, adesso avete più argomenti di cui parlare, i primi desiderosi sono stati gli stessi Regini, applaudite il vostro allenatore Regino che vi accontenta sempre a battere la vostra squadra. Io non ho,
0: chi ce l'ha?
1: Io sinceramente non ho desiderato la sconfitta della Regina. Poi Antonello dice: quanto ha inciso il campo sintetico sulla prestazione della Regina, la squadra ha avuto difficoltà ad adattarsi ai tempi di gioco e rimbalzi alla velocità del pallone e questo può aver condizionato soprattutto la fase di costruzione, così è stato a Modica. Sì, quello che comunque avevo detto fino a poco fa, però secondo me più che poi il tipo di manto erboso è la dimensione del campo. Cioè il sintetico cambia poco secondo me il problema, anche perché credo che la Regina si sia preparata anche sul sintetico che ha a disposizione al Sant'Agata. Non possiamo entrare per vedere gli allenamenti, però visto che ce l'ha a disposizione secondo me lo utilizzi. Il problema sono le dimensioni del campo, ripeto, per le caratteristiche dei tuoi calciatori e per il modo che hai di affrontare le gare. questi tipi di campi stretti ti mettono in difficoltà. È lì che torniamo poi al punto di prima, dove dicevamo che probabilmente qualche cambio in più sarebbe servito a livello proprio di sistemazione tattica.
0: Mentre ti dico che l'arbitro di mercoledì per 9 Gia Virtus contro la Regina in Coppa Italia di Serie D sarà il signor Marco Tavassi di Tivoli, assistito da Paolo Cutillo di Nichelino e da Simone Forina della sezione di Roma 1. Ecco, ti ho aperto l'argomento arbitrale perché forse c'è un argomento di cui non ha parlato praticamente nessuno. Io vorrei capire, ma proprio per arricchire il mio bagaglio culturale calcistico, no, se mi ricapita di rimettere gli scarpini, di giocare io da qualche parte, anche a Vito, vorrei capire se quello che ha fatto De Moleon sul nostro giallo si può fare. Se si può fare, lo faccio pure io. E anche quello che ha fatto Lagonigro su Sasanelli, insomma, quel tentativo generoso di risarcionarlo, ecco, in quella maniera. Se sono cose che si possono, quindi da un lato e dall'altro, se sono interventi regolari, allora
1: Paolo, è la categoria,
0: li faccio pure io quando gioco con gli amici.
1: È la categoria che porta a queste situazioni qua. Cioè, in questo campionato devi essere maschio. Non puoi mai tirare indietro il piede, non puoi avere paura del contatto fisico, anzi, devi affrontarla con più forza possibile. Cioè, ci stanno anche queste situazioni un po' dove i difensori sono furbi.
0: Sì, sì, però esistono anche le regole, no?
1: Sì, in teoria sì, però chiaramente abbiamo capito che da 4 anni a questa parte che gli arbitri difficilmente riescono a farle rispettare. Cioè, dobbiamo forse abituarci anche a questo. È una questione che siamo nei dilettanti e funziona così. Quindi i giocatori d'esperienza che la Regina ha, secondo me, servono anche soprattutto a questo. Poi chiaramente speriamo che gli arbitri usino questi fischietti anche a favore nostro, nel senso, in questi contrasti, perché poi la Regina, ovviamente, per come interpreta le partite, per i calciatori che ha, è un pochino penalizzata anche da queste cose.
0: Intanto dico che Campus, che è il maggiore ateneo online accreditato dal MUR, organizza la seconda edizione del corso in direzione e management della società di calcio, percorso idoneo per l'accesso all'esame di abilitazione direttore sportivo FIGC, iniziativa che riparte dopo i risultati ottenuti dalla prima edizione, cioè oltre il 90% degli studenti che ha superato l'esame svoltosi a Coverciano nel luglio del 2026. È un percorso che prevede 144 ore complessive di formazione, punta a fornire una panoramica generale delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere o sviluppare una carriera professionale nella sport industry. Il programma affronta le logiche e le modalità operative che regolano il settore sportivo, dalle federazioni alle leghe fino ai singoli club. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti di governance, organizzazione, diritto sportivo, gestione economica e finanziaria, marketing, comunicazione ed impiantistica sportiva. Un percorso che verrà arricchito dal contributo di docenti, professionisti, esperti e dirigenti del mondo sportivo italiano ed internazionale, oltre che da figure provenienti dal mondo accademico e dalle professioni.
1: Sì, sicuramente un corso molto allettante per chi vuole provare a intraprendere una carriera non semplice come quella di direttore sportivo. Allora Paolo, io andrei con la consueta pausa pubblicitaria e poi torniamo per continuare ad analizzare la partita di ieri. Magari diamo uno sguardo anche a quello che è successo negli altri campi, sì. E cominciamo anche a vedere magari qualche situazione in vista dei prossimi due appuntamenti con Igea Virtus e Vibonese, che vedranno la Regina impegnata comunque in una settimana molto molto densa di appuntamenti. Quindi andiamo in pubblicità, voi restate con noi che continueremo ovviamente a parlare della partita di ieri. A tra poco.
2: Sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
4: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
2: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Rieccoci in diretta qui a Mezzogiorno Amaranto per continuare ad analizzare quello che è accaduto ieri. Allora, tra poco andremo a sentire anche le parole dei protagonisti, di Marco Marchionni, di Giuseppe Misiti, perché comunque hanno parlato. Intanto però abbiamo una chiamata, allora rispondiamo. Pronto, buongiorno.
6: Eccoci Andrea.
5: Ciao, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno. Si è vista la situazione che ampiamente mi aspettavo, non per essere negativo, dobbiamo fare drammi prima del tempo, ma mi sembra che abbiamo sbagliato gli attaccanti ampiamente, come vi dicevo una ventina di giorni addietro. Non bisogna farsi cannare dal primo posto in classifica, e poi questo allenatore secondo me non è adeguato alla categoria Serie D girone lì, perché se da 10 anni allena e ancora in Serie D, purtroppo si vede che ha ampiamente grossi limiti. Cioè ieri, cioè, l'hanno capito tutti che eravamo un centrocampo con un uomo in meno, c'è una punta sola, tre centraloni inutili dietro, ci devi mettere a quattro dietro e due play, perché loro con Teio e con D'Anfa ci hanno rotto a centrocampo proprio totalmente. Quindi non sa leggere le partite, così come non aveva saputo leggere la partita, non capendo più niente, con l'Igea il primo tempo. E ieri c'è stato, diciamo, e non sempre ti può andare bene quando giochi male, non so come la pensate voi.
8: Allora, contro l'Igea l'avevo già detto, no, che la formazione iniziale non mi aveva convinto, perché comunque in panchina va portato sempre un ricambio della prima punta, e quindi avrei messo Alma dall'inizio. Poi il risultato ha dato ragione al mister, abbiamo vinto la partita con Alma da subentrato. Ieri ha ripetuto non le stesse mosse, perché Giallo è partito dalla panchina, ha avuto in più guida, diciamo, all'interno dei 18, ecco, non solo ce l'ha avuto all'interno dei 18, ma ha scelto di metterlo all'interno dei primi 11. Quindi questa è stata la prima scelta e mi ha convinto poco, fermo restando che dobbiamo dare ampio merito a Marchionni per quello che è stato l'inizio del campionato. Quindi onestamente mi sembra una valutazione un po' troppo severa. Poi può piacere, non piacere, non piacere. Io sono qui a dire le scelte quando mi piacciono, quando non mi piacciono, a prescindere dal risultato finale, come ho fatto la settimana scorsa. Di conseguenza ieri credo che non sia piaciuto a nessuno, ecco, c'è la gestione dei 90 minuti. Possiamo parlare della formazione iniziale, come soprattutto poi delle mosse che non sono arrivate, cioè quelle che sono arrivate le sapevamo già, evidentemente le sapeva anche il Trapani. Ci mancherebbe, quando ho preteso del voi.
6: Il discorso è questo, anche con l'Avola in casa, fino al 40esimo non avevi mai tirato in porta. Cioè loro, le squadre, ti studiano, vengono a schermarti a quadro e tu non hai soluzione di gioco. Perché col 3-5-2 tu non hai due ali avanzate, offensive, che li puoi invocare sugli under difensivi loro. Tu hai la verticalizzazione di a quadro, punto. Nel momento in cui ti blocchi, siamo al contrario di come eravamo prima con 4-3-3 di Trocini o chi c'era. Giocavamo solo sulle fasce e non avevamo diciamo situazioni centrali. Ora giochiamo centralmente e non abbiamo le fasce, perché avendo il 3-5-2 gli esterni, quando è che ti arrivano sul fondo? Raramente, perché devono fare tutta la fascia.
8: Ma questa è stata una scelta in fase di costruzione della squadra, di basarsi, sì, diciamo, su un 3-5-2 con l'inserimento delle mezzali.
6: Ho visto che hanno impostato il 3-5-2 e che questo allenatore per me è inadeguato, perché non sa fare altro. Perché quando tu vedi che quello ti gioca con una punta, cosa gli vuoi tre centrali? Metti la Rimbi e ti metti a quattro dietro e cacci a Baggio.
8: Ma guarda, io su questa valutazione posso essere d'accordo. Tre centrali per me sono stati troppi da tenere un po' tutta la partita, però da qui a dire che è inadeguato l'allenatore per una partita sbagliata.
6: Intervistato caro Paolo, lui ha detto: no, ma no, io non è che faccio il 3-5-2, io mi adeguo agli avversari. E sti cazzi, dicono a Roma, non ti adeguo a niente, tu giochi col tuo modulo sigillato 3-5-2 e anche domenica, cioè devi aggredire l'Igea sugli esterni, perché sennò vai in fuorigioco e giochi con due punte statiche davanti che hai fatto 40 fuorigioco. Quindi cosa vuol dire? Un allenatore che non conosce questo girone. E noi con i soldi che abbiamo speso, parlo a livello di regina, noi siamo a livello di società, noi con i soldi che abbiamo speso e con una corazzata che abbiamo fatto, vedere tipo la regina che con l'Avola fino al 40esimo non tira in porta e poi con un fallo va a fare l'1-0 e pensiamo che siamo una corazzata, non va bene, non va bene. Quindi io non sono critico, io sono, come si dice, ho l'occhio lungo, senza offesa per nessuno, perché queste situazioni vanno affrontate con un allenatore che sa leggere la partita. Ti bloccano a quadro, devi giocare con doppio play a centrocampo, devi giocare con 4-2-3-1. Non devi fossilizzarti con il 5-3-2 che è inutile, specie fuori casa, e non crei niente. Sai quante partite ci saranno così, con questo modulo fuori casa?
8: Però mi sembra che con lo stesso modulo alla Lamezia abbiamo creato neanche poco. Sì, dico, con lo stesso modulo alla Lamezia abbiamo creato.
6: Io ci parlavo con Trocini. Gli ho detto, io quando sei tornato, lui mi ha detto sto tornando, gli ho detto basta con il 5-2, perché i pareggi ti imbarri in questa categoria. In questa categoria devi aggredire con tre davanti, e della Gemina, gli under, gli avversari che giocano sugli esterni, che fanno gli esterni di difesa.
8: Ma magari avessimo pareggiato ieri.
6: Non puoi giocare con tutti questi difensori in Serie D.
8: Capito?
6: Invece fuori casa.
8: Va bene.
6: Ok.
8: Ciao, grazie.
6: Ciao,
8: alla prossima. Ciao, ciao. E dunque io posso essere d'accordo sul fatto che bisognava passare alla difesa 4 anche già all'intervallo, però non credo proprio che abbiamo perso per le mancate letture del mister, o comunque per le letture che non si sono rivelate azzeccate a differenza di altre partite. Per me la partita l'abbiamo persa e l'abbiamo persa, l'avremmo persa contro qualsiasi avversario, perché ho visto una Regina un pochettino scarica.
5: Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, signora che chiama anche su Radio Febea. Volevo dire al signor Paolo, che ha appena chiuso, che gode dei disastri della Regina, critica sempre l'allenatore, ma non capisce un tubo di calcio, secondo me, e insulta gli altri dicendo che si devono prendere il patentino, ma il patentino lo deve prendere lui.
8: Buongiorno signora, questa è Radio Turing, noi rispettiamo il pensiero di tutti e non è, onestamente, questo fatto di accavigliarsi l'uno con l'altro non lo condividiamo.
9: Mi ha insultato dicendomi la signora delle cotolette. Cioè, ma lei si rende conto, un signore che parla in questo modo?
8: Guardi, non
9: si deve far giocare,
8: è un qualcosa che non ci riguarda. Perché? Da noi l'argomento è la Regina. Mi dispiace che assumiate, no, ecco, infatti, di voi, no, di conseguenza.
5: Se vuole dire qualcosa in merito alla partita, per carità.
9: Perde ogni volta.
5: No, dico, se lei, io non conosciamo queste dinamiche, noi siamo in trasmissione e sinceramente parliamo di Regina, di calcio, poi ognuno può telefonare e dire quello che meglio crede. Se vuole dire qualcosa in merito alla partita, assolutamente, tutto il tempo che vuole.
9: Questo, che, io intanto siamo sempre numero uno ancora e ci rifaremo la domenica, e su questo ne sono più che sicura. Un'altra cosa che volevo dire, è inutile che uno dice e deve togliere il girasole e deve far giocare questo, ogni volta che perde la Regina è contentissimo, ma diamoci anche un po' di fiducia. Intanto ha dimostrato che una squadra che può, che sta dando risultati, ieri è andata male, ma anche colpa del campo, non è che è solo colpa dei giocatori, ogni tanto si va male.
5: Sì, può capitare, è stata una giornata no, sicuramente.
8: Però ognuno ha il diritto di esprimere la sua opinione senza offendere nessuno, non va offeso l'allenatore, sicuramente a dire che è inadeguato, non siamo assolutamente d'accordo, l'abbiamo detto, poi può essere criticata
5: sempre
8: qualche
5: scelta.
8: Sue
5: sono, insomma,
9: perché non sono d'accordo che offende l'allenatore, perché non è una cosa bella che critica tutti quanti, è un criticone.
8: Ma vabbè, nei limiti, voglio dire, del consentito, diamo spazio a tutti, va bene?
9: Grazie e scusatemi ancora.
5: No, prego, quando vuole può chiamare senza problemi, grazie. No, vabbè, ma io Paolo ormai lo conosco, so che è uno che gli piace analizzare tanti aspetti, ha le sue idee e quindi le porta e le espone, poi può piacere o meno, noi facciamo parlare tutti, quindi poi quello che uno dice se ne assume tutte le responsabilità, eccetera, eccetera. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, Nino Federico.
8: Ciao,
10: qualche...
8: quello che vuoi. Quello che vuoi,
5: vai.
10: No, ho ascoltato Paolo attentamente. E a mio modesto avviso, un intenditore di calcio. Però voglio dire a Paolo, l'allenatore di calcio fa delle scelte in base a quello che vede durante l'arco della settimana, in base a quello che pensa come possa giocare l'altra squadra, in base a tante variabili. Indubbiamente forse ieri abbiamo peccato un tantino di presunzione. Lui dice bene che dopo che hai riscontrato che sbattevi contro un muro di cambiare modulo, poteva essere il 4-2-3-1.

0: giocare per il risultato, e il risultato poteva essere anche il pareggio. Questo è il mio modesto pensiero. Vi ascolto e vi saluto con affetto.
1: Grazie, grazie,
2: ciao,
1: grazie,
2: ciao, Nino, grazie.
1: Allora,
2: chiediamo insomma sia a Paolo sia alla signora di prima di non alimentare il dissing, ecco, cioè, no, neanche su Facebook.
1: No, se per carità, ma poi ognuno la vede a modo suo. Nessuno di noi ha il Vangelo nelle mani, possiamo dare delle interpretazioni. Quindi io capisco il discorso di Paolo da certi punti di vista, perché l'ho sempre detto, cioè questo campionato, da quando lo seguiamo, perché c'è la regina, se no obiettivamente non penso che avrei mai seguito la Serie D, anche se comunque ci sono certi aspetti che sono molto interessanti, mi insegna che in questo campionato vincono spesso, anzi soprattutto, le squadre che hanno tanti attaccanti e che giocano con un tridente offensivo, perché stiamo vedendo che in determinati campi fa secondo me più la differenza il singolo che il collettivo, cioè tante partite te le decidono i calciatori, perché sì, penso al Siracusa che aveva Quadro che gli decide la partita con un tiro da fuori, cosa che ha fatto anche a Scafati, Alma che fa 15 gol, Maggio che ne fa 10, che fa sportellate, tante situazioni te le risolvono i calciatori. Detto questo, non credo sia l'unico modo per poter portare a casa un campionato, soprattutto come è cambiato il girone oggi. Per me la regina ha una forza importante, ha tanta quantità, ieri ti è mancata l'esuberanza per esempio di Abbonchelè, ma anche di Rossetti, cioè non abbiamo visto quegli strappi che nelle ultime giornate avevano fatto la differenza. Ci può stare, è una giornata, no, non bisogna alimentare secondo me poi gli allarmismi. Quello che dice Paolo è giusto, è un modo di interpretare le gare, con un tridente forse hai più possibilità di sbloccare determinate partite, però secondo me a lungo andare o cambierà Marchionni oppure comunque si troveranno delle soluzioni anche per cambiare questi tipi di partite. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Domenico, ciao.
1: Ciao.
0: E allora, io una mia chiave di lettura ce l'ho, chiaramente sono un tifoso come siamo tutti, eh. Io credo che l'uscita di Magrassi ci abbia fatto veramente male, perché abbiamo finito di giocare avanti, secondo me. Non abbiamo più la profondità, non avendo il... chiaramente Reci non c'era, quindi chiaramente il cambio di Magrassi o il cambio di Reci sono i tutti e due, uno entra e uno esce, o giocano tutti e due. Quindi questa è la mia interpretazione. Evidentemente un'altra situazione pure che Michele Guida, che però teniamo conto che è un mese che non gioca, è sembrato sottotono, mentre loro hanno messo un altro peperino napolitano che invece ci riuscire facci. Voglio dire, però è chiaro, ripeto, Michele Guida è un signor giocatore e più di un mese che non gioca. Io magari, se si può sapere, gli infortunati Franchini, che ormai non si sa quanto tempo, e tutti gli altri, lì c'è una possibilità. Secondo me mercoledì cambierà parecchio la situazione.
2: Sì,
0: grazie,
2: allora,
0: e saluti.
1: Grazie, grazie. Grazie a lei.
2: Benissimo, allora io vorrei solo prima di sentire il mister, no? Perché sì, penso siamo pronti.
1: Sì.
2: Dato, non mi piace onestamente quando andiamo a puntare il dito sui singoli in un senso o nell'altro, quindi prima no, Magrassi non va bene, ora no, i problemi li abbiamo avuti dopo che Magrassi è uscito. Mi dite chi vi è piaciuto ieri, cioè chi ha mantenuto il tenore in positivo delle proprie prestazioni, tranne Lago Nigro, che ha fatto un intervento molto importante prima dell'intervallo e ha fatto una parata anche nel secondo tempo, credo subito dopo quell'intervento semi-killer, diciamo, su Sasanelli, che poteva già costarci il rigore. Mi dite chi ha giocato bene ieri? Fazio? Lancini? Baldan?
1: La difesa ieri...
2: Toscano ha giocato la sua partita.
1: Per me Lago Nigro, Toscano, Magrassi secondo me...
2: Maggi?
1: No.
2: Abbonchelè?
1: No, male.
2: Rossetti?
1: Male.
2: Perfetto. E allora perché andiamo tutti o su Magrassi o sull'allenatore? Questo vorrei capire, tanto che si gioca in 11,
1: la sua partita
2: che
1: tu, l'ha fatta, eh.
2: Dico almeno 7-8 titolari su 11 hanno giocato sottotono, quindi dobbiamo chiederci come mai, cioè posso capire 1, 2, 3 che calano rispetto alla settimana prima, ma se calano in 8 ci dobbiamo chiedere come mai, non è questione di attaccante.
1: Sì, è stata una giornata, no, è stato un approccio sbagliato e basta, nel senso capita, speriamo che capiti una volta ogni 10 partite, è normale, ci sono delle partite che nascono male e finiscono

0: Sono male, nel senso anche tutte le squadre, anche le più forti, cioè per esempio il Bayern Monaco 3 settimane fa ha rischiato, non mi ricordo se poi ha pareggiato, stava pareggiando con l'Esberg, cioè squadra neopromossa, l'ha sbloccata negli ultimi minuti, nel senso per dire, quindi può succedere e può capitare a tutti la giornata negativa. Intanto abbiamo un altro ascoltatore prima di andare da Marchionni. Pronto, buongiorno.
1: Sì, salve, sono Vincenzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardi, io però se ci sono 7-8 giocatori, condivido l'analisi dei 7-8 giocatori sottotono, perché in realtà questo si è visto, però forse questo sottotono dei giocatori, secondo me c'è stato anche domenica scorsa contro il Virtus. Quindi ho come l'impressione che quando andiamo a giocare contro squadre un pochettino più strutturate e attrezzate, perché l'Igea sicuramente è superiore alle prime quattro squadre incontrate, e il Trapani, a mio avviso, come rosa, è la seconda rosa del campionato dopo la nostra, molto probabilmente andiamo in difficoltà. Quindi non si vuole criticare l'allenatore, però molto probabilmente questo modulo in questo girone della Serie D contro determinati avversari non va bene, perché se ti blocca una quadra e Lancini, mi pare di capire che non c'è un'alternativa di gioco. Cioè, io sinceramente, se ti vedo che si gioca all'85% sulla sinistra, quindi si sfrutta Toscano e si sfrutta Popovaggi, quindi si gioca prevalentemente a sinistra, e non vedo un'alternativa ai momenti in cui Apago è pressato. Ecco perché. E poi, come io personalmente la vedo come Paolo, nel senso che ho dei dubbi anche sugli, però mi riservo ancora, voglio aspettare altre 5 giornate. Ho dei dubbi anche sul reale valore dell'attacco, perché a mio avviso i nostri attaccanti non sono in grado di sbloccare la partita quando la partita è bloccata. Cioè, la partita dobbiamo essere obiettivi, con l'Igea che tu sei stato nella regina del fuorigioco. Cioè, io ne vorrei 100 gol in fuorigioco, 1000, tutti i gol della stagione in fuorigioco. Per me sono tifoso e ovviamente mi fa piacere, però in maniera obiettiva bisogna dire che il gol della regina era in fuorigioco. Quindi sono 2 domeniche che la regina non tira in porta, perché contro l'Igea non abbiamo tirato in porta. Quindi, non lo so, sicuramente alla sesta giornata è prematuro fare un'analisi e una critica, però io qualche campanello d'allarme lo incomincerei a sollevare, perché non mi sembra che siano degli attaccanti che siano in grado di far salire la squadra. Cioè, io abbiamo fatto 15 gol, ma degli attaccanti quanti? Segnano molti centrocampisti, ma abbiamo difficoltà a sbloccare la partita. Cioè, io personalmente non vedo Magrassi come quel puntero da 20 gol che mi
0: No, non lo
1: fa
0: è.
1: sbloccare le partite
0: Non
1: con
0: lo
1: tante
0: è.
1: difficoltà. Io, questa è la mia impressione, ovviamente da tifoso
2: Sì,
1: amatore, dico la mia.
2: dico, stiamo parlando sulla base di quante partite?
1: Di 6 partite,
2: Perfetto.
1: di cui due contro squadre strutturate, nelle quali non abbiamo tirato in porta.
2: Allora, ne aggiungo
1: Perché
2: un'altra di
1: mi
2: partita, che è
1: riporto
2: la
1: quando
2: settima,
1: l'Igea
2: quella di
1: stava
2: Coppa Italia.
1: vincendo.
2: Dico, ne abbiamo fatte 7 di partite ufficiali.
1: Sì.
2: Mercoledì faremo l'ottava, quindi considerando la Coppa Italia, le prime due le ha aperte Reis, cioè il parziale da 0-0
1: Sì,
2: a 1-0 lo ha trasformato Reis,
1: però l'aveva
2: che non
1: aperto
2: c'è.
1: Reis, ok. Però quello che io dico è che non me ne vogliono i tifosi di Praia e non me ne vogliono i tifosi dell'Licata. Il Praia e l'Licata non mi sembrano che siano delle squadre strutturate come un'Igea Virtus e come il Trapani, perché il Trapani, a detta non mia, a detta di tutti gli addetti ai lavori, il Trapani dovrebbe essere la seconda rosa del campionato.
2: Dovrebbe.
1: Guarda caso, andiamo a giocare contro la seconda rosa del campionato e non facciamo più in porta. Cioè,
0: Però
1: voglio dire,
2: no, non è vero che non
0: su
2: l'abbiamo fatto
0: questo
2: un tiro in
0: non sono
2: porta.
0: d'accordo.
1: Cosa. Quindi secondo me bisognerebbe pensare. Forse il 3-5-2 in questo girone non va
2: No,
1: bene.
2: no, allora io sto
1: Quindi
2: dicendo un'altra cosa. Cioè, poi sul modulo, sì, per carità, cioè, però è lo stesso modulo in cui abbiamo fatto 5 vittorie di fila più 6 considerando la Coppa Italia. Io
1: sì,
2: sto
1: ma
2: dicendo
1: Paolo,
2: un'altra cosa, dico, Reis ha
1: 5
2: fatto.
1: vittorie di
2: Chiedo
1: fila
2: scusa.
1: le abbiamo fatte contro il niente,
2: Ma
1: perché
2: lo
1: le
2: dice
1: altre
2: lei.
1: squadre sono il nulla.
2: Ma non mi
1: Cioè,
2: sembra proprio che il Licata sia nulla, o l'Avola. Allora, il discorso per me è il seguente: Reis ha fatto tutta la preparazione con i compagni, e Reis è quello che ha sbloccato le partite. Nel momento in cui cui è stato titolare, tranne Modica, poi non l'abbiamo più visto, è stato quello che ha sbloccato le partite. Ma Grassi, che non ha fatto il ritiro, è arrivato all'ultimo giorno del calciomercato, ma anche Giallo è arrivato dopo ed è arrivato peraltro da infortunato, evidentemente devono ancora trovare l'intesa con i centrocampisti, con le mezze punte, devono un attimo capire i compagni che tipo di movimenti effettuare per farsi trovare smarcati e tutte queste cose qua che Reis evidentemente ha già immagazzinato in un mese di lavoro, che non è poco un mese di lavoro, cioè dal 30-31 luglio quando hanno cominciato a Cantalupa fino alla partita al Praia d'Orto è stato quasi un mese, anzi un mese intero.
1: Non c'era la marcatura preventiva d'uomo quando impostavamo, invece già ieri ti prendevano la Quadro e Lancini, quindi ti bloccavano tutti e due quelli che potevano fare il regista. Infatti la regina era bloccata perché non hanno alternativa, non hanno alternativa di gioco all'uso di Lancini o all'impostazione e alla verticalizzazione da quadro.
2: Sì, ma la regina ieri ha sbandato dietro, ragazzi,
1: se non andare a sinistra e sperare che Toscano, come sta facendo, perché è grandissimo Toscano, arrivi sul fondo a crossare. Però a destra in sei partite mi dite quante volte Baggio è andato sul fondo a crossare?
0: No, mai, quasi mai, ma perché altre caratteristiche?
1: Non gli arriva a Magliazzi, non so, altri 1,95 m, non gli arriva un cross.
0: Non so se avete notato che Baggi gioca molto più verso il centro, cioè più che dare ampiezza,
2: sì, no, ha più movimenti da mezzala,
0: si
2: diciamo,
0: va ad aggiungere al centro del campo.
1: Baggi si fa tutta la fascia e torna pure indietro.
0: Sì, sì, no, ma credo sia una cosa voluta il fatto di sfruttare l'esuberanza di Toscano, che è anche un ottimo piede, e ieri l'abbiamo visto. Quella è proprio una costruzione della regina. Certo, per variare, probabilmente si potrebbe aggiungere anche qualche traversone sulla destra.
1: Sono d'accordo con quello che ho letto da parte di alcuni siti, Facebook, e anche da parte di alcuni giornalisti. Il campionato non si deve per forza vincere a 100 punti. Il campionato, no, basta che si vince 75, 80, è la soglia per vincerlo. A mio avviso, se vedi, e qui sono d'accordo con voi, se vedi che la partita sta andando male, ma portati a casa uno 0-0, chiuditi, non c'è necessità di dover stravincere e vincere.
0: Sì, però noi dobbiamo considerare anche diversi aspetti, cioè la regina ha vinto finora tutte le partite che ha disputato, ad eccezione di quella di ieri. Quindi andare a cambiare, a stravolgere qualcosa che finora ti aveva portato 15 gol fatti, 0 subiti e 5 vittorie, mi risulta un po' difficile. Ieri è arrivata una sconfitta che se fosse finita 0-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. E ripeto anche che secondo me, se la regina riesce a sbloccare la partita in una di quelle 3-4 occasioni che comunque in mezzo a mille difficoltà è riuscita a fare, la partita la vinci. Quindi tutta questa, diciamo, tutti questi allarmismi, campanelli di allarme che lei ha sottolineato, io non li vedo, perché la regina comunque le sue partite le ha vinte, perché comunque con Ligia Virtus fa un primo tempo abbastanza normale, dove subisce zero tiri in porta e dove crea pochissimo, ma che poi riesce a sbloccare senza grossi problemi poi nel secondo tempo, perché è stato in dominio totale. Oppure contro l'Avola non arrivano tiri per 40 minuti, è vero, però poi in 10 minuti fai due gol e risolvi la partita, cioè quindi la forza della squadra viene fuori.
1: Squadre chiuse, è normale che non arrivino tiri perché si chiudono tutti.
0: Io penso che la regina debba cambiare atteggiamento fuori casa. Fuori casa va cambiato qualcosa.
1: Ma grazie, Giallo è quella di giocatori che sullo 0-0 la partita non te la sbocca. Non lo so perché io ho questa.
0: Sì, sì, no,
2: ma stiamo parlando sulla base di poche partite, signore.
1: Sicuramente sarà sbagliata, però ho questa impressione che.
2: No, fuori casa, se ne abbiamo giocate tre, ne abbiamo vinte due. Non, onestamente, faccio
0: fatica. Io sono molto sincero. L'attacco della regina non mi fa impazzire nei suoi singoli, perché guardando i reparti offensivi delle ultime squadre che hanno vinto il campionato, c'era qualche calciatore in più di categoria, qualche calciatore che comunque aveva alle spalle tanti gol fatti. Nella regina questo manca, però non è un qualcosa di necessariamente negativo, perché la regina comunque i gol li sta facendo, li fa grazie alle sue mezze ali, che sono a Bonchelè, Rossetti, Rotulo, che hanno tanti numeri nelle gambe. Quando poi il tutto funziona benissimo, l'abbiamo visto, la regina va anche in goleada. Ieri è stata una partita un po' così, bloccata, dove hai avuto difficoltà, dove il campo ti ha penalizzato. È lì probabilmente che bisogna cambiare, cioè l'approccio fuori casa e provare a trovare delle soluzioni diverse. Ieri è stata la prima sconfitta Allora, quando ci sarà il prossimo test fuori casa contro una squadra importante, vediamo già con la Nissa, vediamo quello che fa Marchionni, vediamo quello che fa la Regina. Cioè, ricordiamo sempre che è la prima sconfitta, è la prima è il primo gol subito.
1: Non sottovalutiamo la Vibonese perché è una bella squadra.
2: No, no, ma infatti no, allora, non sono partite in cui... per me la Regina ieri ha perso perché ha giocato contro l'ultima in classifica, no? Perché ha giocato contro Trapani forte. Non so come spiegarmi. Cioè, a livello di attenzione, allora, nel momento in cui ci bloccano a quadro, no? È capitato anche in altre partite, signori, che ci abbiano bloccato a quadro. Io credo che sia capitato già dalla Coppa Italia contro il Playa Tortora. Si metteva Lancini e cominciava lui a fare le aperture. Quindi non è che non ci sono le soluzioni per fare gioco in questa squadra, comunque per applicare il nostro gioco anche con elementi diversi in altre zone del campo.
0: Rossetti lo può fare. Allora,
2: c'è stato un calo di attenzione da parte di gran parte degli elementi, non neanche tutti, gran parte. E una partita che poteva finire in tutte le maniere è finita col risultato peggiore possibile. No, io non mi aspetto questo calo di attenzione che abbiamo visto ieri contro la Vibonese o contro la Nissa, ma nella maniera più assoluta.
0: Ma poi non è stato proprio un calo di attenzione, è stata una partita dove ti hanno schermato bene. Grazie per aver telefonato. Grazie. Allora, c'è da dire che comunque noi non abbiamo né la sfera di cristallo, né siamo degli allenatori, quindi obiettivamente ora fare delle disamine molto approfondite rimane difficile. E soprattutto ricordiamo che è la prima sconfitta. Cioè, la prima sconfitta, cosa dovevi cambiare fino a ieri?
2: E ancora
0: nulla.
2: Le partite sono poche, ragazzi.
0: Appunto,
2: per andare,
0: cioè sono sei partite, tu ne hai vinte 5. Cosa, e hai preso un gol. Quindi voglio dire, sicuramente io penso che dalla prossima trasferta, dove tu comunque andrai a giocare a Caltanissetta, che non è un campo semplice, vedrai dei cambiamenti. Vedremo dei cambiamenti con sicuramente Marchionni, che proverà a cambiare un po' la situazione. Di conseguenza vediamo poi quello che succede. Sicuramente, a mio avviso, se posso dare un'opinione da esterno e sicuramente non da tecnico, cambierei qualche cosa soprattutto nella Regina, che va a giocare fuori casa, per quanto riguarda magari il modulo, gli interpreti. Proverei a dare delle soluzioni diverse, un po' per dare un pochino più di freschezza, di imprevedibilità e per provare a vincere magari con più tranquillità determinate partite. Però ora, da qui a dire che la Regina sia da buttare, mi sembra veramente assolutamente esagerato.
2: C'è qualcuno in diretta? No, perfetto. No, onestamente credo che sia veramente troppo presto per qualsiasi tipo di valutazione. Ne prendo atto, ma come è normale che sia, non credo che sia che succeda così soltanto a Reggio Calabria, credo che succeda un po' in tutte le città. Nel momento in cui c'è un risultato negativo, magari il tifoso che si teneva dentro un bel po' di valutazione anche sul piano tecnico, magari viene ce ne fa in diretta. Tutto qui.
0: Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Gianni da Milano. Volevo, intanto vi saluto Paolo. Volevo chiedere, questo io sono prevalentemente d'accordo su quello che dice Paolo sul discorso che la sconfitta ci sta, punto e basta, calo di concentrazione. Mi fermerei su questo concetto. Secondo Paolo, a che cosa è dovuto il calo di concentrazione? Cioè, posto che Marchionni ieri, posto partita, ha evidenziato non come alibi ma come situazione effettiva il discorso che il campo piccolo come dimensioni e l'erba sintetica che fa viaggiare meno velocemente la palla costituisca comunque un piccolo handicap rispetto a chi è abituato a giocare con spazi diversi e con una velocità maggiore della palla. Ma a parte questo, il calo di concentrazione è dovuto a un difetto di presunzione o hanno proprio sbagliato l'approccio mentale con la partita? Volevo solo sapere questa cosa qui.
2: No. Buongiorno Gianni, e io in questo caso mi associo io ad Andrea, nel senso che la sfera di cristallo non ce l'abbiamo e posso solo dire che...
3: Infatti volevo una tua opinione più che altro.
2: No, allora è inutile stare qui a ipotizzare o ancor peggio a malignare.
3: Io sono fiducioso e ad oltranza, per carità, quindi so che è stato un incidente di percorso e che già dalla Coppa Italia saremo di nuovo la Regina, a prescindere che comunque nel percorso ci stanno passi falsi, la sconfitta, il pareggio, la partita giocata male, eccetera. Però, come spesso ripetete anche voi, l'obiettivo finale nostro è quello a maggio, quindi fino ad allora bisogna essere tutti dalla stessa parte e remare nella stessa direzione e ti fare sempre. Però chiaramente nello specifico della partita, anche a livello di curiosità, così da profano, insomma, dal punto di vista sì. del tifoso, analizzare magari qualcosa che a livello di uno scambio di pareri, uno scambio di opinioni, è sempre carino farlo.
2: Sì, sì, infatti, sì, assolutamente.
0: Siamo qui per questo, stiamo dando spazio
2: a tutti, penso. Insomma. Quindi okay. Stai, calciatori, dato che c'è la Coppa Italia, di renderci più corta possibile questa settimana, perché dovesse diciamo verificarsi anche in Coppa la stessa prestazione che abbiamo visto domenica, poi diventa molto lunga da qui a sabato in attesa di Regina Vibonese. Ecco, tutto questo vi chiediamo. Poi non abbiamo dubbi che contro la Vibonese si tornerà ai nostri standard.
3: Sì, speriamo. Volevo fare un ultimo accenno sul discorso del parco attaccanti, no?
2: Sì.
3: Posto che chiaramente condivido il fatto che alla quinta giornata non si possono emettere giudizi di nessun tipo, il discorso di Magassi, arrivato all'ultimo Iallo, eccetera, eccetera. Però io credo che dei tre, come dicevi tu prima Paolo, il discorso che cioè Reis è quello che mi dà molto più affidamento, cioè nel senso Reis con guida dietro o con Alma dietro, cioè non due attaccanti di ruolo ma un attaccante centrale più uno che gli svaria intorno, cioè questo tipo di attacco farei io, con maggiore copertura a centrocampo, piuttosto che perché ho visto Magrassi e Iallo che non è che facciano tutte queste corse all'indietro, insomma, per dare man forte a centrocampo.
2: È questione anche di conoscenza tra loro calciatori, quindi
0: sono anche tanti stati di forma. E poi secondo me il discorso è che Reis si sposa molto bene con il modo di giocare della Regina, cioè uno che si muove tantissimo. La Regina ha bisogno di liberare spazio per l'inserimento delle sue mezze ali. Rotulo, Abonchelé sono spesso in area di rigore o comunque danno anche superiorità sull'esterno, e quella è la differenza secondo me, perché Reis sta incidendo tanto, ha inciso tanto nelle prime partite, un pochino più di Magrassi e Iallo, perché si muove tantissimo. Cioè per esempio l'occasione poi di Rotulo di ieri la crea Iallo, perché viene a prendersi palla sulla sinistra e riesce poi a servire Rotulo.
3: Io lo attendo Iallo,
0: secondo me anche per quello è una questione anche di caratteristiche,
3: questo è lui, penso che sia ben altro che di questa, dell'attaccante che abbiamo visto fino adesso. Quindi auspico che lui, come dice Paolo giustamente, si integri un po' negli schemi, anche nelle conoscenze, nei movimenti e tutto, insomma, faccia vedere quello che comunque è il valore suo. Invece Paolo, non mi hai risposto per il discorso dell'ampiezza, della tipologia dell'erba del campo, se alla fine comunque può rappresentare di fatto un handicap per la Regina.
2: Ma io non so onestamente da qui in avanti quanti campi simili troveremo ogni volta che andiamo a giocare
0: tanti,
2: in trasferta.
0: Secondo me tanti.
2: Quindi un conto è trovarne uno o due, ce li siamo tolti. Ciao, diciamo che anche quando siamo andati
0: ancora un paio,
2: No, per me la cosa peggiore è stata andare
0: Vallecata, pure un campo stretto,
2: sì, però fammi dire che la cosa peggiore è stata fin qua andare in un campo come dimensioni simili a quelle del Granillo, ma completamente spelacchiato, i limiti insomma del praticabile, sì, che sì, è stato quello di Lamezia, certo. Per me, cioè io da calciatore mi trovo molto peggio su quel tipo di campo piuttosto che su uno corto sintetico.
3: Assolutamente. Va bene,
0: grazie.
3: Seguo, buona trasmissione.
2: Sì, grazie.
0: Allora, ma io ripeto, ora non voglio ripetere sempre le stesse cose, poi andiamo a sentire le parole di Marchionni. La partita di ieri è la prima nella quale la Regina realmente ha avuto poi delle grossissime difficoltà e ha perso la partita. Dalla prossima trasferta, soprattutto, perché in casa c'è davvero poco da cambiare, per come tu aggredisci l'avversario, per le tue caratteristiche, lo porti un po' dove vuoi tu. Dalla prossima partita in trasferta io mi aspetto una Regina più dominante fuori casa e che possa anche provare un cambio di modulo, però fuori casa, già magari in Coppa Italia, non lo so se ci sarà il tempo di cambiare, anche perché la partita te lo consente, provare qualche sistemazione diversa. È arrivata un'avvisaglia dove tu hai perso la prima partita dopo 6 giornate e siamo alla 6ª giornata, quindi le sconfitte devono aiutare anche in questo, a capire magari se c'è qualcosa da cambiare, se va sistemata qualcosina. Qualcosina va sistemata, nel senso, Regina non è Real Madrid, non è invincibile, è una squadra forte in questo campionato, la più forte. Un passo falso ci può stare, dalla prossima, soprattutto in trasferta, ripeto, ci auguriamo che questo possa cambiare. Io sono molto fiducioso perché la squadra è molto consapevole dei propri mezzi, Marchionni non è uno sprovveduto, che se ne dica, può essere discutibile il 3-5-2, ma secondo me se lui ha detto che la Regina può cambiare modulo anche a partita in corso dall'inizio, lo farà se ci sarà il bisogno. Perciò secondo me questa è una sconfitta che deve aiutare, non deve assolutamente creare allarmismi, deve fare accendere i riflettori su qualche problemino che vedrete lo staff tecnico e i calciatori risolveranno.
2: No, anzi, io li ringrazio che hanno perso, perché ci hanno ravvivato il dibattito. Guardate, sono state settimane in cui veramente dovevamo fare un'intervista ogni 7 minuti, ecco, per portare a casa la trasmissione. Quindi ci hanno un attimo.
0: Grazie, grazie ragazzi.
2: Esatto. Sempre così. No, scherzo, basta così. Gentilmente, ecco, già dalla prossima. Vabbè, io insomma, su Marchionni si può dire qualsiasi cosa. Onestamente, ripeto, non ho capito guida titolare. Ecco, tutto qui. C'è un calciatore che non ti gioca da un mese oltre, ecco, buttarlo nella mischia dall'inizio l'avrà fatto per questioni di caratteristiche, si sarà studiato anche lui l'avversario, per carità, però ecco, quella è la scelta iniziale che proprio non faccio fatica a comprendere. Va bene, non so se è pronto il mister come dichiarazioni, che saranno solo audio, quindi non lo vedremo in viso, però andiamo appunto a sentire cosa ha detto al termine del match di Capaci fra Trapani e Regina proprio l'allenatore amaranto Marco Marchionni.
4: La solita Regina, abbiamo trovato delle difficoltà, può essere il campo, può essere insomma anche la bravura degli avversari, però credo che oggi noi non siamo stati soliti, giravamo la palla molto, molto lentamente, abbiamo trovato tutte quelle situazioni che di solito noi siamo bravi a trovare, non recuperavamo palla, ci mettevano sempre in difficoltà questi lanci lunghi, quindi credo che oggi insomma, non si sia vista una bella Regina, però bisogna fare anche complimenti al Trapani che si è giocato la partita, che ci ha messo in difficoltà, che ha lottato, che forse ci ha messo quel qualcosa in più per voler vincere la partita.
5: Ecco, non siamo riusciti a contrastare questa aggressività del Trapani, non siamo riusciti a tenere quel ritmo alto.
4: Sì, perché di solito a noi il ritmo alto ci aiuta, invece oggi magari abbiamo avuto delle difficoltà, però sì, tolti i 5 minuti della fine del primo tempo e gli ultimi 10 minuti la gara sembrava comunque insomma sotto controllo, riuscivamo a essere anche lenti, ma non è che stavamo soffrendo tanto. Poi ci sono stati gli ultimi 5 minuti del primo tempo e gli ultimi 10-15 minuti del secondo tempo dove insomma ci siamo innervositi, non riuscivamo ad accorciare, non riuscivamo né nella fase di possesso né nella fase di possesso a essere determinanti.
5: E nel finale abbiamo concesso quelle 2-3 palle, compreso il gol, a difesa praticamente scoperti.
4: Sì, è quello che noi a volte, quando una grande squadra, quando non si rende conto che non può vincere la partita, deve saperla anche non perdere.

0: Siamo sempre 2 punti avanti rispetto alla più immediata inseguitrice.
1: Ma credo che in questo momento vederci lassù è bello, però dobbiamo evitare questi tipi di situazioni, perché una grande squadra, quando non sa vincere, non deve saper perdere. Però merito anche al Trapani che ci ha creduto fino alla fine.
0: Senti, mercoledì c'è la Coppa, ma è un obiettivo della Regina la Coppa? Ce lo spieghi un attimino.
1: Ma le grandi squadre pensano a tutti gli obiettivi, poi cercheremo di fare del meglio e poi vedremo come andrà.
0: È chiaro che gli impegni ravvicinati ti faranno un po' alternare, visto che hai una rosa abbastanza ampia.
1: Sì, però dipende sempre dagli allenamenti e da come stanno i ragazzi. Adesso domani riprenderemo gli allenamenti in vista della partita di mercoledì, e chi tra lunedì e martedì mi dà garanzie giocherà.
2: Senti mister, non voler parlare male chiaramente del singolo, ma abbiamo visto a Bonchelè un po' fuori dal gioco, cioè è eccezionale negli inserimenti, ma magari è mancato un po' appunto in quella fase di diciamo difesa-attacco, quindi ci è sembrato almeno dalla tribuna che fosse un po' in difficoltà, preso in mezzo dagli avversari.
1: No, forse oggi la cosa positiva è che magari tutta la squadra è stata al di sotto diciamo delle aspettative. Poi è normale che ognuno può avere le sue difficoltà. Madì in questo momento ha avuto questa difficoltà, ma credo che sia Rossetti, Quadro, che Baggi, insomma oggi siamo stati un po' al di sotto delle nostre possibilità, quindi di questo devo trarre la cosa positiva, è che era tutta la squadra che non, diciamo, che non ha risposto in modo presente.
2: Quindi
1: però
2: non è mancato niente per te come insomma a livello proprio di squadra oggi?
1: No, siamo mancati, però a volte bisogna vedere anche il perché si manca, e quando a volte manca 3/4 di squadra può essere anche quel lato positivo, che magari è una giornata no, però adesso dobbiamo resettare un attimo, ripartire, perché non ci possiamo permettere episodi di questo genere, perché se una squadra non sa, quella partita non sa vincere, non deve saper perdere in modi così magari banali. Poi è normale, c'è stata la bravura degli avversari, però erano situazioni che potevamo tranquillamente leggere e sistemare.
0: Comunque è una partita che ci fa capire come il campionato non si può vincere in partenza, ma è un campionato duro e difficile e abbastanza lungo.
1: Ma questo lo sappiamo anche dopo le vittorie. Magari a volte le sconfitte ti fanno capire che devi lavorare sempre al massimo per far sì che le partite poi le porti dalla parte tua.
0: Il ritorno di Guida, anche lui qualche difficoltà l'ha avuta?
1: Come tutta la squadra, quindi per quello che dico, quando la squadra manca per intero, magari a volte c'è quel piccolo lato positivo, però non ci possiamo permettere questo tipo di prestazione.
3: Ok, non ho avuto la sensazione che la squadra fosse un po' troppo su giuco di gamba rispetto all'avversario, e che questo ha contribuito notevolmente, perché la Regina giocava molto a rilento, faceva fatica a rincorrere gli avversari.
1: E diciamo che lo stesso problema l'avevamo avuto a Modica, quindi è per quello che a volte parlo di campo, perché magari su un sintetico magari siamo andati in difficoltà, però oggi è stato palese che magari gli altri erano un po' più brillanti di noi.
4: Okay, grazie.
1: Grazie a voi. No.
5: Bene, abbiamo sentito dunque le dichiarazioni del tecnico della Regina, Marco Marchionni, che ha parlato e ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita di Capaci, che la Regina ha perso contro il Trapani col punteggio di 1-0. E adesso direi che potremmo anche provare ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico del Trapani, quindi sarà sicuramente contento per aver vinto la partita del Mister Misiti.
0: Gli altri hanno messo tutto quello che avevano e si sono portati a casa la vittoria.
6: Sì, c'è rammarico perché sapevamo che era questo tipo di partita.
5: Baldan della Regina.
6: Le condizioni insomma del campo, che rispetto al nostro è completamente diverso, un po' più piccolo, un po' meno veloce, quindi sapevamo che era una partita dove loro, anche per la situazione insomma societaria di penalizzazione che hanno avuto, venivano agguerriti. Non siamo stati bravi subito a leggere e poi anche durante tutta la partita a leggere qual era la tipologia di partita. Abbiamo provato a imporre un po' quelle che erano le nostre idee, però non ci siamo riusciti appieno, soprattutto per merito loro, perché si vedeva che erano un po' più brillanti, ma non solo di gambe, forse proprio di testa sulle seconde palle.

0: erano un po' più reattivi da quel punto di vista lì, un po' più di attenzione. E poi per quanto mi riguarda, insomma, quando non si riescono a vincere queste partite, almeno il pareggio bisogna portarlo a casa, dobbiamo riuscire a non regalare episodi, soprattutto come quello del gol, che insomma è stata una nostra disattenzione
1: Ecco,
0: generale. Questa...
1: cosa è successo in quella?
0: No, c'è stata una disattenzione. Una squadra come la nostra non si può permettere un calo di attenzione, ecco, del genere, prendere un gol da rimessa laterale fondamentalmente. Quindi diciamo, guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che è arrivato alla sesta giornata. Se arrivava più avanti magari non ci si poteva lavorare sopra, invece adesso abbiamo tempo per poter lavorare. Il mister sappiamo che ci lavorerà e noi, insomma, ci dispiace non aver regalato, insomma, 3 punti a noi stessi, ai tifosi che non sono potuti venire allo stadio, saranno sicuramente, insomma, più rammaricati di noi. Ecco.
2: Senti Marco, i trapanesi lamentano due falli da rigore a loro favore, non fischiati. Possiamo
0: Allora, per
2: essere.
0: onestà, cioè, onestà proprio perché uno mi riguarda, allora il secondo non c'era, perché il secondo episodio ha calciato, ma noi siamo andati sul contrasto sulla palla. Il primo episodio su Napolitano mi sembra sempre. Secondo me, se si butta prima, molto probabilmente l'arbitro lo fischia a rigore, perché io ammetto di averlo trattenuto un po', no? Un po' di mestiere, eccetera. Però non è caduto, non si è lasciato andare, quindi ha continuato l'azione. Poi quando stava per calciare io non l'ho proprio neanche più toccato, si vede che si è lasciato andare. Sulla seconda, diciamo, parte dell'azione, secondo me non c'era. La mia sensazione adesso non l'ho rivista. Sulla prima, se forse si butta prima, allora magari lo può fischiare, ecco.
2: Giallo
0: Sono
2: aveva messo in
0: onesto.
2: difficoltà oggi però,
0: Sì, è un giocatore, insomma, lo sapevamo, lo conosciamo, sappiamo quali sono le sue caratteristiche, insomma, è un giocatore. Che ha gamba, che è veloce nello spazio. Poi per come giochiamo noi piace essere aggressivi, giocare comunque con la linea alta. Sapevamo che ci poteva dare il filo da torcere, però ripeto, faceva gol e perdavamo 1-0 su quel tiro a giro dove Lago Nigro ha fatto il miracolo. Sì, potevamo far sempre meglio, però bravo, bravo lui. Sul gol che abbiamo preso, secondo me potevamo far molto molto meglio noi.
1: La classifica è rimasta inalterata per fortuna.
0: Guarda, me lo dici tu, sono uno che non la guarda almeno. In questa parte di stagione, più avanti, la classifica non mi interessa, non la guardo proprio. Io tra un po' non so neanche contro chi giochiamo domenica prossima, quindi guardo partita dopo partita. Se effettivamente i risultati sono favorevoli a noi, ben venga, perché abbiamo fatto questo passo falso, però dobbiamo solo lavorare e basta.
1: Ecco. Il campo a porte chiuse, una partita a porte chiuse, ti crea anche dal punto di vista della concentrazione, insomma, ti manca qualcosa?
0: Eh beh, sicuramente, insomma, se oggi venivano in 5, 600, 7, non lo so quanti biglietti potevano essere disponibili, sicuramente era come se avessimo giocato in casa. Era, lo sappiamo, quando ci sono i tifosi che ci sostengono, ci danno quella carica in più. Sicuramente, forse abituati a domenica scorsa con 7.500 spettatori, a passare a oggi. Non è un alibi, ma sicuramente incide, ed è quello step mentale che noi dobbiamo fare, perché non tutte le partite avremo tifosi a seguito.
3: Lei ha fatto riferimento al gol preso come un episodio. Siccome gli episodi di quel tipo durante la partita, specialmente nella ripresa, ce ne sono stati più di qualcuno, era perché facevate fatica a frenare le avanzate avversarie, trovate fuori posizione, era difficile rincorrere gli avversari. Cioè, la squadra, la difesa è andata un po' troppo spesso in difficoltà rispetto al solito.
0: Sì, è stata secondo me è solo una questione mentale, non è stata tanto per bravura loro, perché comunque è un fallo laterale, non è un'azione corale di squadra dove giocano di prima, fraseggio, dove c'è un'idea, diciamo, dietro. È semplicemente una rimessa laterale, e nelle rimesse laterali sappiamo che è solo questione di concentrazione, come i calci d'angolo, le punizioni, lì è solo attenzione, è solo bravura nella marcatura e essere tosti e concentrati sull'uomo. Quindi se ce ne sono stati più di uno, è solo una questione appunto mentale e di attenzione.
1: Mercoledì la Coppa Italia.
0: Sì, noi ci teniamo a far bene, dobbiamo vincere, perché lo sappiamo, la vittoria comunque porta morale, porta entusiasmo, mette minuti nelle gambe a tutti, quindi noi ci teniamo a far bene e insomma vogliamo riportare quei tre punti a casa.
1: Per poi pensare al Granillo e alla sfida alla Vibonese.
0: Sì, esatto, perché vabbè, noi pensiamo adesso a mercoledì, cerchiamo di resettare, cerchiamo di fare un esame insomma di coscienza della partita, su quello che è stato, su quello che potevamo migliorare, sugli aspetti mentali e di atteggiamento, che oggi magari qualcosina è mancato rispetto alla partita di Lamezia, rispetto all'ultima partita in casa, eccetera, e pensiamo a mercoledì.
1: Ok, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.

0: se aspettavamo un Trapani un attimino più messo in male in campo e anche sentendo gli aspetti societari, invece abbiamo trovato una squadra aggressiva che ha messo in difficoltà la Regina.
1: Sì, ma noi, come ho detto in settimana, abbiamo fatto la partita perfetta oggi. Oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato in settimana, guardando pure un po' la Regina come giocava. Abbiamo cercato di limitare le giocate della Regina e oggi l'hanno fatto bene. E sicuramente abbiamo pure creato tanto noi, oltre al gol c'era un rigore, potevamo fare qualche gol in più, però va bene così, per noi oggi erano importanti i 3 punti e quindi sono contento per questo.
0: Cos'è stato il suo subentro, in che cosa sinceramente si è basato in questi primi giorni?
1: No, sono arrivato, ho cercato di capire i ragazzi qual era la problematica, parlare con i ragazzi. È chiaro che il tempo è stato pochissimo, però i ragazzi mi hanno ascoltato, hanno fatto questi 10 giorni, perché io sono arrivato il giovedì e ho fatto 3 giorni di allenamento questa settimana. E sono contento perché i ragazzi mi hanno ascoltato e si è visto in mezzo al campo.
0: Sinceramente non si è vista una squadra da ultimi posti in classifica, anzi ci sono delle individualità, anche i nuovi entrati non hanno fatto rimpiangere le vecchie, per esempio, che ha giocato benissimo.
1: Sì, ma noi abbiamo una squadra attrezzata, questa è stata allestita una squadra per annullare il gap che c'era di meno 5 e poi ripartire per fare almeno i playoff. Sicuramente ci sono giocatori importanti, si è visto in mezzo al campo, in queste 2 partite hanno giocato con la tranquillità giusta.
0: Senta, ma adesso perché questo girovagare per i campi non aiuta e non è piacevole per chi deve infondere anche tranquillità?
1: Eh sì, però il momento è questo, anche questo è un punto a favore nostro, nel senso, nonostante tutte queste problematiche di campi, i ragazzi stanno rispondendo alla grande. Sicuramente è una squadra di veri uomini che lottano e vogliono raggiungere gli obiettivi.
0: Senta, c'è tanto Reggio, oltre lei c'è anche il preparatore Sacca. Quindi insomma, per questo siamo un attimino meno dispiaciuti oggi della sconfitta.
1: Eh sì, però per noi oggi era importante fare il risultato. Mi spiace per la Regina, però era importantissimo fare i 3 punti.
2: Secondo lei la Regina ha sottovalutato un po' il Trapani, magari sentendo qualche voce che appunto si giocava in campo neutro, qualcuno che è partito?
1: No, questo non lo so, questa è una domanda che deve fare a loro. Quindi secondo me no, però.
0: Si aspetta qualcosa dal mercato, visto le uscite che ci sono state?
1: Ora vediamo. Intanto vediamo un attimino di finire questa settimana, perché mercoledì giochiamo in Coppa Collicata e poi domenica giochiamo a San Biase e poi vediamo un attimino se c'è bisogno di migliorare ancora.
0: Il presidente ha parlato un attimino di suo disimpegno a Trapani per la prima squadra. L'obiettivo suo quest'anno quindi è della squadra?
1: Non sono io che devo rispondere a queste domande, dovete fare questa domanda al presidente. Io mi attengo soltanto ad allenare e cercare di portare fuori da questo momento questa squadra.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: E allora abbiamo sentito anche Giuseppe Misiti, l'allenatore del Reggino, del Trapani, che ha sicuramente avuto un approccio perfetto con i siciliani, perché dal suo arrivo sono ben 2 le vittorie consecutive, 6 punti raccolti, e quindi un grande approccio con il quale ha azzerato la penalizzazione. Adesso il Trapani incomincia a vedere la luce, anche se comunque continuano le voci che vorrebbero Valerio Antonini interessato a un club di Serie C, per la San Benedettese, però insomma vediamo quello che accadrà. Intanto 6 punti in 2 partite, un ottimo avvio in questa sua nuova avventura per Giuseppe Misiti. Allora, noi torneremo ovviamente domani, adesso siamo in chiusura, dove ci concentreremo sulla prossima sfida con Ligia Virtus, valevole per i 16esimi di Coppa Italia, e poi ovviamente proveremo a dare uno sguardo anche alla partita di domenica prossima, importantissima, con la Vibonese, quindi un altro big match, un altro scontro ai piani alti per la Regina. Detto ciò, ovviamente io vi auguro una buona continuazione sui canali di Turing. Noi ci rivediamo domani. Ciao e grazie.

0: B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa ed altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Continua ad intensificarsi intanto l'offensiva russa in Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. 172 velivoli senza piloti sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev, rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Bombardamenti andati avanti ieri anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il servizio della redazione.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico, il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: In Medio Oriente adesso, dove le forze governative yemenite hanno rivendicato 1122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese, secondo il portavoce delle forze armate Majid Abdullah al-Nuzaili, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. L'economia, l'euro risale leggermente la china dopo essere sceso a livello più basso da 17 mesi, ovvero dal maggio 2025. Con l'aggravarsi della crisi in Francia, la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni, la moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parziale terreno fino agli attuali 1,12-10 dollari. In Italia, con la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. Una notizia di sport: in chiusura il tennis ha sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton e Francis Tiafoe come teste di serie più alte. Il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djokovic. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniel Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del Moscovita. Dardelli entra in gara al secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. Arnaldi esordisce contro un qualificato. In caso di successo, il sanremese sarà il primo avversario di Fritz. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
9: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
10: Smash It's Up Chart. Let's go.

0: One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Questa Radio Touring.
4: Radio Touring 104.
5: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
6: 30 più trasmessi
5: su Touring 104.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Touring 104 Notizie.
1: 1.600.000 euro per rafforzare le competenze alfabetiche e promuovere la lettura. È quanto prevede la nuova coalizione europea per l'alfabetizzazione. L'europarlamentare calabrese Giusy Princi sottolinea l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra scuole, università, cultura e territori, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore svantaggio. Le candidature potranno essere presentate entro il 23 novembre. Protesta degli autotrasportatori calabresi alla cittadella regionale di Catanzaro contro il caro carburante. Circa 100 i mezzi pesanti presenti al presidio organizzato da Federalog Calabria. Gli operatori denunciano un aumento del costo del carburante del 40% e chiedono alla regione l'apertura di un tavolo tecnico. Positivi ma ritenuti insufficienti i 15 milioni annunciati per fronteggiare l'emergenza. Prosegue fino al 13 dicembre la terza edizione della Biennale dello Stretto, dedicata quest'anno al tema mutazioni. Il programma coinvolge le due sponde tra Reggio Calabria e Messina, con appuntamenti dedicati alle trasformazioni urbane, sociali e geopolitiche del Mediterraneo. Cuore della manifestazione è Forte Batteria Siacci a Campo Calabro, affiancato da diversi spazi culturali tra Calabria e Sicilia.
2: Lo sport.
3: Arriva da Capaci. Contro il Trapani la prima sconfitta in campionato della Regina. Dopo 5 vittorie consecutive si interrompe la corsa degli Amaranto di mister Marchionni, battuti da una squadra, quella granata, organizzata, aggressiva e capace di interpretare praticamente alla perfezione la gara. Alla vigilia il tecnico del Trapani Giuseppe Misiti aveva spiegato che per superare la Regina sarebbe servita la partita perfetta, e la sua squadra è riuscita nell'impresa, limitando per gran parte dell'incontro le iniziative offensive degli Amaranto, apparsi sottotono in diversi uomini. Nella prima parte è stato l'agonigro a tenere in piedi gli Amaranto con un intervento decisivo, evitando il vantaggio dei padroni di casa. Il copione non è cambiato nella ripresa. Il Trapani ha continuato a spingere, andando in altre due occasioni vicinissime alla rete. La Regina invece ha faticato a costruire vere opportunità da gol. L'unico pericolo concreto creato dagli Amaranto è arrivato con una conclusione di rotolo, troppo poco però per mettere realmente in difficoltà una compagine sempre presente, compatta e determinata. A risolvere il match è stato Lamine Yalov, che alla vigilia della partita aveva pronosticato una propria rete e la vittoria del Trapani, una previsione trasformatasi in realtà sul terreno di gioco. Per la Regina si tratta di una battuta d'arresto che interrompe un percorso fin qui perfetto. Gli Amaranto avevano infatti sempre vinto nelle prime 5 gare e soprattutto non avevano ancora subito alcuna rete. Adesso servirà a voltare da subito pagina. Mercoledì intanto si tornerà in campo per la Coppa Italia contro la Nuova Igea, mentre domenica al Granillo arriverà una Bonese in grande spolvero. Due appuntamenti ravvicinati per capire immediatamente quale sarà la reazione della squadra di Marchionni dopo il primo stop della stagione.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ci sono due specie di sciocchi, quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Radio Touring 104.
5: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
6: Smash It Up Chart.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa ed altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Continua ad intensificarsi intanto l'offensiva russa in Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. 172 velivoli senza piloti sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev, rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Bombardamenti andati avanti ieri anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev, il servizio della redazione.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico, il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: In Medio Oriente adesso, dove le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese, secondo il portavoce delle forze armate Majid Abdullah al-Nuzaili, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. L'economia all'euro risale leggermente la china dopo essere sceso a livello più basso da 17 mesi, ovvero dal maggio 2025. Con l'aggravarsi della crisi in Francia e la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni, la moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parzialmente terreno fino agli attuali 1,1210 dollari. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio e il servizio della redazione.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: La cronaca: una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7:30 una addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti, al vaglio degli investigatori i video delle telecamere certamente in corso. Al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata comunque messa in sicurezza. Ultima pagina in chiusura: l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Touring 104. Touring. Benvenuti.
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
10: I love you, baby.
9: Benvenuti a casa Lopresti.
10: Ma non gli avete spiegato che devono mettere l'effetto da discoteca quando partiamo alle 5 a casa Lopresti?

0: Love You.
1: Che brava lei, perché lei è Mika, ma il singolo di Purple Disco Machine. Oggi volevo salutare il nostro super regista Vincenzo oggi. Cioè, perché Super Nicky è a casa. Sta provando un impianto nuovo da discoteca, già confermato ufficialmente prima. Com'è finale 19, lunedì 5 ottobre. Ciao da Filippo. Oh, abbiamo salutato i nostri afficionati. Ciao ragazzi. Due ore intense, oggi ci sono tante novità. Questa è tutta da ballare, come sempre, le prime due canzoni. Sam G.

questa voce bellissima, si chiama Ezra Nurai. Il singolo che ti hai sentito era Don't Mind con Sam Jacobs, che è un produttore molto bravo. Stai rallentando? Oggi abbiamo... sono un regista che... mi sa che deve ritornare Nicky, no? No, scherzi a parte, ben ritrovati, grazie. Due ore intense, anche visibile sul canale 87 del Digitale Terrestre, perché sapete siamo anche lì in tutta la Calabria, Messina, provincia. E poi se vi siete persi qualche notizia del territorio, basta andare sul nostro incredibile sito e già da stamattina si è arricchito di due nuovi personaggi incredibili che lavorano per la redazione giornalistica, che li incontrerò domani perché stamattina non c'è.

mi sa che dobbiamo intervenire, no? Cioè adesso sì, è un po' rallentato. Allora andiamo con Lil Nas X, ci fermiamo. No, cioè la musica in FM funziona sempre, va sempre avanti, però per 30 secondi neanche spariamo dal canale del digitale terrestre. Allora subito la novità assoluta, Lil Nas X, Baby.

Beh, nuovissima canzone di Lil Nas X, molto bella, la World's Greatest, molto bello, molto bello. Cosa qua è, no? Perché abbiamo passato prima il video, perfetto. Il sesto senso di Nicky che ci ha avvertito di un problema. Ma sai che mi sento l'effetto eco, no? È la mia voce. Okay. Oggi col nuovo regista, per oggi, solo per oggi. Vi segnalo, alle 19 il palinsesto della radio va avanti con Benvenuto Mara, Marco Mauro, ci sarà Adele in quello che è Voices dalle 19 alle 20:30. Poi alle 20:42, dopo 12 minuti alle 20:30, come ogni lunedì, c'è la puntata da non perdere con l'arcidiavolo Antonio Calabro e le Diavolesse. Se siete appassionati di musica jazz, alle 23 vi aspetto un appuntamento da non perdere, perché so i lunedì ci sono programmi incredibili, ma non solo i lunedì. Ci siamo, dai, ci siamo, abbiamo ripristinato tutto, siamo in diretta su Touring, baby.

0: e Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Jay per tornare in diretta su Radio Tuning 104, ciao, se citofonate la radio fino alle 19 siamo qua, potete tranquillamente venire e assistere al programma radiofonico dalle 17 alle 19. Lunedì ci siamo, due ore intense dal lunedì al venerdì, poi ascoltate sempre la radio da mattina, c'è la nostra incredibile Touring Café con la Rita, mezzogiorno e 10 si parla di Regina. Si fa con la grande, con Paolo Ficarra e Andrea Benedetto, tantissimi super ospiti. Questo è il pomeriggio di Touring e lei l'abbiamo intervistata qualche anno fa direttamente dall'Eurovision. Rosaline, questa è la nuova canzone, Music and Love.

Che brava Rosalyn, che abbiamo avuto il piacere di intervistarla subito dopo che aveva fatto quella bellissima canzone presentata all'Eurovision di qualche anno fa. Ciao ragazzi, un po' di sound rock and roll, rock, perché rock and roll con U2 in attesa del loro nuovo album. Questa è Silenzio.

Che grande, bravo Cesare Cremonini, molto aggressive la canzone nuova, Paparazzi. La conoscete con lei? Pluripremiata, cioè ormai è una forza della natura. Taylor Swift.

vi segnalo sempre, non c'è il video per chi sta guardando l'87, siamo riusciti a prendere un video del concerto che hanno realizzato. E vabbè, bella, sulle note di Gangster Paradise di Coolio.

Devo fare i complimenti al dietro le quinte della radio, perché ci sono i jingles nuovi che girano durante tutta la giornata, spettacolari veramente, bravi, bravi, bravi, bravi. Max. Era Madonna con Danzeria, una delle canzoni più belle in questo momento. Arriveremo alla nostra informazione con una canzone di qualche anno fa, però io sono, cioè, di più di 10 anni fa, giusto? John Newman, Love Me Again.

0: During 104 notizie.
1: 1.600.000 euro per rafforzare le competenze alfabetiche e promuovere la lettura. È quanto prevede la nuova coalizione europea per l'alfabetizzazione. L'europarlamentare calabrese Giusy Princi sottolinea l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra scuole, università, cultura e territori, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore svantaggio. Le candidature potranno essere presentate entro il 23 novembre. Protesta degli autotrasportatori calabresi alla cittadella regionale di Catanzaro contro il caro carburante. Circa 100 i mezzi pesanti presenti al presidio organizzato da Federalog Calabria. Gli operatori denunciano un aumento del costo del carburante del 40% e chiedono alla regione l'apertura di un tavolo tecnico. Positivi ma ritenuti insufficienti i 15 milioni annunciati per fronteggiare l'emergenza. Prosegue fino al 13 dicembre la terza edizione della Biennale dello Stretto, dedicata quest'anno al tema mutazioni. Il programma coinvolge le due sponde tra Reggio Calabria e Messina, con appuntamenti dedicati alle trasformazioni urbane, sociali e geopolitiche del Mediterraneo. Cuore della manifestazione, Forte Batteria Siacci a Campo Calabro, affiancato da diversi spazi culturali tra Calabria e Sicilia.
2: Lo sport.
3: Arriva da Capaci. Contro il Trapani la prima sconfitta in campionato della Regina. Dopo 5 vittorie consecutive si interrompe la corsa degli Amaranto di mister Marchionni, battuti da una squadra, quella granata, organizzata, aggressiva e capace di interpretare praticamente alla perfezione la gara. Alla vigilia il tecnico del Trapani, Giuseppe Misiti, aveva spiegato che per superare la Regina sarebbe servita la partita perfetta. E la sua squadra è riuscita nell'impresa, limitando per gran parte dell'incontro le iniziative offensive degli Amaranto, apparsi sottotono in diversi uomini. Nella prima parte è stato l'agonigro a tenere in piedi gli Amaranto con un intervento decisivo, evitando il vantaggio dei padroni di casa. Il copione non è cambiato nella ripresa. Il Trapani ha continuato a spingere, andando in altre due occasioni vicinissime alla rete. La Regina invece ha faticato a costruire vere opportunità da gol. L'unico pericolo concreto creato dagli Amaranto è arrivato con una conclusione di rotolo, troppo poco però per mettere realmente in difficoltà una compagine sempre presente, compatta e determinata. A risolvere il match è stato Lamin Yalov, che alla vigilia della partita aveva pronosticato una propria rete e la vittoria del Trapani. Una previsione trasformatasi in realtà sul terreno di gioco. Per la Regina si tratta di una battuta d'arresto che interrompe un percorso fin qui perfetto. Gli Amaranto avevano infatti sempre vinto nelle prime 5 gare e soprattutto non avevano ancora subito alcuna rete. Adesso servirà a voltare da subito pagina. Mercoledì intanto si tornerà in campo per la Coppa Italia contro la Nuova Igea, mentre domenica al Granillo arriverà una Bonese in grande spolvero. Due appuntamenti ravvicinati per capire immediatamente quale sarà la reazione della squadra di Marchionni dopo il primo stop della stagione.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Turing. Questa è Radio Turing 104.
11: Turing 104.
12: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
13: Che nome dai d'un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La classica canzone autunnale, bello il disco di Ernia. Il nuovo singolo dedica per tornare in diretta qui live su Radio Tuning e anche Video Tuning. C'è un'artista molto brava americana che abbiamo visto, abbiamo sentito più volte. Questa è la nuova canzone di Dasha, Everybody.

Forza 2, il titolo è stato, e ho detto Everybody prima. Cioè, no, in realtà il titolo della canzone era un altro. Era 82 Chevy, giusto? Wow. Sì, è vero, Vince.

Love You. Com'era 82? Ho detto 82, poi il titolo dell'artista americano. Vabbè, dai. Alcune volte in velocità dici certe cose che non sono incredibili alla radio, però è bello. Caso lo presti, ciao da Filippo, ben ritrovati. Ci abbiamo vinto oggi in regia, novità assoluta.

per noi da qualche ora. Stiamo raccontando Casolo Presi con tante novità. Vi segnalo alle 19 voi, se nella prima parte c'è Marco Mauro con una delle briganti, benvenuto Mara. Poi ogni lunedì, lo sapete, 20 e 42 arriva l'arcidiavolo Antonio Calabrone, il diavolesse. Adesso una canzone bellissima di un super produttore.

0: Il nome è abbastanza lungo, Barry Can Swim, è un DJ e produttore scozzese. La canzone è molto bella. Dance, dance, dance. Castle Presti, siete pronti? Vai.
1: Put the radio on. Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti. Su Touring 104.

Che bello! Ci ha accompagnato la stessa lo singolo di Tommaso Paradiso. Siamo in diretta anche oggi, Touring 104. E anche oggi tra le tante novità, quattro canzoni del nostro bellissimo archivio storico. Questa è la terza. Imagine Dragons.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I love you.
1: Giulia Bresci, questo pomeriggio bellissimo di 5 ottobre in diretta live su Radio Tuning 104 Video Tuning. Ci siamo, siamo già al 18.37 e tante canzoni ancora interessanti. Questa gira l'estate, molto bella, di Peggy Gou.

sempre sognato di fare uno spot per la radio con tutti gli speaker della radio che fanno il balletto. Come hanno visto i nostri amici che stanno guardando l'87 il digitale terrestre con Peggy Goo e Your Star. La canzone è molto molto bella, semplicemente. Who? Man? Ci siamo? Vai ragazzi!

Benvenuto Mara, supera delle briganti. Poi ci sarà nella prima parte Marco Mauro, tanti ospiti fino alle 20:30. Lunedì 20:42. Ho già visto la scaletta delle canzoni che metteranno i ragazzi di Arcidiavolo con Antonio Calabro e le Diavolesse.

bravo lui, si chiama Mauvais Joe, DJO. Canzone molto bella. 9 minuti alle 19, poi ci sarà puntuale, no, l'informazione nazionale, poi subito Voices, vedo già, benvenuto Marra ai nastri di partenza. Si dice così nelle gare. Nastri di partenza. Bellissimo.

0: ha colpito appena ho sentito la prima volta, a parte il balletto suo che è fantastico. Si chiama Audrey Hubbard, la canzone è molto bella, Sue Me. Grazie oggi a tutti voi che avete prestato ascolto a Caso Pressi, anche la mia missione sul canale 87 del Digitale Terrestre. Volevo ringraziare anche Super Vince che oggi ha fatto la regia. C'è la parola, Vince, hai tutto, tutto a disposizione. C'è il microfono dall'altra parte, grazie Vince per la regia.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Vi diamo appuntamento a domani, domani sera, stesso orario Casalo Presti. Ragazzi, mi raccomando.
0: Se l'hai preparato. Ciao, se l'hai. Sarò puntuale domani alle 17, come ci sarà Alessandra. Ve la ricordate? Nelly Furtado.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti e respinge l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sánchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot e ai tedeschi Peter Eggman e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale.

0: Male, male, quest'anno proprio non ci siamo. 10 minuti dieci dopo le 19. Cioè, Adele, come facciamo?
1: È perché ci sono io questa sera. No, in realtà se c'ero io forse dovevano essere 08. Comunque, 08, buonasera, sì, a infatti. Tutti, buonasera, bentrovati, ciao, benvenuto.
0: Ciao Adele, questo è Voices. Ovviamente, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì abbiamo ripreso. Quindi questa è la seconda settimana della tredicesima stagione. E ancora c'è stato un lunedì, quindi che c'era un'assenza importante che oggi viene non solo colmata, ma rilanciata. Di che cosa sto parlando? Ce lo dice lui. Buonasera e bentornato Marco Mauro.
2: Buonasera a tutti. Marco. Ciao ragazzi, però partiamo malissimo, c'è subito contestazione, c'è 10 minuti di ritardo, ma di cosa stiamo parlando?
1: Ma non è un ritardo.
0: Non è un ritardo.
2: Ma boh.
0: Scusi, lei subito esagera. Marco Mauro.
2: Scusa, la mia fascia è dalle 19:30.
0: Iniziamo cantando, capito, vabbè.
2: Ma un giorno torno io di lunedì.
0: Sì.
2: Questo era il sottotitolo di John Lewis, non so se ve lo ricordate questo film stranissimo.
0: John Lewis, quello di Adriano Celentano.
2: Esatto.
0: L'ho ricordato.
2: Grandissimo, grandissimo. E poi un giorno forse ne parleremo, perché va analizzato, va visto, va rivisto.
0: Sì, ma non ce ne frega nulla.
2: Ma non è quello io.
0: Vedo che non è da solo.
2: Non sono da solo. Allora mi sono portato i rinforzi. Allora vi racconto un retroscena. In realtà questi rinforzi dovevano iniziare già lo scorso anno. Poi per una serie di motivi.
0: Guardi che cinematografico, sta creando il pathos.
2: No, non ci ha detto nulla.
0: Dico, chi ci ascolta in macchina non sa di che cosa
2: sto spiegando.
0: Parlando.
2: Se mi lascia parlare, concludere. Okay.
0: Facci.
2: Perché mi sono portato i rinforzi direttamente dal Reggio Calabria Film Festival. Quindi, e abbiamo.
0: Mica pizza e fighi.
2: Quest'anno ufficialmente entra nello staff di Cinemauro Martina Corigliano.
1: Buonasera.
0: Martina, ciao, benvenuta di me. Brava.
2: Ovviamente le serate in cui non ci sarò io, perché potrà capitare durante l'anno.
3: Già mette le mani avanti.
2: Bene che il lunedì è il giorno del Genio Quiz, sapete bene che ci sono tante cose.
3: Impegnato.
2: Cinemauro potrebbe diventare Cinemartina.
0: Cinemauro, Cinemartina.
2: Cambia la desinenza del giorno in cui, nei giorni in cui non ci sarò.
0: Ma io la chiamerò proprio così, quando lei farà il lavativo e
2: non. No,
0: non metterò Cinemauro. Cinemartina.
2: Ma lei fa assolutamente bene, glielo sto dicendo io, deve fare così. Allora, dato che questa è la prima
0: serata, vogliamo intervistare.
2: Senz'altro, infatti stiamo iniziando. Visto che è la prima serata della nuova edizione all'interno di Voices di Cinemauro e visto che c'è la new entry Martina, questa sera niente film, o meglio, non ci sarà un film in particolare che analizzeremo.
0: Lavativo di Brutto.
2: Sì,
0: ma che film ha portato?
2: No, ma ho portato Martina, parleremo di Martina.
0: Ho capito, io sono molto felice che ha portato Martina, anche perché alza parecchio il tasso tecnico di estetica, quello senz'altro. Però voglio dire, lei è lavativo, cioè
2: io
0: già si porta avanti con le assenze. Diciamo, ho portato Martina, così facciamo Martina.
2: Esatto.
0: Non ha portato il film.
2: No, sono un orsetto lavativo in questo caso. Okay.
0: È parecchio lavativo.
2: Però parleremo del Film Festival, del Reggio Calabria Film Festival, dove di film ce ne sono stati parecchi.
0: Ah, certo, facciamo l'offerta speciale.
2: No, non è un'offerta speciale. Anzi, cedo subito il passo, la parola
0: vediamo
2: a Martina.
3: Vedi, ho proprio lavativo.
2: E parleremo, ma prima di tutto parliamo di te. Martina, presentati al pubblico di Touring 104, che tra l'altro ricordiamo
0: sta facendo una domanda spalancata,
2: no,
0: in modo che
2: non
0: lei
2: è spalancata,
0: ma con l'intervista
2: non è
0: fare.
2: Spalancata, un secondo solo, stavo finendo. Presentati al pubblico di Touring 104, che ci può seguire anche sui social, quindi pagina ufficiale di The Voices, e sull'87 del digitale terrestre.
0: Chi lo cazzia?
2: Che ha detto The Voices? Voice. Vabbè, The Voices è il programma.
0: No, The Voice è un'altra cosa.
2: No, The Voice, ho detto Voices, The Voices, le voci.
0: Mandiamo la pubblicità.
2: Vabbè, vai. Martina, allora, tu sei chiaramente, prima di tutto, un'appassionata del mondo del cinema, perché
3: esatto,
2: si parte sempre da una grande passione, ma sei anche tecnica.
3: Sono anche tecnica.
2: Spieghiamo il perché.
3: Allora, vabbè, ma qua entriamo in un mondo enorme, gigantesco, tecnica. Allora,
2: tecnica, cioè tu hai studiato comunque cinematografia.
3: Sì, ho studiato cinematografia. Allora, quindi che cosa ho fatto in questa vita breve?
2: Esatto.
0: Sì, allora, perché è molto giovane, diciamolo. A beneficio dei radioascoltatori, sì, che stanno ascoltando in macchina.
2: Diciamo breve perché ancora ne ha visto da poco, ce ne sarà
3: certo,
2: ancora tanta altro.
3: Okay. Certo, beh, per questo, dai.
2: Quindi hai studiato cinematografia, ti sei laureata allo IULM.
3: Sì, mi sono laureata allo IULM in comunicazione, media e pubblicità. Poi vada.
0: What's IULM?
3: Allora, vabbè, università libera di lingue,
0: sì,
3: è un caos.
0: Parecchi magari non lo sanno.
3: Sì,
1: è famosa.
2: È molto, molto famosa.
0: Sì, lo so, però.
2: Ok, perfetto.
3: No, giusto.
2: E soprattutto, adesso andiamo direttamente nello specifico.
3: Nello specifico mi sono laureata magistrale in televisione e cinema.
2: Oh, siamo arrivati
0: abbiamo
2: al
0: il
2: punto.
0: Titolo di studio. Abbiamo
3: il titolo di studio.
2: Che mancava a Cinemauro.
0: Che mancava, sì, la sua è una grande passione, ma non documentata.
2: No, beh, nel senso, io ce l'ho anche i titoli, ma non c'entrano col cinema, sono titoli tecnici, quindi.
0: Ah, infatti, appunto, no, non è il titolo di studio. studio specifico del cinema.
2: Del cinema, del cinema, sì.
0: Cioè, no, no, la terza elementare ce l'ha.
2: No, anche la quarta ho fatto.
0: Addirittura.
2: Eh beh, erano gli anni 80. Erano gli anni 80, una quarta elementare non si legava a nessuno.
0: No, ma poi sappiamo bene che il diplomato con la scuola Radio Lettra,
2: esatto,
0: negli anni 80 quella andava.
2: Con grandi scuole. Ti ricordi quando c'era la pubblicità fatta da cos'era, Valentino Rossi, che faceva grandi scuole?
0: Sì, sì, infatti, esatto,
2: e poi il CEPU con Del Piero. Noi stiamo facendo
0: tutte, anche Totti, mi pare,
2: tutte le stiamo dicendo. Va bene, però al di là di questo, ecco, sì, quindi è qualificata. Mi ricordo un po' la scena di mio cugino Vincenzo, ne parlavamo pomeriggio, quando il giudice disse: ma lei è qualificata per fare la meccanica? Gli ho detto, gli hanno fatto una domanda: secondo lei il corretto anticipo di questa macchina quale sarebbe?
0: Sì, ma tutta... me lo ricordo, quello, esatto, Pozzetto.
2: No, che c'entra Pozzetto? La Marista Tomei e Gio Pesci. Quale, ah, Pozzetto?
0: Allora
2: è qualificata. Allora, nello specifico, cosa fai al Reggio Calabria Film Festival?
3: Ma qui faccio un po' di tutto in realtà, okay, al Reggio Calabria Film Festival, perché il bello, diciamo, di questa realtà in Calabria è che ti permettono anche di fare un sacco di esperienza, quindi parti sia dalla parte, diciamo, un po' più organizzata, quella un po' più specifica.
2: Molto bene.
3: E adesso da diversi anni sto curando proprio la regia del Reggio Calabria Film Festival.
2: Questo, quindi, significa che abbiamo una nuova regista anche a Turing. Esatto.
0: Buono così. Ha detto che imparerà la regia pure qua.
2: Bene.
0: Allora, come qualche altro lavativo che non l'ha mai
2: buttiamoci
0: voluto
2: io, per esempio.
0: Ah, lei,
2: buttiamoci a pesce adesso invece su quello che il Reggio Calabria Film Festival 2026 ha proposto dal punto di vista cinematografico, perché ci sono stati tanti corti che abbiamo, sì, visto durante, sì, le, sì, sei, sì, giornate del festival, tanti lungometraggi anche durante le serate, e poi c'è stato ovviamente la grande premiazione con,
3: esatto,
2: il premio per i corti, il premio per il miglior attore, insomma è una vera e propria notte degli Oscar, diciamo,
3: calabrese regina.
2: Esatto, regina. Allora, partiamo intanto dall'importanza.
3: Allora, sì, secondo me, allora, è molto interessante questo aspetto, perché in realtà in Calabria il cinema sta funzionando molto, e quindi è proprio bello poterne parlare e far vedere come questo territorio effettivamente può dare tanto nel campo cinematografico, e i festival servono proprio a questo, cioè nel senso dare una visibilità a tutto quello che effettivamente viene fatto in Calabria, ma soprattutto anche quello che la Calabria può fare.
0: In parecchi hanno definito la Calabria un set a cielo aperto.
2: Ma lo è, di fatto, lo è. Qua si possono girare gli horror, l'abbiamo
0: voglio
2: sempre detto.
0: A lei.
2: Prego.
3: Tra l'altro abbiamo girato un horror.
2: Sì, sì, sì.
3: Abbiamo Dolcetti anche vinto.
0: Sì, il protagonista era Marco.
2: No. magari. Mi piacerebbe molto fare il villain in un horror, come no?
3: Io ti ci vedo, Marco.
2: Infatti.
3: Molto bene.
0: No, dai, che la faccia da prima.
2: Ma questo è il bello dell'horror.
3: Esatto.
2: Il meno sospetto.
0: Tipo Norman di Psycho.
2: Sì, tipo Norman di Psycho. Tipo il cattivo di Scream, che poi alla fine non lo era.
0: Come, esatto, sarebbe tipo Adele, una specie di Crudelia Demon? Come la,
2: no, Adele io non l'avevo. Adele potrebbe fare la Long Girl, l'ultima, quella che sopravvive.
3: Sì, anche la vedo come quella che sopravvive. Sì, dopo lunghe peripezie.
2: Sì. Sì, perché poi lo sai come gli horror funzionano così, no? C'è il villain, quindi il cattivo.
1: Sì, sì.
2: E c'è quello che sopravvive sempre.
0: È vero.
2: Dai,
0: a 7000 peripezie ancora qua. già.
2: No, ma io parlavo cinematograficamente parlando.
1: Sì,
2: non
1: anche nella vita reale.
2: Anche nella vita reale. Quindi Calabria e Reggio Calabria in particolare set a cielo aperto.
3: Sì, assolutamente. Ed è molto interessante perché comunque tipo quest'anno a Reggio Calabria Film Fest hanno partecipato più di 70 cortometraggi da tutto il mondo, quindi questo è molto interessante. Sono stati selezionati 16 cortometraggi, tra i quali questi ce n'erano alcuni anche girati in Calabria. E la cosa bella è che non soltanto erano girati in Calabria magari da calabresi, che un po' sembra scontato, ma anche da persone da fuori che sono venuti appositamente a girare qua, perché comunque, come abbiamo detto prima, è proprio un set a cielo aperto, quindi le persone sono innamorate sia a livello paesaggistico, ma c'è da dire anche a livello di maestranze, perché sia dietro le quinte che attori calabresi sono veramente bravi, e quindi questa è una cosa secondo me estremamente interessante che deve essere valorizzata, e noi lo stiamo facendo Reggio Calabria Film Fest.
2: Questo mi esclude automaticamente dal cast, ci sono veramente bravi, quindi Marco,
0: no,
2: Mauro, no, lo escludiamo.
0: Benvenuto Marra pure,
2: sì,
0: insieme a Bellezza in
2: Caffè. Nonostante noi comunque abbiamo preso parte nel magico mondo del cinema,
0: certo.
2: Per cose, voglio dire, almeno per quanto mi riguarda, piccole figurazioni. Benvenuto, ha fatto il produttore anche di un film,
3: Sandrino
0: il film.
3: Sandrino, sì, come
2: sì,
3: no,
2: che parte diciamo da una storia così comica, una commedia, ma che comunque ha anche messaggi sociali.
3: Ma l'abbiamo anche mandato, ragione,
2: l'abbiamo anche mandato al festival.
0: Sì, mi pare l'anno scorso o due anni fa.
2: Perché ricordiamolo, una delle finalità del festival, del Reggio Calabria Festival e dei festival in generale, oltre a valorizzare il territorio, è anche valorizzare le produzioni.
3: Esatto.
2: Indipendenti che sono molto complicate
0: e onerose.
2: E beh, esiste la Film Commission anche per questo, no? È una questa entità super partes che crea appunto la possibilità di fare cinema anche nelle regioni. Chiaramente la nostra ha contribuito molto anche al Regional Film Festival.
0: Hai fatto mai regia attiva oppure hai recitato?
3: No, io sempre dietro le quinte. Infatti vengo chiamata la ragazza dietro le quinte.
0: Però non più, adesso è un riflettore.
3: Mi avete incastrata questa volta. Infatti ho detto, ma siamo in diretta anche TV.
2: Certo, ovviamente sì.
0: Assolutamente sì. Anzi, a breve insomma ci saranno anche più telecamere.
2: Benissimo.
0: Dentro. Stiamo per rinnovare gli studi.
2: Un po'.
3: Sì. Bene.
2: Parliamo di qualcuno dei film che si sono distinti al festival, a Reggio Calabria Film Festival.
3: Ma ce ne sono stati diversi.
0: Ma intanto io vorrei conoscere ancora meglio lei.
2: Di questi film,
0: quali generi prediligi?
3: Allora io non...
0: Anzi, ti do doppia domanda. Vado. Quella che prediligi da guardare e quella che prediligi da dirigere.
3: Da dirigere?
2: O da partecipare nella produzione, ecco.
3: Ma in realtà partecipare nella produzione è tutto.
0: Mettiamo che ti arrivano 25 copioni, tu ne devi scegliere uno da dirigere, no? Che genere sarà?
3: Secondo me è più drammatico. Sì, ma poi dipende, perché è divertente proprio questo aspetto, che puoi fare un po' di tutto. Cioè...
1: Ma io voglio farti un'altra domanda proprio che forse avrei dovuto...
2: Ma ancora non ho terminato di rispondere.
1: Me si parte da questa passione, da dove ti è venuta invece?
3: Ma da sé, allora, quando ero piccolina, vabbè, questa è la solita risposta, in questa mia breve vita.
2: Sin da bambina sognavo di entrare nel magico mondo del cinema. Quella scatola magica, questa è la televisione, scusami. quel palcoscenico magico.
0: Il magico buio di una sala cinematografica.
2: Il silenzio, il rumore dei popcorn e delle patatine del mio vicino. E poi l'urlo.
1: E poi sono io quella che ti ha interrotto.
3: Ma da sempre, nel senso, comunque fin da piccola, come dicono tutti, però sì, è vero, cioè nel senso, con mio padre guardavo film su film, e quindi questa cosa mi ha preso, però ancora di più all'università. Perché l'università...
0: Ma tuo padre pure un addetto ai lavori oppure...
3: No,
0: quindi non
3: è semplicemente
0: un
3: appassionato, non sono figlia d'arte.
1: Okay. Quindi per quello, cioè nel senso, non è una facoltà usuale, ecco, quella di scegliere...
3: No. Quindi no, perché comunque questo mondo viene visto in maniera un po' particolare, quindi secondo me viene anche messo un po' in seconda fila.
1: Bene. Ora puoi proseguire.
3: Però più l'università. Devo dire che l'amore per il cinema mi è nato molto all'università.
0: Quindi l'appetito è venuto mangiando.
3: Esatto.
0: Ok.
3: Esatto.
0: E allora eravamo rimasti che da dirigere avresti scelto un horror, invece da guardare
3: un drammatico.
0: Scusatemi.
3: La cosa simpatica è che mi sono ritrovata a fare l'aiuto regista di un horror, che è il genere che io, diciamo, non prediligo.
0: Non ti piace tanto.
2: Non da guardare, diciamo.
3: Non da guardare.
0: E
3: però...
0: quindi da guardare escludiamo gli horror.
3: Esatto.
0: Quando ti sei sul divano con i popcorn.
3: Non mi vedrete mai a vedere un horror, perché mi spavento da morire.
0: A me fanno ridere, a me viene da ridere.
3: No, io non per niente, non dormo proprio.
0: E quindi che genere vuoi?
3: No, più drammatico.
0: Anche da guardare.
3: Anche
0: quindi
3: da guardare.
0: Una passione a tutto tondo per il drammatico.
3: Sì.
0: Ok, perfetto.
3: Sì.
2: Quindi il telegiornale, in sostanza.
0: Quindi questo ci porterà Auto in New York, tipo sotto.
2: Ma Auto in New York non è tanto drammatico, è più
3: no,
2: sentimentale.
3: Però da analizzare ce ne sono diversi.
0: Ma che tumore Auto in New York.
2: Però sempre
0: una
2: sfondo quello. È drammatico, sì, dei risvolti drammatici, ma comunque sentimentale.
0: No, noi invece io sono per i film di contenuto. Di alto contenuto, di alto spessore, tipo La pallottola spuntata.
2: Giovannona Coscialunga.
0: Giovannona Coscialunga disonorata con onore. come si chiama?
2: L'esorciccio.
0: No, come si chiama? Quella è la saga americana.
2: American Pie
0: è fantastico.
3: Io la odio.
0: American Pie è una meraviglia meravigliosa.
3: La odio, proprio la odio proprio. American Pie, non la posso morire. No,
2: è un'americanata.
0: È un'americanata, sì, proprio pure e semplice. Vabbè, come i nostri cinema panettoni, cose vogliamo.
2: La cafonata terribile.
0: La cafonata, ma fa sacafonata e famola.
2: E famola.
0: Allora, aggiungerà un po' più di spessore, parliamoci chiaro.
2: Ma indubbiamente si andrà nel tecnico, ma un tecnico di qualità. Vogliamo allora parlare, diciamo, del vincitore. Chi ha vinto la categoria miglior corto?
3: La colonna si chiama. ed è tra l'altro girato.
2: No, perché ti ho detto la colonna, già immaginavo.
4: Ma non è la colonna.
2: Esatto, ora lo dice.
0: Questa è un'imprecazione tipica regina.
3: No,
0: sì.
2: Ecco, raccontaci un po' la colonna.
3: No, allora, è un film girato a Capocolonna in Calabria.
1: Ok.
3: Però è veramente tanto tanto carino, non è drammatico. E c'è praticamente questa archeologa che cerca in tutti i modi di salvaguardare questa colonna, perché invece dovrebbe essere venduta. E quindi
2: ricordiamoci sempre di non spoilerare, perché chiaramente se parliamo di un film anni 80 o 90 è difficile che non sia.
0: Ma la trama va bene.
2: La trama va bene.
3: Ma
2: no,
3: poi
2: no,
3: in realtà io penso, cioè, la sfortuna dei corti è che non li puoi vedere ovunque. Quindi la maggior parte dei posti dove puoi guardarli è soltanto ai festival. Perciò dovete per forza venire al festival. Perché
2: e allora spoileriamo, dai, spoileriamo.
0: Spoileriamo.
3: No, vabbè, comunque, quindi c'è questa archeologa che cerca di salvare questa colonna che invece dovrebbe essere venduta, e quindi crea, diciamo, un metodo per poterla salvare, ed è molto carino, cioè semplice, ma fatto veramente bene.
0: Un quarto d'ora, quindi i corti più o meno quanto devono durare?
3: Massimo 20 minuti.
2: Altrimenti diventano medio metraggio,
0: che è fino a un'ora, mi pare.
2: Forse 45 minuti.
3: Medio. Sì.
2: Superati i 45 diventa già un lungo metraggio.
3: Sì.
2: Okay, superate le 3 ore diventa un colosso, praticamente.
3: Esatto.
0: Un sequestro.
2: Un sequestro, sì, però alcuni meritano.
0: Allora, io ricordo Ballo coi lupi, è durato 3 ore e mezza, bellissimo, sono rimasto incollato.
2: Momento, tu hai visto la versione quale? Perché 3 ore e mezza cinematografica è stata tagliata.
3: Esatto.
2: Poi quella ovviamente nel DVD è stata riproposta per
0: intero.
2: Il punto
0: è che sono stato incollato là, non mi sono annoiato, l'ho visto al cinema peraltro. Però tipo ad andare a rivederlo non ci penso proprio.
2: No, vabbè. Ma questo è un film che tu vedi una volta.
3: Esatto.
2: Non è che devi vederlo 40 volte.
1: Però è bello.
2: Sì, bello. La prima volta è bello.
0: Cioè, tu mi conosci, io
2: incollato. No, nel senso, la prima volta lo vedi, ti passano velocemente, perché la storia comunque ti rapisce. È una
0: però
2: bella
0: il
2: storia.
0: Problema è che poi io non mi ci rimetto a guardarlo.
2: No, poi diventa una serie, non è più neanche un film. Anche, in questo Martina ci può ovviamente insegnare.
0: La nuova frontiera della cinematografia, le serie.
2: Questa cosa c'è. No, ma tu nella serie puoi sviluppare i personaggi in maniera molto diversa. Nel film hai 2 ore e un quarto massimo, e quindi la storia nel corto ancora di meno, quindi la storia non hai il tempo di entrare nella psicologia del personaggio più di tanto. Lo puoi fare, ma non più.
3: Ma infatti i corti, cioè, sono una grandissima sfida, perché hai un tempo veramente ridotto per poter riuscire a raccontare quello che vuoi raccontare.
2: Sì, perché poi diventa un reel. È troppo corto, diventa un reel.
0: Non so se l'avete proiettato, che ha ammazzato Babbo Natale di Luigi Carisi.
3: L'ho visto, sì. Non so se l'abbiamo forse sì, l'abbiamo pure proiettato.
0: No, il commissario, non so se ti ricordi.
2: All'epoca aveva i capelli.
0: C'era una caldaccia incredibile nelle riprese. Mamma mia, stavo impazzendo.
3: Sì, ma poi secondo me, cioè, la cosa più difficile dei corti è la chiusura. Per me, cioè, chiudere un corto è difficilissimo.
0: Quello è stato chiuso geniale.
2: Sì, perché hai poco tempo, devi raccontare tutta la storia. Possibilmente la psicologia di qualche personaggio, quantomeno del principale.
0: L'ha chiuso alla grande, però stiamo parlando di Luigi Parisi, quindi un regista conclamato, insomma, di fama nazionale.
3: Tra l'altro lo conosco benissimo, Luigi.
2: Ma Luigi l'abbiamo avuto ospite,
0: più volte anche qui. Si sono il mio caro amico. Quindi
3: sì,
0: ogni
3: bravissimo.
0: Volta che reggio lo invito. Come no.
3: È bravissimo.
2: Quella volta, se non sbaglio, parlammo di, non mi ricordo quale film. Lui ci raccontò degli aneddoti su dei parenti, una cosa
0: così. Gli scherzi agli
2: sì, sì, sì, sì. Che aveva...
0: Fermati quando dico alto, questa camminava.
2: Che vedeva Beautiful. Interrompeva le riprese perché doveva vedere Beautiful, una cosa del genere.
0: Sì, è abbastanza liquefatto.
2: Sì.
0: D'altronde, come tutti, no? Arte e stregoletta.
3: Vabbè, sì. Vabbè, ma Luigi è veramente un po' particolare.
0: Sì.
2: Ok, quindi la colonna. Però io, cioè, Goodbye Baghdad è stato un grandissimo film, ecco, parliamone, perché è un grandissimo corto. Che se non vado errato ha vinto, ecco, miglior regia. Sì, sì.
3: Ha vinto sia miglior regia che miglior attore principale. Ma è bellissimo. È praticamente la storia di Nicola Calipari.
0: Sì,
3: e quindi ha raccontato proprio l'episodio di quando ha cercato di aiutare, non mi ricordo se il nome, Giuliana Sgrena. E poi è stato ucciso.
2: Sì, sì. Quindi un omaggio a Nicola.
3: Un omaggio a Nicola. Esatto, bellissimo.
2: Molto,
3: veramente,
2: molto
3: se
2: bello.
3: Questo è riuscito a trovarlo, è veramente fatto bene. È lui che è Sergio Albelli.
0: Ma non si trovano nemmeno in rete, quindi questi per
3: ma forse... alcune volte li mettono su YouTube, oppure comunque se si cercano su Premiere si vedono. Però questo è veramente bello.
2: Sono scelte di solito o del regista o della produzione, molti vengono,
3: ma anche della distribuzione,
2: o della distribuzione. Molti
0: peccato,
2: vengono rilasciati.
0: Lancerei un appello.
2: No, io creerei,
0: perché
2: proprio
0: dopo qualche tempo mettete
2: io esatto. Creerei proprio un canale tematico, dovrebbe farlo la Rai.
3: Assolutamente, anche lo penso.
1: Sarebbe interessante.
2: E fare un canale solo con i corti.
3: Esatto, sono molto molto
0: sì,
3: belli.
0: Sì, il grande pubblico si perde delle
2: certo.
0: piccole
2: delle perle, delle
3: certo. Vabbè, ma diciamo che comunque c'è la dinamica tutta tutta vabbè. Particolare, perché i festival servono a questo principalmente, no?
2: Sì,
3: per dare visibilità.
2: Dopo la partecipazione.
3: Però dopo un po' è che giustamente ci mettono un po', perché devi riuscire proprio a capire quale festival partecipare, a volte bisogna anche di più tempo perché speri nel produttore, certo, obiettivamente, certo, questo è un po'.
2: Perché di norma i corti potrebbero essere anche semplicemente un trailer a una storia più lunga. Certo. Si crea un corto per pubblicizzare, certo, l'idea, e poi magari se c'è un produttore interessato o si estende, sì, al lungometraggio, oppure si fa il lungometraggio, beh, del quale si è tirato via il corto per questioni di budget.
0: Ci sono casi di grandi film nati da un corto?
3: Sì, ci sono. Ci sono. Adesso magari nello specifico non mi viene in mente per lo preciso, però sì, ci sono assolutamente.
0: Sì. Va bene, lunedì prossimo ci portate il film.
2: Lunedì prossimo potremmo portare un film, sì.
0: Potremmo,
2: nel senso che dobbiamo. A questo punto adesso siamo in due a decidere, perché prima sceglievo io da solo quello che piaceva a me.
0: Dottoressa,
2: adesso dobbiamo scegliere in due.
0: Ci porta il film la
3: assolutamente, vi portiamo un film.
2: Vogliamo solo, perdonami, solo per onorare naturalmente i vincitori del Reggio Calabria Film Festival. Certo. Vogliamo elencare per categoria chi ha vinto, chi ha preso i premi al Reggio Calabria Film Festival, il Bergamotto d'Argento.
0: Il
2: Bergamotto d'Argento, il premio che è stato realizzato da Michele Affidato, lo salutiamo, il maestro, certo, Affidato, realizzato e consegnato ai vincitori del Reggio Calabria Film Festival. Prego Martina.
3: Quindi abbiamo.
0: Gli ha affidato il premio.
2: E gli ha affidato il premio.
0: Lo dovevo dire per forza staccata, chiedo scusa, ma lo dovevo dire.
2: Vai.
3: Nome di fatto. Vai. Allora, ha vinto La Colonna di Antonio Cofano, vincitore miglior film. Poi abbiamo miglior regia Simone Manetti in Goodbye Baghdad. Premio Leopoldo Trieste, che sarebbe appunto migliore attore, Sergio Albelli in Goodbye Baghdad. E poi premio Gianna Maria Canale, migliore attrice, Paola Tiziana Cruciani, che ha fatto Dov'è che ci siamo già visti, un altro corto davvero tanto tanto carino, a me è piaciuto moltissimo.
0: Oh no, ma noi ora facciamo una crociata per avere questi corti, sì, per poterli, sì, vedere.
3: No, cioè, sono, cioè, infatti,
0: ogni puntata
3: in
0: di Cinema
3: modo...
0: Auro Cinemartina lo diremo.
2: Sì, sì, no, possiamo lanciare veramente una certo, crociata, appello, che sia, sì, secondo me dovrebbe essere la Rai a prendere in mano questa situazione, TV di Stato, quindi chiaramente se lo può permettersi di investire.
0: Magari attraverso il canale pure del Film Fest, magari quelli proiettati.
2: Vabbè,
0: devono essere
2: facciamo
0: il canale Cinemauro Cinemartina.
2: Ah, potrebbe anche essere. No, no, no, ma io ripeto, Cinemama. Io sono dell'idea che deve essere
0: Cinemama, ha detto la Briganti.
2: Cinemama? Ah, Cinemama, Mauro. Che potrebbe essere anche Marco Mauro, volendo, a questo punto.
0: Vabbè, potrebbe anche essere Marra.
2: Tutti dentro. Tutti dentro, abbiamo fatto il biglietto.
1: Ragazzi, grazie Martina,
3: grazie,
1: benvenuta.
3: A voi.
1: Grazie Marco.
2: Bentornato niente. Benvenuto.
1: Bentornato,
2: vabbè dai, si gioca.
0: Avrei da dire una cazzata, ma mi taccio.
2: Ma ecco, si taccia.
1: Ci vediamo lunedì prossimo.
2: Ciao belli.
3: Lunedì prossimo.
0: E fra poco un altro graditissimo ritorno. Le vediamo già pronte lì, le nostre avvocate. Sentiti in diritto, quindi di nuovo all'interno di Voices. Quindi non andate via, ascoltate la pubblicità e poi ritorniamo. A fra poco.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e

0: Eccoci qui quando sono 36 minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta, cambiamo argomento e lo cambiamo alla grande. Siamo un po' emozionati, siamo
1: un po' emozionati.
0: Perché? Perché? Lo dica.
1: Perché c'è un grande ritorno a Voices, una rubrica insomma nata qualche anno fa, già che ha avuto diverse evoluzioni, ma ce lo ricorderanno e racconteranno proprio le protagoniste. Quindi
0: esatto.
1: Diamo il benvenuto agli avvocati Angela Faraone.
2: Buonasera e bentrovati.
1: Grazie. E Nancy Silo.
3: Buonasera, bentrovati.
0: Oh, bentornate a casa.
1: Esatto.
3: Della serie a volte ritornano.
2: Esatto.
3: Ecco.
2: E noi siamo felicissime di questa cosa perché, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, quando abbiamo ripreso i contatti per iniziare questa avventura, noi ci sentiamo a casa.
3: Sì.
2: E voi siete sempre stati molto accoglienti.
0: Assolutamente.
2: Sì. Inizia qui questa avventura, in effetti, perché inizia proprio in radio, poi c'è stata l'evoluzione.
1: Esatto, raccontiamo brevemente un po' quello che
2: se non erro questa non è la quarta edizione ma la quinta edizione, perché abbiamo fatto 3 edizioni in radio, se la memoria non mi inganna, ma sto invecchiando e può essere che mi inganni.
3: Forse ha ragione lei.
2: No, sono andata a ritroso, la verità. E abbiamo fatto 3 edizioni in radio e una poi in studio, per la gioia della mia cara amica e socia, avvocato Nancy Stilo.
3: È stata una bella esperienza, un po' più impegnativa sicuramente.
1: Esattamente.
3: Però una bellissima esperienza. Sì, è vero, hai ragione, abbiamo fatto 3 anni in radio,
2: sì.
3: Una sentiti in diritto, che era radiofonica, è diventata sentiti in diritto studios, perché
2: esatto.
3: Avevamo un vero e proprio studio a disposizione, diciamo una trasmissione che poi è diventata televisiva, dove abbiamo ricevuto, diciamo incontrato e dialogato con tanti colleghi.
2: Mentre la prima edizione in radio eravamo noi a trattare i temi, anche su segnalazione.
3: Sì. Poi abbiamo pensato che la gente si seccasse di sentire solo noi, insomma,
2: con
3: queste voci
2: autocelebrative.
3: Tra l'altro oggi sono anche raffreddata, infatti chiedo scusa per questa voce abbastanza nasale, però insomma il giorno era fissato e non mi sembrava giusto rimandare.
2: Quindi grazie per averci riaccolto e rivolute qui con voi, insomma per noi è veramente una cosa, un'esperienza bellissima.
1: Grazie.
2: Che stiamo rivivendo dopo un anno e mezzo di stop.
1: Esatto, esattamente, infatti volevo chiedervi proprio questo, un anno e mezzo di stop non a caso, perché comunque siete due professioniste del settore, sono veramente tante e notevoli le attività, non solo professionali quotidiane ma anche extra studio, diciamo.
2: Sì.
1: E ne vorrei citare appunto qualcuno. Inizierei proprio da Nancy, perché sei tornata proprio da poco da Rimini, dove hai presentato una mozione, poi spiegherai tu i termini, ecco, io ti do giusto un gancio, una mozione che tra l'altro era già stata discussa proprio da te sul dubbio, quindi insomma ecco, parlacene tu.
3: Sì, allora c'è stato il congresso straordinario dell'AIGA, che è l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, di cui faccio parte da tanti anni, di cui quest'anno diciamo mi onoro di far parte anche della giunta nazionale, e diciamo il congresso è una bellissima occasione per la nostra associazione. Sono state approvate delle storiche, diciamo, modifiche di riforma del nostro statuto associativo, e poi in questa occasione vengono appunto presentate e approvate quelle che sono le mozioni congressuali, che possono essere presentate tanto dalle sezioni AIGA delle varie città, dei vari fori, quanto dai coordinamenti regionali o dai dipartimenti, diciamo, scientifici dell'associazione. E in questo caso io appunto sono referente di giunta del dipartimento ADR, che sarebbe sta per Alternative Dispute Resolution,
1: okay.
3: Che si occupa appunto sia di mediazione che di tutti gli altri appunto strumenti alternativi al contenzioso, di risoluzione alternativa delle controversie, così si chiamano. E nel caso specifico il nostro dipartimento ha presentato 3 mozioni, di cui una diciamo particolarmente curata da me, nata dall'esperienza professionale insomma di mediatrice, che è relativa ai verbali di mediazione, perché sostanzialmente durante la mediazione molto spesso ci troviamo a spiegare ai nostri colleghi avvocati che ovviamente non si applicano quelle regole di procedura civile che si applicano in udienza.
1: Tra l'altro specifichiamo che tu sei proprio specializzata in questo settore e poi con Angela condividete anche insomma uno studio di diversi centri e studi di mediazione.
2: Organismi. Anche questo, organismi. In questo anno e mezzo è accaduto anche questo.
1: Esatto.
2: Dopo che lei ovviamente mi ha introdotta nel mondo
1: poi
2: della mediazione.
1: Poi verremo a parlare anche di, ecco, finisci certamente Nancy.
3: Sì, e quindi diciamo il giornale poi Il Dubbio ha ripreso questa tematica, questo argomento di cui appunto abbiamo parlato in questa mozione, che era relativa al verbale di mediazione e diciamo al contenuto che questo debba avere, perché manca una norma specifica. Okay. Quindi tante volte le nostre mozioni sono proprio diciamo volte a rappresentare un vuoto normativo o una necessità di modifica. In questo caso specifico c'è un vuoto normativo che a volte viene colmato diciamo dalle norme regolamentari degli organismi di mediazione o da prassi diciamo che poi gli organismi in maniera non uniforme tendono a usare, però diciamo il contenuto di questa mozione, di questo ragionamento e di quello che poi è stato l'articolo ripreso dal Dubbio è proprio che diciamo noi possiamo desumere dalla normativa di riferimento della mediazione, che il decreto legislativo 28 del 2010, al contrario diciamo possiamo desumere quali sono i contenuti che il verbale debba avere, per spiegare appunto ai colleghi che diciamo non funziona come in udienza. Okay. Dove ognuno comunque può arrivare e verbalizzare. Noi in udienza siamo abituati, io dichiaro, io mi oppongo, io voglio che sia scritto questo, però in mediazione primo fra tutti c'è il principio di riservatezza. Okay. Che vincola le parti, gli avvocati e i difensori, il divieto di inutilizzabilità delle informazioni assunte in mediazione, dei documenti e quant'altro, e tante altre diciamo peculiarità normative che ci aiutano a desumere il contenuto. Ma la cosa migliore, diciamo quello, il senso della nostra mozione era proprio di far sì che venga creata un'apposita norma che ne disciplini i contenuti. Minuti.
1: Perfetto, grazie Nancy.
2: Sì, che poi sono questioni tecniche che magari affronteremo
1: in dettaglio con,
2: sì, in una apposita puntata dedicata. Ritengo che sia assolutamente necessario anche
1: assolutamente.
2: Per illuminare alcuni colleghi che ancora determinate cose.
3: Sì, perché se ne deve parlare, diciamo.
1: Sì, assolutamente.
3: La giustizia consensuale è appunto una nuova giustizia, una nuova forma di giustizia alternativa a quella ordinaria che si è diffusa, possiamo dire, negli ultimi 15 anni.
2: Per molti anni sottovalutata, anzi guardata diciamo con sospetto anche da noi operatori del diritto, devo dire, mentre ultimamente
3: quindi
2: ha preso
3: più
2: piede.
3: Se ne parla, più ovviamente questa nuova cultura diventa concreta e diventa diciamo sensibile.
1: Grazie avvocato. Passiamo all'avvocato Faraone, quindi d'AIGA ci spostiamo ad AMI,
2: Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.
1: Anche tu, lei, ecco, le do delle
2: avvocate. Ma mi dia del tu.
1: Ma guarda. In questo caso.
2: Ma mi dia del tu.
1: Ha dato un importantissimo contributo al manuale per operatori dei centri antiviolenza, quindi anche questo, ecco, una forte esperienza e un contributo importante.
2: Allora, un piccolissimo contributo, umilissimo contributo anche al cospetto diciamo di quelli che sono stati gli altri autori, è stato un lavoro di rete, un lavoro corale. Diciamo che il manuale, che proprio prende il titolo di Il servizio antiviolenza tra cura e diritto, è una sorta di guida normativa e pratica rivolta agli operatori di sportello antiviolenza. Perché abbiamo avuto questa idea? Intanto perché sostanzialmente è una guida ancora ad oggi inesistente prima di questo manuale. Non c'era alcun testo che diciamo introduceva in maniera sistematica la normativa. Nasce sostanzialmente da un'edificante esperienza dell'organizzazione del corso per operatori di sportello antiviolenza che è già giunto alla quarta edizione, se non erro adesso, che mira a fornire appunto delle competenze multidisciplinare necessarie appunto per gli operatori centri di sportello antiviolenza per l'ascolto, per l'accoglienza e l'accompagnamento delle vittime di violenza di genere. Nasce, come dicevo prima, da un'esperienza che abbiamo fatto noi del Dipartimento Pari Opportunità dell'AMI, e saluto l'amica e avvocato, l'avvocato e amica Anna Bellantoni, che è la presidentessa nazionale. Io faccio parte del Dipartimento Pari Opportunità Nazionale di AMI in qualità di referente distrettuale. E questo, diciamo, questi corsi, che come dicevo poc'anzi sono giunti già alla quarta edizione, sono stati organizzati insieme, in collaborazione allo studio Cataldi Formazione, che è la piattaforma, come sapete, insomma, di formazione giuridica collegata al notissimo portale Studio Cataldi, che tutti noi abbiamo consultato almeno una volta
4: nella vita. Conosciamo bene.
2: Esatto. E dicevo poco fa, questo è il risultato proprio di un lavoro di rete di qualificati professionisti. Ci sono magistrati, professori universitari, psicologi e avvocati hanno messo insieme le proprie professionalità per dare vita a questo, a questa guida normativa e pratica. Il testo è stato presentato durante il Salone del Libro di Torino a maggio e io ho partecipato col mio piccolo contributo scrivendo un capitolo in particolare sul reato di atti persecutori e su, con un'attenzione specifica sulla tutela integrata e quindi sull'ammonimento del questore. Si tratta ovviamente di un argomento prettamente tecnico, anche certo. Questo, se vorremmo, poi certo. Lo sviscereremo nelle prossime puntate, certo. Abbiamo tanti argomenti da trattare, esatto. E devo dire che è stata,
3: e abbiamo anche tanti ospiti che ci chiedono di voler partecipare, esatto, tanti esatto. Colleghi insomma che hanno accolto di buon grado questo ritorno,
2: no, ma che hanno accolto di buon grado venire. Tanti colleghi che in quest'anno e mezzo ci hanno contattate più volte veramente per partecipare,
3: ma quando riprendete? Quindi esatto, era esatto. Diciamo nell'aria questa ripresa, no,
4: perché, voglio dire, sono argomenti comunque che possono servire a tutti i cittadini che spesso davanti a determinate situazioni non sanno come muoversi, quindi comunque voi arrivate a tutti i nostri ascoltatori, ma e date dei consigli.
2: Il nostro auspicio, insomma, è proprio questo, di arrivarci sempre di più. Infatti invitiamo tutti i nostri spettatori anche a proporre delle, certo. Delle tematiche di interesse che poi verranno trattate nel corso delle prossime puntate,
3: ovviamente sempre in modalità informativa, diciamo, certo, sintetica, perché non può essere mai risolutiva di una problematica rispetto alla quale poi ci si rivolgerà a un professionista per avere la risoluzione di un caso. Però il senso, diciamo, della nostra trasmissione, come è stato all'inizio e quello che vuole essere oggi, è dare queste nozioni, queste informazioni giuridiche, perché tante volte, diciamo, il cittadino medio ha un po' di paura quando sente una problematica giuridica, tecnica, di diritto, cioè non si è abituati neanche a sentirle, a parlarne, no,
2: ma è
3: in
2: anche
3: maniera
2: un modo per avvicinare il cittadino alla giustizia, perché c'è una sorta di ritrosia, no? Quando non si comprende un argomento, anche a chiedere a volte. Ecco perché durante la trasmissione
3: in studio
2: noi facevamo anche una domanda di tipo personale ai nostri ospiti per umanizzare l'ospite, che fosse un magistrato piuttosto che un notaio, e avvicinarlo ai nostri interlocutori. E così sarà, perché non saremo soltanto noi, anche perché se no che noia, ci saranno degli ospiti titolati che ciascuno nel proprio ambito di competenza poi sviscereranno le materie che sceglieremo.
3: Chiacchiereremo un po', diciamo, sì, di diversi argomenti per
2: in maniera assolutamente potabile, come diciamo noi, e quindi
3: come ci
2: con, chiarezza
3: benvenuto
2: espositiva,
3: sempre.
2: Con chiarezza espositiva, senza tecnicismi, per farci comprendere da chiunque.
3: Ricordiamo che il primo anno l'abbiamo passato proprio ad imparare il linguaggio radiofonico, soprattutto benvenuto, cioè all'inizio, le prime puntate, vi ricordo che ci interrompeva, no, allora questo non è chiaro.
0: Vabbè, sempre per questioni di cose di comprensione, però possiamo raccontare di peggio, di molto peggio, cioè quando abbiamo le prime puntate di Medicina per Tutti era una tragedia.
3: Sì. Dai, noi siamo entrate nella parte quasi subito.
0: Sì,
4: ecco, stavamo insomma raccontando un po' quello che è successo in questo anno e mezzo di stop dalle trasmissioni, insomma tanta carne sul fuoco, come si suol dire, ma non ultimo un'altra esperienza

0: stata in quella fase a non mollare. Io ovviamente non ero nel pieno delle mie facoltà, però doveva essere un momento importante della nostra carriera e quindi ho resistito e alla fine, insomma, siamo andate insieme alla Camera dei Deputati.
1: È stata molto bene, Nancy.
0: Grazie. Sì, no, ha fatto molto bene sicuramente.
1: Credo che
0: a ruoli
1: invertiti sarebbe successa la stessa cosa.
0: Però di questo la volevo ringraziare pubblicamente perché forse non l'ho mai fatto.
2: Grazie, mi commuove e mi emoziona quello
0: no,
2: che dici.
0: Però non iniziamo a piangere perché ce l'eravamo detti già prima.
1: No, smettete
0: e quindi,
1: a piangere entro
0: no,
1: io.
2: Allora, la cosa bella nella nostra professione, poi noi diciamo siamo colleghe come avvocati, poi lei si è unita a me in questa esperienza della mediazione.
1: Lo studio bellissimo che ho visto, quel tavolo di vetro, bello, sì.
2: La cosa bella nella nostra professione è questa, nel senso che almeno noi non ci concepiamo come isole, cioè noi siamo un continuo confronto e un continuo sostegno, cioè nessuno ritiene di avere delle verità assolute, ma anzi molto spesso noi ci mettiamo in discussione, tu come la pensi, perché cioè, il confronto migliora e rende sempre più forti. Ovviamente dietro questa colleganza, ormai insomma dopo 15 anni, sì, c'è una grandissima e bellissima amicizia che come nella professione quando è in difficoltà,
0: il rispetto e soprattutto delle diversità, perché io e Nancy siamo il giorno e la notte sotto vari aspetti.
2: Sì, però questo è anche la nostra
0: Adele
2: forza.
0: È un tema a parte, faremo un'altra puntata su Adele. Nonostante le media di lei in radio, giustamente.
1: Ma si fa certe volte.
2: Comunque la cosa bella è che ci alterniamo, cioè nel senso c'è quando una deve essere più forte perché l'altra rimane un attimino indietro, e c'è quando viceversa i ruoli si invertono.
1: Quindi
2: e allora
1: c'è anche un libero scambio in termini di supporto.
2: Sì, assolutamente.
0: In quel caso
2: sì, semplicemente lei era un attimino scoraggiata perché stava vivendo un momento sicuramente importante della sua vita, e ho detto guarda, secondo me insieme faremo anche questo e andrà benissimo.
0: Ed è stato bellissimo. Siamo state ovviamente chiamate a relazionare in due ambiti di competenza totalmente diversi.
2: Che sono i nostri ambiti, perché se ci pensi, allora sono i nostri ambiti che
0: diciamo
2: facciamo
0: perché
2: entrambe.
0: Cosa siamo state chiamate? Mediazione, relazione alla Camera.
2: Mediazione e diritto di famiglia.
0: Io sulle criticità della riforma Cartabia.
2: Che sono materie che facciamo entrambe, però in una ha iniziato prima lei, quindi famiglia ha iniziato prima lei e quindi ovviamente è un po' più avanti. In mediazione ho iniziato prima io e sono leggermente più avanti, e quindi noi ci supportiamo in queste due materie che però
0: trattiamo entrambe nella nostra vita professionale, perché anch'io sono mediatrice, adesso siamo anche corresponsabili
2: dell'organismo di Fiderno
0: di mediazione, quindi insomma ci compensiamo da questo punto di vista. Quindi siamo stati chiamati alla Camera dei Deputati a relazionare io sulle criticità della riforma Cartabia in merito al tema di...
1: Ecco, io stavo per chiedere, un passetto indietro, per quale motivo vi hanno chiamato?
0: Esatto.
1: Cioè, relazionare perché?
2: Allora, era la presentazione di un manuale di procedura civile edito dalla Key Editore, a cura di un professore universitario.
1: Puoi
2: di
1: dirlo il titolo,
2: manuale di procedura di manuale di procedura di diritto civile della Key Editore, a cura del professore Giancarlo Sortino, che cogliamo l'occasione per salutare. Ed è bello anche l'antefatto che sta dietro, perché con il professore Sortino noi ci siamo conosciuti ad Alcamo, dove siamo stati chiamati a relazionare in un convegno in cui si parlava di mediazione. La cosa bella è che lui è un po' più grande di me, ma la cosa bella è che all'esito di queste relazioni lui mi disse complimenti, l'ho ascoltata e quando parlava pensavo che diceva quello che avrei detto io come l'avrei detto io.
1: Con una voce decisamente migliore.
2: Io ovviamente insomma sentendomi piccola non solo di età, ma insomma sono rimasta molto molto contenta da questa cosa, e quindi da lì è nata un'amicizia professionale anche con Angela, perché ovviamente io e Angela camminiamo, possiamo dirlo, camminiamo
0: no,
2: sempre
0: non lo diciamo,
2: a coppia, non lo possiamo
0: diciamo.
2: Dire
0: che quando non trovano lei chiamano me e viceversa, e questa è una cosa che io vorrei sfatare, questa cosa.
2: E quindi da lì insomma abbiamo iniziato questa amicizia professionale.

0: internazionale con questo professore che poi ci ha chiamato in questa occasione,
1: avventura, sperando che possa avere un prosieguo, insomma.
0: Potremmo invitarlo noi in radio, qui
2: assolutamente.
0: E quindi lei ha parlato delle criticità in materia di diritto di famiglia e io sulle criticità in materia di mediazione e quindi proposte di riforma della normativa di riferimento. È
1: una grande emozione.
0: C'era il deputato Varchi che era
1: prima volta alla Camera dei Deputati, è stata veramente una bellissima emozione, un'esperienza arricchente, edificante per noi, quindi...
3: Ti ha aiutato anche per il tuo momento di fiega?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo fatto toccate e fuga, nel senso che abbiamo preso il primo volo delle 6 di mattina e siamo tornati con l'ultimo volo alle 21.
0: Bravissima.
1: Sì, poi alla fine lì mi sono un po' isolata da tutto il resto e concentrata sull'argomento da trattare. Adele era presente, sì. Devo dire. Benvenuto no, vabbè, sopperirà, insomma, ti manderemo la registrazione, avrai modo di ascoltare sia la mia relazione che la sua, che durano circa 50 minuti ciascuno. Sì.
0: Anche questo è professionalità.
3: Non vedo l'ora.
0: Io non avevo dubbi, ovviamente, saper isolare l'aspetto emotivo dedicandosi a quello che sei chiamata a fare è professionalità e maturità. Che non ti manca, chiaramente.
3: Ma è stato un bene. Grazie. Che non sono venuto io, perché se tipo voi
1: no, giustamente... Lei non è venuta, si è proprio collegata, perché no, tra l'altro
0: sì,
1: era
0: la diretta,
1: era in diretta dalla... streaming dalla Camera dei Deputati,
3: no, perché tipo giustamente il linguaggio era giuridico, no, perché quella non era una cosa,
1: sì,
3: però,
1: ma
3: tipo,
1: facilmente comprensibile, devo dire,
3: avrei detto
1: no facilmente comprensibile. Il tuo ci manca un pochettino, che sappiamo,
0: una relazioncina di 40 minuti ciascuno,
1: 40-45 minuti ciascuno,
0: però
1: dicevo 50 perché cronometrandola erano 50
3: ma io
1: minuti,
3: vi
1: che sono volati,
3: ore,
1: che sono volati.
3: 50 minuti,
1: ma anche per noi è finito il tempo, giusto?
3: Sì, è
1: ottimo.
3: Finito il tempo, quindi,
1: quindi
3: però...
1: noi però dobbiamo dire, quantomeno dare qualche informazione, certo, su questa, certo, nuova edizione. Non vogliamo spoilerare, quindi non vi diremo chi saranno i prossimi ospiti, vi diciamo soltanto che andremo in onda un lunedì sì e uno no, quindi sì, ogni 15 giorni, due volte al mese, sì, invece che tutte le settimane.
3: Beh, però rimane sempre la cosa, nel momento in cui dovesse avere un ospite che non può venire lunedì, ce lo dite, certo, l'anticipiamo, la posticipiamo.
1: Grazie.
3: Vediamo in qualche modo si fa, certo, assolutamente, perché so che gli ospiti vostri sono nel certo spessore, per cui magari non è che sono liberi sempre, ecco.
1: No, dicevamo, grazie, prima che diversi colleghi in questo anno e mezzo ci hanno contattate per dire ma no, non lo,
0: ma non
1: più
0: lo fate
1: in diritto,
0: più, ma
1: io
0: perché?
1: Volevo venire a parlare di questo argomento, posso venire a parlare di questo
3: anche a me.
1: Esatto. Motivo per cui siamo qui di nuovo,
3: motivo per cui siete qui di nuovo,
1: oltre al fatto, insomma, di passare mezz'ora in vostra compagnia, esatto,
3: quello è il motivo principale, il motivo secondario è che il pubblico vi voleva.
1: Ottimo. grazie ne siamo felici, grazie mille,
2: grazie a voi.
3: Bene, quindi appuntamento fra 15 giorni,
2: assolutamente,
3: ok, perfetto, e dove si entrerà ovviamente nel vivo.
1: Sì.
3: Grazie Nancy Stilo.
0: Grazie a voi, benvenute Adele.
3: Grazie Angela Faraone.
1: Grazie a voi.
3: Bene, e quando sono le 20, voi si termina qui, prima chiusura anticipata della stagione, no?
2: Esatto,
3: quindi insomma,
2: esatto,
3: bene, però ne approfittiamo, ci andiamo a casuccio un po' prima e tornerà Adele venerdì,
2: sì, mercoledì insieme ad Irene Calabro, quindi torneremo mercoledì dalle 19 alle 20:30.
3: L'arcidiavolo dovrebbe andare in onda, il condizionale con l'arcidiavolo è sempre è sempre d'obbligo, dovrebbe andare in onda. Comunque, nel dubbio che ci sia l'arcidiavolo, che non ci sia, voi rimanete qui e godetevi la nostra musica. Ciao!
2: Una buona serata a tutti, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sotto linea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti a respingere l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sanchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e due titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesseroth, ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport. Il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Bentrovati amici in ascolto, buonasera. E siamo qua io e Rituccia Nocera, buonasera Rituccia, per una nuova puntata dell'Arcidiavolo, che non è lunedì senza Arcidiavolo, e il lunedì cambia colore da quel grigio topo che è all'inizio della giornata, perché il lunedì nella mia immaginazione come colore è grigio topo. Per lei, signorina Rituccia?
2: Nella mia è giallo limone, guardi.
1: Giallo limone.
2: Come il suo maglione.
1: Ah, ecco, deve sempre fare.
2: Che però
1: conoscere.
2: Sarebbe un giallo cromo, non lo so.
1: Giallo cromo. Che dal grigio diventa appunto giallo, cioè l'Arcidiavolo illumina tutti i vostri lunedì. Questa sera, ahimè, orfani della Danielina, la Danielina, l'inesperta in musica, finalmente dopo. Eravamo a 411 puntate, la 411esima puntata, no, ce n'è stata anche qualche altra, la faremo senza canzone dell'inesperta, cara Rita. Questa è una grande notizia.
2: No, ma che peccato.
1: Ah, ma finalmente,
2: ma per favore,
1: non so, forse la prossima puntata sarò ancora più solo, perché anche lei avrà da fare cose, visto che ormai voi diavolesse ci snobbate qua.
2: Guardi, glielo dico subito, la prossima puntata sarò io da sola, perché ci sarà lei.
1: Ma lei non basta qua venire in radio tutte le sante mattine, vuole ancora, ormai è proprio una passione questa qua.
2: Ma certo, la radio.
1: Sì, amo la radio perché illumina la gente.
2: Lo come diceva il suo maglione.
1: Un signore che adesso si è, come dire, non so se è invecchiato o se è cambiato, oppure un semplice bisogno di soldi, che è
2: che
1: una
2: senso,
1: cosa
2: scusi?
1: Che è Finardi, che era così potente.
2: Ah,
1: no?
2: Sì, ho saputo la cattiva così, notizia. La triste.
1: Cioè,
2: triste
1: Finardi,
2: notizia.
1: Uno degli idoli della mia generazione, incorruttibili. Legalizziamo la diesel, viva la radio perché libera la mente, eccetera, eccetera. E poi va e mi cade proprio sul balletto televisivo.
2: Chissà come se l'è cavata.
1: No, secondo me è bene, perché è pazzo.
2: L'ha guardato, l'ha visto?
1: Non esageriamo, no? Io guardo poca, per mie abitudini, poca TV generalista, veramente poca, pochissima. Preferisco la radio in genere, oppure addirittura preferisco le playlist, e in cima alle playlist spesso, sai che ci metto? Ci metto proprio per partire alla grande. Che ci metto? Questo incontro Dave Bowie, John Lennon del 1975, in quella New York dell'epoca, così esplosiva, così contaminata. Il termine giusto, loro si vedono e dicono: sai, dobbiamo fare un pezzo disco anche noi, Bowie e Lennon.
2: Ma sì, già che ci troviamo,
1: dai, forza. Dice Lennon: sì, ma io non canto. Bowie: no, ci penso io a cantare. Tu mi devi fare solo gli urletti di sottofondo, e sarà fatto così. E il grande pezzo, poi viene fuori, il grande pezzo è Fame.

0: Sì, dai, giocavano loro così, si divertivano così, insomma,
1: beh, con semplicità, ma in così, realtà questa era una forte critica al successo, sì, al lato scuro del successo.
0: Il lato scuro del successo, però è stato un grandissimo successo disco, come Cocaine, che è una canzone contro la cocaina, che poi si è trasformata nell'inno degli sballomani, come
1: appunto
0: dire. No, quindi spesso, sai, l'arte ha questo, questa prerogativa, che può essere adattata a modello per se stesso, come dire. C'erano i gerarchi nazisti che amavano non solo come si chiama le Valchirie, ma amavano anche
1: amavano Wagner, amavano le opere d'arte, amavano anche
0: Beethoven, amavano anche Liszt, Chopin, e poi erano dei crudeli, terribili assassini. Quindi ciascuno se le interpreta come vuole. Tu, per esempio, come ti interpreti le canzoni contemporanee? Cosa, che emozioni
1: è
0: ti
1: difficile
0: trasmettono? Perché ridi? Dai, tu fai la speaker giornaliera,
1: diciamo che
0: sei
1: ho preso...
0: più a contatto con me.
1: Sì,
0: con...
1: però allora, diciamo che ho preso molto male l'annuncio di Stefano De Martino riguardo il Festival di Sanremo, in cui lui ha accettato l'uso dello strumento maledetto.
0: Cioè dell'autotune,
1: lo chiamo io.
0: L'autotune.
1: Sì, perché secondo lui sono le canzoni da giudicare, non
0: non
1: la voce,
0: come uno canta,
1: e non la
0: certo,
1: voce dei cantanti.
0: Certo,
1: secondo
0: certo
1: me le due cose sono imprescindibili l'una dall'altra, altrimenti ci vado io a cantare al Festival di Sanremo e vediamo cosa viene fuori.
0: Beh,
1: no?
0: C'è una critica più che positiva la tua, questa qua. Ce ne sono anche altri che siamo insomma, che per fare il direttore artistico di un festival bisogna anche avere delle idee musicali, bisogna anche conoscere un po' la storia, come dire, magari De Martino ci sorprenderà, non lo sappiamo.
1: Diciamo
0: che comincia maluccio per i nostri canoni, per i ragazzi magari no, perché loro ammettono l'autotune quasi come prolungamento del corpo, così come il cellulare, no? Per loro è un prolungamento del corpo,
1: che però era stato inventato per fare altre cose, ricordiamolo.
0: Sì,
1: sempre.
0: Sì, vabbè, l'autotune intendi.
1: Sì.
0: Sì, era stato inventato per correggere le eventuali stonature in diretta, per esempio.
1: Non era questo il suo scopo.
0: Sì, non era questo. Ma la musica di oggi comunque, scavando, anche se devi scavare in

Era un vecchio pezzo di Edoardo Bennato, un grande rock dell'epoca, quel rock napoletano che tanto ha contaminato la canzone italiana, ma qui noi la sentiamo in una versione con Pino Scotto, che è un altro pazzoide rocker. Pino Scotto e Edoardo Bennato, meno male che adesso non c'è Nerone.

0: Maroon.
1: Che poi in realtà Nerone non è che era questo mostro di cui tanto si parla, no, vabbè, no, era una brava persona,
2: certo,
1: insomma,
2: faceva
1: non,
2: le...
1: No, le torce umane no.
2: Le torce umane le faceva,
1: vabbè, sì, qualche torcia umana l'ha fatta, però al di là di questo, la sua memoria è stata proprio devastata. Proprio per questo suo accanimento che riguarda solo un periodo del suo regno contro i cristiani, perché poi quelli che raccontano, no, sono quelli che determinano la storia. E tra l'altro i cristiani, i cattolici, i cristiani, anzi, dell'epoca, poi a partire da uno o due secoli dopo ebbero il monopolio della cultura, quindi della scrittura, del tramandare le storie, e tramandarono naturalmente sottolineando il peggio di questo imperatore, che doveva essere certamente un bel tipetto, Nerone, non pazzo come Caligola o come altri, Elio Gabalo, che erano veramente dei pazzoidi capitati nel

0: posto dove è. Noi forse in questa era contemporanea un po' capiamo che vuol dire, se c'è un imperatore di un impero così potente, pazzoide, quello che può capitare, no? Da un momento all'altro qualsiasi cosa. Però Nerone non era così, tu
1: ma
0: sai.
1: Ma si riferisce a qualcuno in particolare?
0: No, per carità, non facciamo assolutamente.
1: Ma
0: però
1: con qualche colore
0: ognuno
1: particolare.
0: No, nessuna carota, no. Niente di niente, così si parlava pur. Dobbiamo far passare il tempo. Lei sa perché c'è il Colosseo? In realtà il Colosseo non è il nome dell'arena, dello stadio, no, quello è un altro il nome. Si chiama Colosseo perché là in quel punto sorgeva appunto una statua di Nerone, una specie di Zeus Nerone, gigantesco, un colosso vero e proprio. C'era un laghetto e di fronte a questo laghetto c'era questa, un laghetto artificiale, una statua enorme che era chiamata proprio il Colosseo. Dopo che venne spodestato Nerone, la statua fu abbattuta e lì decisero di costruire l'anfiteatro più famoso del mondo. E in quell'anfiteatro andava bene, molto bene, per morire dedicando la propria morte gladiatoria a un amore che mai si avrà, il grande brano di Bryan Ferry e dei suoi Roxy Music del 1985, Slave to Love.

0: sì, dai, 1985, il tempo del Live Aid. Bei tempi e la nostra amatissima gioventù, quella gioventù che se ne va e non torna più, mentre qua arriviamo.
1: 85, però le posso dire che questa canzone, nonostante abbia raggiunto i vertici delle classifiche di tutto il mondo, perché basti pensare anche alla mansuetudine.
0: La mansuetudine con la Z.
1: Quella,
0: non è con la S, ma è con la Z, la sua mansuetudine.
1: Con la Z, sì.
0: La mansuetudine.
1: Però le posso dire che questa canzone divenne famosa anche per essere stata la colonna sonora di film, devo dire, indimenticabili. Basti pensare, le dico solamente questo, no, gliele dico anche altri, 9 settimane e mezzo.
0: Sì, sì, c'era il 9 settimane e mezzo insieme a Joe Cocker,
1: Adrian Lyne.
0: C'era Kim Basinger, di che stiamo parlando? C'era Mickey prima che esplodesse.
1: Poi sappiamo che
0: è esploso.
1: C'era anche il Luna di Fiele, se lo ricorda. Luna
0: sì,
1: di Fiele.
0: Certo, come no, sì, come no, film. Molto bello. Sì,
1: di
0: sì,
1: Roman
0: sì,
1: Polanski.
0: Wow.
1: C'era anche in Kingsman di Matthew Vaughn.
0: Sì, l'ho visto anche, divertente,
1: insomma,
0: allegro. No, tre belli, però sì, dai, colonna sonora di anni, in cui la musica, ecco, è inutile che riprendiamo sempre le solite polemiche, cara la mia Rituccia, perché lei conduce, lo ricordiamo, tutte le mattine, ore 10, Radio Touring 104, lei fa un caffè con Touring.
1: Un caffè condito,
0: Touring Caffè, quindi no, Touring Caffè condito. Non c'era, e lei con la collaborazione del nostro Deus Ex Machina Filippo Lopresti, immagino,
1: certo,
0: con altri, trasmette molta, tantissima musica contemporanea e si adatta. Annalise, Elodine,
1: no, però,
0: tutte queste brave cantanti. Sì.
1: Io posso anche tornare indietro nel tempo.
0: Sì.
1: Io la mia macchina del tempo posso fare questi
0: viaggi. Quindi vorrebbe fare, come dire, un andi rivieni, un
1: lo
0: vai
1: faccio,
0: e
1: lo faccio, lo faccio
0: una
1: tranquillamente.
0: Specie di ping pong vuol fare.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Cioè lei,
1: ho capito,
0: ma che ha capito? No, dico,
1: via.
0: Perché il ping pong è forse questo. È l'unica canzone che celebra uno sport così, tra l'altro detto minore, ma in realtà uno sport bellissimo, veramente divertente. Ero campione di ping pong con il caro Umberto Aguglia, a cui mando un grande abbraccio, se ci sta ascoltando, anzi sì, ci stanno ascoltando sicuramente. Ping pong, noi passavamo, scendevamo in spiaggia, passavamo da questo tavolino isolato con pallina e racchette lì a disposizione, ci fermava, facevamo una partitina e a mare poi arrivavamo alle 14, quando gli altri tornavano, perché ce ne facevamo 50 partite, era una cosa. E chi è stato il cantante geniale che ha parlato del ping pong? È stato un calabrese, non poteva essere altro, cara la mia Rituccia.
1: Ho capito, ma era una metafora la
0: era,
1: sua, scusi.
0: È tutto una metafora del mondo. Il mondo è un simbolismo del mondo che non si vede. Rino Gaetano, ping pong tra un mondo e l'altro.

0: lo spettacolo di Rituccia che mimava una partita a ping pong, che dice di essere una campionessa, e voi ci credete? Io veramente poco, non la vedo molto coordinata.
1: Come io so dire. Giocare benissimo.
0: Sa giocare benissimo, l'ha detto con la R moscia di Silvio Vartan. Chissà, non mi dica che si avvicina qualche momento che noi sappiamo, no?
1: Mio caro
0: significa una cosa sola, significa
1: ebbene sì,
0: sì,
1: caro,
0: ecco, dai, va bene, sono rassegnato, almeno non mi sento con gli altri questa sera, però si vive là, com'era la bottega, irresistibile.
1: Sopporto,
0: lo parliamo tutti con la moscia. Questa sera lei naturalmente balla come una derviscia sulla povera grande scrivania della regia di Radio Turin 104, ricordiamo la radio più ascoltata in provincia, una delle più ascoltate in tutta la Calabria, anzi in tutto il mezzogiorno, non parliamo
1: in tutta Italia, perché noi siamo anche in streaming,
0: ecco,
1: guardi.
0: In tutta Italia cacciamo i grandi circuiti, ci siamo noi, e come antichità della radio, 50 anni ricordiamo l'anno scorso a marzo, siamo tra le prime radio d'Italia, veramente d'Italia, e la Rituccia in una radio così clamorosamente importante si piazza lei questa sigla, e la signorina Mazzeo ancora meglio la bottega dell'arte, e io sto domandando, sto implorando, almeno cambiate le sigle, perché poi magari
1: perché scusi
0: resistenza, e allora riconoscibilissima la canzone Irresistibile
1: è finita persino nell'oroscopo. Di Paolo Esposito,
0: ecco,
1: Irresistibile,
0: tutti
1: guardi,
0: lunedì mattina,
1: tutti lunedì mattina
0: l'oroscopo.
1: Anzi, approfittiamone per ricordarlo, tutti
0: salutiamo,
1: lunedì mattina
0: abbracciamo
1: con Paolo
0: Paolo
1: Esposito, il suo oroscopo, l'irresistibile bilancia.
0: Che saresti tu?
1: Certo.
0: Ma Dio mio, secondo me lei...
1: Ma siamo nel segno della bilancia,
0: appunto,
1: è ottobre.
0: Lei secondo i segni dice irresistibile.
1: No, solamente
0: il prossimo che è Scorpione.
1: Sì.
0: Scorpione,
1: sì.
0: Il prossimo è irresistibile
1: non
0: Scorpione.
1: Penso.
0: E così via, e così via. Allora, l'irresistibile canzone della non irresistibile Rita, va bene, ecco, ve la dovevo, questa gliela dovevo. Questa sera quale sarà? Sentiamo in genere.
1: Sarà Sultans of Swing, dei Dire Straits.
0: Wow.
1: Brano interamente scritto dal frontman
0: Mark Knopfler.
1: I fratelli Knopfler hanno questi cognomi stranissimi.
0: Sono di origine greca.
1: Ti pareva.
0: Io ho una cosa in comune con Mark Knopfler, davvero, proprio il naso. No. È vero.
1: Ma lui lo sa?
0: No, è vero. C'era una volta una ragazza me lo fece notare, sei preciso a Mark Knopfler, nel naso. Meraviglioso.
1: Per cortesia, andiamo avanti.
0: No, ma è così, è vero. Allora, Sultan of Swing è una
1: pubblicato a maggio del 1978 all'interno del loro album d'esordio, proprio all'inizio, erano pivellini.
0: Wow.
1: Dire Straits, però rappresenta proprio questo brano uno dei pezzi più iconici della storia dei Dire Straits
0: e della storia della musica
1: in
0: contemporanea,
1: e vediamo la storia dietro
0: canzone.
1: Il testo della canzone descrive una scena realmente vissuta da Mark Knopfler. Era una notte buia e tempestosa, non lo so se era buia e tempestosa, ma era fredda e piovosa,
0: e senza soldi che ne contribuisce, sì.
1: E questa serata a Deptford, nella zona sud di Londra, Mark entrò in questo pub semi vuoto per ripararsi e insomma vide e ascoltò questa band jazz Dixieland abbastanza mediocre,
0: scalcagnata direi, anche ancora meglio,
1: non
0: come
1: scalcagnato, scalcagnata,
0: l'ha detto lui,
1: la fine della performance, il cantante della band che non sembrava affatto né un sovrano né per talento né per stile, si congedò dal magro pubblico, due persone, dicendo al microfono sentite, sì, tremate. Good night, thank you, we are the Sultans of Swing, sì, che tradotto significa buonanotte, grazie, noi siamo i sultani dello swing.
0: Era convintissimo, convintissimo questo qua, insomma. Quindi...
1: e Knopfler trovò irresistibile, irresistibilmente ironico il contrasto tra la non modestia, diciamo, e la decadenza del gruppo, un nome così pretenzioso, e decise di immortalarli in questa canzone. I personaggi citati nel testo sono reali.
0: Sì,
1: perché
0: sì, sono
1: tutta una storia. Guitar George, che fa riferimento a George Borowski, un chitarrista locale molto rispettato, tra l'altro, e Harry, cioè Harry Cording, batterista che suonava con Borowski. E si è guastato il mio microfono.
0: Ecco, è normale che nella sua rubrica si guasti il microfono. Mi sembra una cosa
1: mi pareva strano.
0: Normale, perché stava andando, aveva anche catturato l'attenzione di.
1: E la ricatturerò. Allora,
0: dai.
1: La prima versione faceva veramente schifo.
0: Ecco, lo ha detto lui sempre.
1: Detto
0: noi
1: lui, sì, sì.
0: Citiamo,
1: non permetterei mai. Sì. La compose nel 77 con una chitarra acustica, una National Steel, ma una versione piatta, priva di mordente e quasi noiosa. La rifece su una Fender Stratocaster.
0: Diciamolo.
1: 161.
0: Diciamolo.
1: Una meraviglia.
0: Diciamo, perché la Stratocaster è la madre del rock, senza strada neanche la Telecaster, proprio la
1: Stratocaster.
0: Assolutamente.
1: Allora, che cosa successe? La incisero su demo.
0: Sì.
1: Nessuno naturalmente la voleva mandare in radio, no? E che cosa successe? I Dire Straits all'epoca erano praticamente senza soldi.
0: Zero, sì, sì, lui lo sottolinea nella sua biografia.
1: Che cosa fecero? C'era questa traccia registrata negli studi più scadenti della Londra di allora, nei Pathway Studios, e finì nelle mani però di un influentissimo DJ di allora, Charlie Gillett.
0: Sì.
1: Cosa
0: sì.
1: successe? Lui praticamente, Mark, si aggirava negli studi alla ricerca di qualcuno che potesse mandarla per radio, e gli capitò Gillett, lui non lo conosceva nemmeno.
0: Sì.
1: E mentre gli raccontava questa storia, cerco qualcuno che possa mandare in radio la mia canzone, Gillett nel frattempo la mandava.
0: Botta tu.
1: Di
0: sì, sì,
1: bottom,
0: sì,
1: come si potrebbe dire.
0: E ci vuole anche.
1: E i telefoni cominciarono a squillare come se.
0: Ma chi è questo che suona questa canzone? Sono questi sconosciuti, i Dire Straits.
1: E
0: che
1: così
0: poi...
1: che noi avemmo i Dire Straits.
0: La nascita di un mito, Sultan of Swings.
1: E ascoltiamola, no? Che facciamo qua?

0: è perché ora sta per scatenarsi uno degli assoli. E no, me la ecco l'assolo. Non me l'ha fatto scatenare.
1: Ma mia era terminata la canzone.
0: Era terminata. Io, perché abbiamo preso una versione. Io pensavo fosse una versione più lunga, più quella live, che dura circa 12 minuti. Quindi sono i tempi canonici delle canzoni che devono andare in radio.
1: Certo, come no.
0: Non so se tu hai notato che c'è stato una specie di giro del mondo sui tempi delle canzoni. Si è passati dai canonici 2 minuti e mezzo, massimo 3 pre-Beatles, dove se una canzone durava 4 minuti era già una cosa, 5 minuti cominciavano i King Crimson, 7 minuti di canzone, poi arriva il prog, 12 minuti di canzone, un'intera facciata, tipo i Jethro Tull, i Pink Floyd.
1: Era un'opera intera, vera e propria,
0: intera facciata, tutta
1: rock,
0: senza solco divisorio, opere rock vere e proprie, i Pink Floyd, tanti hanno fatto l'unica facciata. Quindi in pratica tu dicevi vabbè, ora mandiamo Jethro Tull, Tix e Bricks, e durava 31 minuti no, e il tuo programma ciao, anche se all'interno ci sono milioni di atmosfere. Poi piano piano di nuovo ha ricominciato a snellirsi la cosa anche nella rock stesso. Cioè, ci sono dei brani famosissimi punk, Ramones, i Clash, che durano 2 minuti e mezzo.
1: Il punk è nato apposta,
0: tipo ora basta, esatto, con questo gigantismo, così. Poi le industrie discografiche chiaramente hanno cominciato a martellare e siamo tornati che se una poi ci sono stati i Queen, che proprio nel periodo del riflusso hanno fatto,
1: qui non hanno lottato hanno per avere una
0: Bohemian
1: canzone di
0: Rhapsody,
1: 7 minuti.
0: Sì, Bohemian Rhapsody, diciamo che loro hanno lottato perché era all'inizio, mentre Bob Dylan, che era fermato, ha continuato a fare le sue canzoni, alcune che durano 14 minuti con 2 note sole, due note e un pezzo di Bibbia recitato dal vecchio Robert Zimmerman, no? Che però fa canzoni anche così, con 2 note, non di più. Ma oggi si è tornati e si deve stare dentro i canonici 3 minuti, se no, dice, le radio non te la passano. Naturalmente noi l'Arcidiavolo siamo una riserva indiana e mandiamo brani anche che durano, mandiamo bella musica come quel signore che abbiamo nominato prima, a cui io voglio tantissimo bene, proprio li voglio proprio bene come un vecchio zio, un vecchio amico, neanche zio, perché più o meno sì, mi passerà quasi, sì, uno zio, e parliamo di Eugenio Finardi.
1: Ma
0: no?
1: Che anni avrà adesso? Una settantina?
0: Una decina più di me, quindi 73-74, ha attraversato momenti bui nella sua vita, ha attraversato successi, è sempre stato uno molto coerente, andava ai festival dell'epoca, uno dei pochi a andare gratuitamente, basta che mi fate da mangiare, mi trovate un posto da dormire, è vero, e io dico, non lo criticate che oggi va ballando con le stelle, perché intanto rimpolpa un po' le sue finanze, che per quanto successo può avere avuto non è che siano così floride, perché lui sicuramente non è stata una formichina, è stato più una cicala,
1: ha fatto bene,
0: e quindi
1: ha fatto benissimo,
0: quindi se va e si diverte là con una bella cosa, fa vedere che sa anche ballare, ha superato una malattia brutta da non più di un paio di anni. Io gli voglio ancora più bene, anche se mi piace ricordarlo di più così, ai tempi di Diesel, quando era veramente una bomba musicale.

0: veramente un grande, veramente un grande. Ti racconto una cosa, una mia cara amica a un concerto di Finardi, quando Finardi era proprio in grandissimo spolvero, era appoggiata al palco, proprio in prima, primissima, non c'erano le transenne allora, tu ti appoggiavi direttamente sul palco e lei così era messa così che lo ascoltava, e in un lento notò che aveva una scarpa sciolta Finardi, e gli fece segno, no? Che aveva la scarpa sciolta, e Finardi gli porse la scarpa con il piede dentro e lei glielo allacciò, gliela annodò. No, questo fatto lo racconta ancora a 40 anni di distanza. Ho allacciato la scarpa di Eugenio Finardi, per dire come il rock trasforma la musica, la bella musica trasforma anche ricordi così sciocchini in momenti topici. Poi se si è giovani,
1: non è un ricordo sciocco, poteva cadere, poteva farsi
0: poteva
1: male,
0: cadere, gli ha salvato la vita, certo. Lei aveva 17 anni, non vi dico chi è perché la conoscete benissimo,
1: sì?
0: Sì, sì, benissimo, la conosco io meglio di tutti, e quindi potete dico aveva 17
1: allora
0: anni.
1: 17 anni, sono, sì, 40 anni fa,
0: più o meno, sì, sì,
1: e
0: lei
1: adesso ne ha 57
0: ecco fatto, lei
1: chi è, Paola? Se,
0: no, la conosco molto meglio, conosco tutte voi,
1: Antonella.
0: Non lo diciamo perché sennò mi uccide, quindi non diciamo chi era, però è un bellissimo ricordo, no? Un bellissimo ricordo. Noi con queste chiacchiere, vedi, grazie, e un saluto agli amici Anna Rita, Daniela, tutti quelli che mi scrivono da casa, Paola chiaramente, Valeria doveva essere ospite la settimana scorsa, ma sarà ospite la prossima con le sue valeriate, ti ricordi le valeriate?
1: Certo.
0: No, è Graziella che grazie a una scarpa sciolta, ahimè,
1: tanto tempo fa
0: ha avuto un incidente con la scarpa sciolta e ora mi scrive attento perché si poteva fratturare un femore.
1: Lo Finardi, vedi, avevo ragione,
0: perché,
1: è vero, una
0: cosa
1: seria.
0: Questo non è humor, questo è proprio cinismo puro, perché lei parla per esperienza propria. Ma noi siamo arrivati quasi alla fine, l'ultimo brano,
1: ce lo sentiamo
0: sparato,
1: sì,
0: perché è Mr. Jones,
1: The Counting Crows.
0: Wow.

0: siamo arrivati alla fine di questa 412esima puntata dell'Arcidiavolo. Io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle frequenze di Radio Turin 104 con l'Arcidiavolo e tutte le diavolesse possibili, e soprattutto quella presente qui questa sera, che però non ci ha detto il meteo ancora. Rituccia non c'era, il meteo.
1: Dico subito, guardi, il mio ginocchio dice che sono attesi 3 giorni di caldo.
0: Oh, meraviglioso, molto fantastico. Bene, allora col calore nostro del lunedì sera dell'Arcidiavolo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, e lo facciamo naturalmente con i nostri amati Rolling Stones.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo. Il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero, tutta in blu,

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico. Questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ben trovati ancora sul nostro suono. Un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. Ricordo, settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: il folk africano con DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri fra le prime artiste da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana, suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street, per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me è per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, al governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti a respingere l'accusa di ostruzionismo.
1: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
0: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali della società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
1: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sanchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
0: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
1: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot, ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
0: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shilton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Superhit.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.